0: to the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: Visto che già c'eravamo a Memphis, restiamoci. In linea di massima la hostess dell'aereo ci ha detto benvenuti a Memphis, home of the king, casa del re, e noi eseguiamo. Ora, se andate a Graceland posso capire la delusione. Ogni 4 minuti parte un tour, vi fanno vedere la stanza con le 10 televisioni, il frigorifero dove lui preparava il micidiale sandwich col burro di noccioline e così via. Può piacere o non piacere, ma c'è una tappa obbligatoria. Allora, un po' più a sud, 706 Union Avenue. 521 0664 è il numero di telefono. Sun Recording Studio. Ora, se io, o peggio ancora, Marco Zucchi, fossimo andati negli anni 50 con $4 al Sun Studio, avremmo potuto registrare un qualsiasi pezzo. Il signor Sam Phillips ci avrebbe certamente dato carta bianca. Per fortuna della musica, né io né Marco l'abbiamo fatto, ma nel 1954, proveniente da Tupelo, Mississippi, tale Presley Elvis lo fece e nacque così la sua leggenda. Nel 1951, sempre negli stessi studios, fu registrato Rocket 88, Ike Turner, Jackie Branston ed altri. Il rock and roll nasce quel pomeriggio. Ora, se voi andate al Sun Records vi sembra una dogheria di massagno, però vi assicuro che il posto è unico. Ancora oggi si può tecnicamente registrare e per esempio è uno sfizio che si sono tolti Ringo Starr e gli U2. D'accordo, una drogheria di massagno, ma al 706 di Union Avenue, se amate la musica, dovete passare per forza.

0: Apri le porte di un sogno, sto portachiavi. Scegli un posto nel mondo, butta l'orgoglio e portachiavi. La felicità, rispetto per se stessa. So per certo che lei non ti risponde se non la chiami.
1: Yo,

costumi, sembri già tutta fuori. E io ti attraggo e tu mi attrai, ma siamo i fuori. E io mi attacco e tu te ne vai, ci spiamo i cuori. Lo sai già che a uscire dai guai non siamo buoni.

0: 2, 1.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Era stato un rischio enorme, un rischio economico e un rischio artistico. I costi per le infinite comparse, gli altrettanti costumi, le scenografie e la cura dell'audio avevano fatto schizzare in un amen il budget a oltre 2 milioni di dollari. Le sceneggiature furono distribuite il 3 settembre di un anno fa, nelle stesse ore in cui la Gran Bretagna dichiarava guerra alla Germania.
7: And that consequently this country is at war with Germany.
6: E l'intero film fu girato in gran segreto senza che una sola di quelle pagine potesse finire nelle mani sbagliate. Il rischio artistico? In quelle pagine il vagabondo parlava. Per la prima volta, dopo aver cantato, parlava. Parole che avrebbero potuto ammazzarlo, deludendo quel pubblico che lo aveva adorato muto. Ma Charlie Chaplin non ebbe mai un solo dubbio. Di fronte a quello che stava succedendo in Europa, non poteva certo rimanere in silenzio. C'era bisogno di una voce, la voce di Adenoid Hinkle.
8: Mi dispiace, ma io non voglio fare l'imperatore. Non è il mio mestiere.
6: È il 15 ottobre 1940 e nei cinema degli Stati Uniti esce Il Grande Dittatore.
8: Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre. Dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo. Non odiarci e disprezzarci l'un l'altro.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.
9: Rete 3.

0: musica organica.
1: Musica organica.
0: Il suono sincero.
1: Sincero.
0: Di Rete 3. Rete 3. Con Mattia Gavallo.
2: Se amate il suono dei veri strumenti musicali e le parole scritte da esseri umani, bentornati a Musica Organica, dove non ci sono musica elettronica e testi scritti con l'intelligenza artificiale, ma solo un'umanità fatta di musica. Oggi qui a Rete 3 vi portiamo in un paesino del Texas, nato quando è arrivata la ferrovia nel 1873 e chiamato Mineola dal capostazione che creò la crasi dei nomi Ola e Minnie, ovvero di sua figlia e della sua migliore amica. Anni in cui succedeva anche questo nel selvaggio West americano e luoghi che anche oggi conservano parte di quelle radici così campestri e profonde. A Mineola cresce negli anni 90 una delle tante ragazze in stivali e cappello, Casey, figlia di una artista e di un tipografo. A scuola impara a suonare il mandolino e l'armonica e inizia a scrivere testi semplici sulla vita della campagna texana. Il Texas nell'Ottocento è stata anche terra di migrazione dalla Germania, Austria e Svizzera. La comunità tedesca è immensa in quello stato. Così le influenze anche musicali di questa cultura influenzano Casey e la portano a vincere un campionato locale di yodeling, apprezzata talmente tanto da essere scelta per cantare l'inno nazionale alle Olimpiadi invernali del 2002, a soli 14 anni. La voce di Casey è sicura, brillante, cristallina. Così decide che la sua carriera sarà musicale e si trasferisce a Austin. Da allora una valanga di riconoscimenti nel mondo della country music, 17 nominations e una vittoria come miglior album nel 2019 con Golden Hour. Quest'anno Casey Musgraves ha pubblicato il suo settimo album, intitolato Middle of Nowhere, probabilmente pensando al luogo dove è cresciuta. Un album influenzato da generi come bluegrass, country, dalla musica messicana, in cui tutto è suonato, compreso uno strumento raro come la steel guitar a pedale. Da questo album, a Musica Organica, su Rete 3, ascoltiamo Dry Spell. It's been-

0: 6:01.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Tra pochissimo entreremo proprio nel vivo del nostro programma. Prima il nostro pacchettino di informazioni, partendo dalle previsioni del tempo. Che cosa ci raccontano per la giornata di oggi da Meteo Svizzera? In tutto il paese nuvolosità variabile con qualche schiarita, rovesce temporali isolati, localmente anche forti, con raffiche di vento. Nulla da segnalare per quanto riguarda il traffico, si viaggia bene su tutte le strade svizzere.
1: 3 News.
0: Era un ticinese del Locarnese, il geologo svizzero ucciso giovedì nella Repubblica Centrafricana. La sua identità è stata resa nota ieri dalla procura locale. Secondo le autorità, l'uomo e un accompagnatore del posto sono stati rapiti e uccisi da banditi non ancora identificati nei pressi di un villaggio a nord della capitale Bangui. Nel canton Ginevra ieri sera un violento temporale ha lasciato temporaneamente senza elettricità 14.000 famiglie in diversi comuni. A causare l'interruzione della corrente, durata circa 2 ore, i rami e gli alberi caduti sulle linee. Numerosi gli interventi dei pompieri sollecitati per strade bloccate e scantinati allagati. Continua a calare negli Stati Uniti la popolarità del presidente Trump, scesa al 35% dei gradimenti, era al 37% un mese fa. Lo rileva un sondaggio di Ipsos della Reuters, secondo il quale inoltre per la prima volta in quasi 10 anni una maggioranza di americani, il 37%, ha indicato i democratici come più capaci nella gestione dell'economia rispetto ai repubblicani, preferiti dal 36% degli interrogati. Prossimo appuntamento con le informazioni fissate alle 7. Iniziamo un po' a scaldarci. Warm up con Lenny Kravitz.

6, no, del 4, per fortuna, del 4 agosto, è un bel martedì, tra pochissimo, perché in fondo non manca tanto, dalle 7 basta sbadigliare però, dalle 7 ci sarà Tiki. Io e Tiki ci siamo già incontrate, poi pubblicherò un video che fa vedere come noi ci incontriamo la mattina in maniera molto moderata, molto tranquilla come sempre, ma ci siamo già dette che non abbiamo dormito, è così per la maggior parte di noi, il caldo, un sacco di sogni, ce la possiamo fare lo stesso, l'energia c'è, la voglia di stare insieme, ovvio. Inoltre c'è la musica fatta dalle nostre fatine dei dischi che mi dedicano subito una canzone, Mai Simona degli

0: messaggio con il finale di Mai e Simona.
1: Se pensi che la giornata non abbia sufficienti ore per raggiungere i tuoi obiettivi,
0: che devo
1: allora
0: fare?
1: La mattina alzati prima.
0: Prima, mi sveglio alle 2 del mattino la prossima volta, ma me lo segno.

Siamo un po' stropicciati, abbiamo la voce che va e viene, però ci siamo e siamo una bella comunità di sderenati o di mattinieri che si svegliano presto la mattina per andare a lavorare, altri che si svegliano per questo strano orologio biologico che ognuno ha il suo, che ci impone degli orari di risveglio assurdi anche quando magari possiamo dormire. È così che voglio salutare tutti i nostri amici che stanno già manifestandosi come delle anime attraverso il nostro sistema di messaggistica. Vedo Marti che anche tu oggi sei in coma, non lo vedo dal tuo musino, lo vedo dal fatto che mi hai scritto caldo, canicola e quelle cose belle che arrivano a noi done una volta al mese, cioè insieme le tre cose sono devastanti.

0: parte dei miei programmi è dedicata a sapere cosa fate, chi siete, perché, quali progetti avete, dove andrete, quali sono state o quali saranno le mete delle vostre vacanze. È andato tutto bene? Tutto quello che riguarda la vostra vita mi interessa.
1: Ciao Simona.

0: non è nemmeno da prescrizione medica, la potete trovare al banco, la potete trovare in qualsiasi negozio del mondo. Trattasi della vitamina Simona, che a quanto pare fa bene.
1: Buongiorno, siamo Fritti Frittatella.
0: Dai, forza.
1: Anche alzarsi alle 3:30 con 5 ore e mezza di sonno.
0: Non male.
1: È devastante, e stamattina è grave.
0: Dai, forza, cheers. Vitamina S.

0: vitamina S? La vitamina Simo? Allora, come nelle pubblicità, quelle prima e dopo, no? Che ti fanno vedere magari un modello, una modella che era leggermente in sovrappeso, poi prendono chiaramente un'altra persona e ti dicono ecco com'è il dopo. Prima era così.
1: Buongiorno, siamo Fritti Frittatella. Anche alzarsi alle 3:30 con 5 ore e mezza di sonno è devastante e stamattina è grave.
0: E dopo aver preso la vitamina A, Simona, è così.
1: Mi giro e mi rilasso, mi bagno,
0: capite? Cioè, se non è una prova questa, è sempre lui, eh?
1: Mi rilasso e mi ribagno, mi
0: rilasso. Tra l'altro non c'è una posologia, potete prenderne tonnellate.
2: O sei stata lasciata? Hai lasciato a tua volta o hai lasciato? Sappi che sei nel posto giusto.
0: Oh, hai lasciato On My Soul, Bruno Mars. Tra pochissimo si festeggerà un bel compleanno. Fuori la torta!

come sola mi raggiungerà Tiki. Non vedo l'ora perché ho un sacco di cose da raccontarvi attraverso lei, altrimenti da sola non posso parlarne. Oggi festeggia 64 anni Paul Reynolds, lo storico chitarrista degli A Flock of Seagulls, nato a Liverpool il 4 agosto del 1962, entrato nel gruppo quando aveva appena 17 anni ed è stato uno degli artefici del loro sound inconfondibile. Uno stile pazzesco, ricco di effetti, di lei, che poi hanno sicuramente fatto scuola a tantissimi chitarristi, è diventato un marchio, insomma, di fabbrica della New Wave dei primi anni Ottanta. Basta ascoltare brani come quello che vi proporremo e pam, entrerete nei mitici anni Ottanta, quelli belli, in un battibaleno. Quindi immaginatevelo così. Capelli spettinati, immagine futuristica, ha attirato molta attenzione per tanti musicisti. Reynolds è uno dei chitarristi più innovativi della sua generazione. Tanti auguri!

dita, le città si svuotano e si sa, insomma, non è che è una grande novità. Ci si scialla in queste, in questa dimensione senza traffico, ti muovi, sei felice, vai a fare un bagno, c'è meno gente dalle parti dei lidi, insomma, vicini ai centri cittadini. E si sta bene, si sta bene, quindi non si prova invidia, anche se per molti le vacanze sono già state spese a maggio, giugno. Adesso ci tocca chiaramente fare la nostra parte, ma con molta tranquillità. Ieri passeggiavo per le vie di Lugano, caldo micidiale, insomma, comunque seguendo tutte le varie raccomandazioni. Non sono andata a mezzogiorno chiaramente, ma verso le 3-4 del pomeriggio, e c'è questa dimensione, no, un po' felliniana, di queste famiglie che possono andare a fare il bagno al Parco Ciani. Ma voi che siete nati più o meno nei miei anni, il Parco Ciani un tempo era assolutamente, come dire, chiuso a questo tipo di svago. C'erano i prati che non si potevano calpestare, questi meravigliosi fiori, per l'amor del cielo, che erano bellissimi da vedere, ma non c'era la possibilità di mettere giù un asciugamanino e in famiglia trascorrere un bel pomeriggio al lago senza spendere niente. Volendo, ti porti dietro il tuo pranzo al sacco. E tutte le volte che passeggio mi ricordo la mia bambina che, quando metteva un piedino all'interno del prato, del tappeto erboso, manto erboso, come lo chiamavano, c'erano i cartelli, veniva ripresa. Ah, sono soddisfazioni, no? Quando si dice si stava meglio prima, in questo caso proprio no.

0: momento di dare uno sguardo alle stelle.
1: L'oroscopo.
0: Credendoci o non credendoci, poi magari ti arriva quella frase che ti motiva, a prescindere dal fatto di essere appassionati di astrologia oppure no. È quella frase giusta, no? Che dice, ok, magari do retta al destino. Ariete, una notizia inattesa potrebbe modificare alcuni programmi della giornata. Adattatevi senza perdere lucidità. Toro, Torelli, la pazienza sarà la vostra risorsa più preziosa nelle prossime ore. Non accelerate processi già avviati. Con calma. Gemelli, mi sembrano tutti piuttosto impegnativi questi segni oggi. Gemelli, un impegno di fatti rimasto in sospeso richiederà finalmente attenzione concreta. Organizzatevi con maggiore precisione. E via, speriamo meglio per il Cancro. Giornata favorevole per fare ordine e recuperare efficienza. Anche piccoli interventi saranno utili. Bene. Leoncini, un contrattempo temporaneo non comprometterà. Non comprometterà i vostri obiettivi. Cercate soluzioni pratiche e immediate. Vergini, le collaborazioni offriranno risultati migliori rispetto al lavoro individuale. Avercene. Condividete idee e responsabilità. Lancia. Un invito o una proposta renderanno la giornata più stimolante. No, adesso me l'aspetto. Accogliete le novità con curiosità e sia. Metto in ascolto. Poi vai se non mi arriva qualcosa. Scorpione, evitate acquisti o scelte impulsive dettate dall'entusiasmo. Valutate con attenzione ogni dettaglio. Se siete nati sotto il segno del Sagittario, una comunicazione proveniente da lontano attirerà il vostro interesse, potrebbero emergere nuovi sviluppi. Ammesso che voi la sentiate, perché se arriva da lontano, ehi, Sagittario! Potevo risparmiarmela, no? Capricornissimi, mamma mia, i capricorni, sarete chiamati a esprimere una valutazione importante, delicata, mantenete equilibrio e obiettività. Aquarius, un dialogo costruttivo porterà maggiore chiarezza su una situazione. Restate aperti al confronto. Pescini, pescetti, voi che mi chiudete l'oroscopo, concentratevi sulle attività realmente necessarie, ok? E prioritarie. Evitate distrazioni poco produttive. Tanti, tantissimi auguri a voi che festeggiate il vostro compleanno proprio oggi. Come chi? Come? E vantatevene come Ian Brudi. E voi direte, ma chi caspita è? Ma come, chi è? Dei Lightning Seeds, compie 68 anni, 1958 anche lui. Prima abbiamo festeggiato un chitarrista stupendo, Paul Reynolds degli Aflox Eagles, e adesso ci arriva Ian Brudi che festeggiamo quindi ascoltando i Lightning Seeds. Compro una vocale, aspetta, twinto per delle vocali, anche delle consonanti.

fare programmi noi due, solo noi due. Ci piace lavorare tra girls, che vi posso dire? Non che gli altri mostriciattoli siano brutti, però ci divertiamo di più.

0: Island. Mancano, incredibile, di solito sono in ritardo, 35 secondi per chi volesse regolare per benino gli orologi, 35 secondi alle 7 con Simo e Tiki. Prima di entrare nel vivo del nostro bel programma, della nostra colazione insieme, diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi.
1: Halo! In prevalenza oggi soleggiato e molto caldo, verso sera qualche isolato temporale possibile, massime sui 33 gradi e questo è quanto. Se vogliamo anche chiederci come stia andando in strada, facciamolo. Però non ho molto da dirvi, che è un'ottima notizia. Si sta viaggiando bene, la circolazione è fluida, nessun disagio da segnalare. Eventualmente ce ne fossero, noi siamo qui. 079-873-8073. Buon viaggio.
2: 3 News.
0: Legionellosi a Basilea. Il caso porta l'attenzione su climatizzatori e sistemi di raffreddamento. Sui 10 ispezionati dopo la scoperta del focolaio, 8 presentavano valori non a norma. La manutenzione di questi impianti è obbligatoria e spetta ai privati. Non c'è un controllo ufficiale, ricorda il direttore del laboratorio cantonale ticinese. Ticino che resta uno dei cantoni più colpiti dalla malattia. Sulla crisi migratoria a Ceuta, la Corte Nazionale Spagnola avvia un'inchiesta preliminare. Il sospetto è che l'arrivo in massa di più di 60.000 migranti dal Marocco sia legato alla criminalità organizzata. Il blocco navale nello stretto di Hormuz proseguirà fino a un accordo o alla resa totale. Lo dice il presidente statunitense Trump, ma per l'Iran di negoziati in questo momento non ce ne sono. Colpito nella notte un mercantile nello stretto di Hormuz. Ed ora un aggiornamento sportivo.
2: Rete 3 Sport.
3: Buongiorno da Omar Gargantini. Ripartono le coppe europee e la settimana dell'andata del Q3. In ordine cronologico e di importanza, Champions, quindi Europa ed infine Conference League. Col Thun malamente rimontato ed eliminato a Zagabri, il torneo più prestigioso è già orfano di squadre svizzere. Nell'agenda di questo martedì scegliamo come sfide di maggior appeal Union Saint-Gilloise Bodo-Glimt e Sparta Praga-Lione. Per rivedere in campo il poker di formazioni elvetiche bisognerà aspettare fino a dopodomani, giovedì, compreso il Lugano che riceverà i dilettanti della Runavik, sulla carta proiettato già al playoff e che quindi osserverà con curiosità sempre giovedì il primo round di Maccabi Tel Aviv CSKA Sofia, sfida da cui uscirà l'ultimo ostacolo verso la fase a campionato di Conference League. Nel ciclismo, dopo il primo successo di Jonathan Milan in volata, il Giro di Polonia propone la seconda tappa e la Tour de France al femminile riparte invece con una nuova maglia gialla dopo la vittoria in solitaria della norvegese Aukset. Oggi si corre la quarta frazione. Ricordiamo infine l'acquisto perfezionato ieri dall'Ambri Piotta, quello del ventenne attaccante figlio d'arte Jordan Forget, canadese con anche passaporto svizzero, che dopo aver militato nelle file del Losanna fino all'Under 20 si è trasferito nelle leghe giovanili nordamericane per poi appunto fare ora ritorno in Svizzera con un contratto che lo terrà in Leventina almeno fino al termine della stagione 2027-2028.
0: 7:02, prossimo appuntamento con le informazioni alle 8. Io vorrei pagare per sapere a che cosa stavi pensando mentre andavo allo sport.
4: Buongiorno.
0: Perché chiedi? Vedevo che ti guardavi il braccio, ti accarezzavi. Sai quando sei proprio distratta da altro? Tipo, non ho sentito niente di quello che è andato in onda. È così che succede?
1: È esattamente così. Stavo pensando che adesso che sono un po' abbronzata, sì, e i peli delle braccia sono diventati biondi,
0: è quello che
1: sembra
0: stavi
1: che
0: guardando.
1: Ne ho molti di più.
0: Donna pelosa.
1: Sì, sempre piaciuta.
0: Sempre
1: no,
0: piaciuta. Donna barbuta. Sempre piaciuta.
1: Ecco, brava.
0: Ma io non li vedo, sarà che forse non
1: perché
0: ci vedo
1: sono abbronzata
0: per quello. Poi un po' di peluria è normale.
1: Un po'
0: che bello, abbiamo già
1: Buongiorno.
0: Iniziato il nostro piccolo delirio del mattino. Noi condividiamo veramente tutto. C'è una grande attesa là fuori, devo dire, che hanno registrato l'informazione ieri. Tiki avrebbe o ha fatto la prima lezione di Pilates, lo scopriremo tra pochissimo. Non ci sfuggi, ragazza.
1: Allora,
0: no, non dire allora, non mettere le mani avanti.
1: No, ci sono delle cose da dire.
0: Dopo le racconti per bene, ma tutte quante. Poi vediamo, ci sarà il nostro pubblico. Il nostro pubblico che diventerà anche giudice, accusatore oppure difensore, a dipendenza delle cose che racconterai tu. Senti cosa abbiamo in sottofondo. L'urlo di Munch. Ah!

0: Welcome to the jungle. Aspetta, ti devo far sentire una cosa.
1: Sì,
0: se la trovo. Vediamo. Allora, c'è grande attesa là fuori, testimoniata anche forse dai messaggi che forse ascolteremo in questo momento.
2: Ciao ragazze, non so se l'avete già raccontato, ma vorrei sapere com'è andata la sessione di Pilates di ieri.
0: Sì.
2: Saluto, buon lavoro.
0: Quanta fiducia nel tuo tono. Com'è andata la lezione di Pilates ieri? Fammi sentire. Cos'è? Sento dei grilli,
1: ma
0: delle
1: ci
0: rane.
1: Sono anche dei cani in lontananza che abbaiano, senti? Aspetta.
0: Forse
1: no, non si sentono.
0: Non si sentono i cani, perché è questo sottofondo?
1: Allora,
0: privilegiato alla natura.
1: Ascolta, allora partiamo dal presupposto che io scelgo e sempre sceglierò chi mi accetta. La palestra mi vuole cambiare. Il mio divano no, mi ama così come sono. Quindi questa è la premessa. Poi c'è da dire un'altra cosa.
0: Diciamola. Allora, intanto, come avete capito, Tiki non è andata alla sua prima lezione di Pilates ieri.
1: So cosa state pensando. Eccola, è la solita pigra, non ha la forza di volontà.
0: Non è detto.
1: Io però mi fermo subito.
0: Non è detto.
1: Perché ci ho provato.
0: Okay.
1: Io ho dato tutta me stessa.
0: Sì.
1: In quell'ora prima, in quell'ora di preparazione.
0: Bla bla bla.
1: Però il destino si è letteralmente scagliato. Sì, si è
0: accanito. In che modo?
1: Con delle cose catastrofiche.
0: Davvero? Tipo
1: assolutamente
0: cosa?
1: Fuori dal mio controllo.
0: Hai finito il dentifricio? Cosa ti è successo?
1: No, non ve lo posso raccontare, perché sennò poi vengo tacciata di terrorismo psicologico. Io ho a cuore la vostra salute mentale e quindi non ve lo dico.
0: Cioè, tu comunque ci stai mettendo alla prova. Ci
1: Ma
0: stai
1: ve lo
0: dicendo,
1: risparmio.
0: No, ci stai dicendo fidatevi di me. Io mi fido di te, lo sai, se me lo dici. Un intervento esterno alla tua volontà.
1: Bravissima.
0: Ti ha impedito di andare alla tua prima lezione di prima. Senti, io non lo so, vorrei farti notare che abbiamo qualche anno di differenza. Non potrei forse essere tua madre, forse sì, potrei, non lo
1: no,
0: so.
1: No.
0: Non potrei essere tua madre, ma quasi. E ti guardo negli occhi e sento che mi stai mentendo. Che cosa ti ha portato lontano dalla tua lezione di Pilates?
1: Pulisciti gli occhiali, Simona, perché evidentemente vedi male.
0: Che brutta.
1: Vero.
0: Vero. Voi cosa pensate? In palio abbiamo, allora, oggi i nostri gadget schieratevi. Siete dalla parte di Tiki, ve credete oppure no? Gogna, gogna.
1: Credetemi.
0: Allora, siete dalla parte di Tiki che ha rinunciato, probabilmente rubando il posto a una povera ragazza che sarebbe andata volentieri a fare Pilates. Siete dalla sua parte? Oppure
1: però,
0: no? 079-873-8073.
1: No,
0: tra tutti voi, giudici di questo momento del tribunale di Rete 3 per la lezione mancata di Pilates e Tiki, in palio l'infradito.
1: Ma aspetta, solo in un percorso di redenzione, perché mi sono iscritta alla lezione di domani.
0: Musica.
1: Ma Simona,
0: musica,
1: però.
0: Musica.
1: Ma giuro, mi sono iscritta.
0: Ma dopo
1: alle 9 del mattino.
0: Andiamo avanti, guarda, alle 9. Forse

0: vorrei che fosse sempre così. Cucumari. Perché mi ricorda Cucumari? Cucumari, Napoleone, forse l'ha fatto apposta. Voi non lo sapete, io la conosco comunque da tanti tempi ormai, che per quanto tiki che so come è fatta. E lei non ha bisogno di rassicurazioni, di carezze, ma sì, tiki, va bene, sarà la prossima. Lei ha bisogno di bastonate metaforiche, si intende. Guai, carezze, ma bastonate allo stesso tempo, dicendo, minacciandola, obbligandola ad andare, dicendo sei una brutta persona, perché non l'hai fatto?
1: È vero, no. È vero, funziona così, ma non è il caso. Questa volta mi sarò guadagnata un qualche credito sullo sconto, sul conto del karma.
0: Andrà o no alla lezione di Pilates domani mattina alle 9, Tiki?
1: Allora,
0: la sua prima lezione
1: tanto
0: di Pilates.
1: Tanto domani non ci sentiremo, neanche giovedì, Tiki, e neanche venerdì, Tiki, non lo saprete.
0: Ti chiamo,
1: mai.
0: Io ci sono.
1: Oh, oh.
0: Io alle 9 meno un quarto ti chiamo.
1: Chiamarti?
0: Ti chiamo. E perché la gente merita. Allora, se non è andata, scrive Luca, se non è andata, cambio radio, mi sintonizzo su Radio Maria.
1: Vai, divertiti.
0: Ciao, è stato bello, Luca.
1: Ciao, Luca.
0: Capisci che cosa hai combinato? Poi Ede che chiede, ma che cosa è successo? Cos'è successo?
1: Non è successo niente, voglio semplicemente aggiungere una cosa importante. Per questo pomeriggio alle 16 ho preso un altro appuntamento e giuro andrò. La parrucchiera.
0: Ah, che cavolo!
1: Io so mantenere comunque gli impegni.
0: La parrucchiera te credo.
1: Che
0: certo.
1: Starà lì. Sì. Con i suoi polpastrelli sulla mia testa.
0: Ho preso appuntamento per un bel massaggio ayurvedico.
1: E poi mi
0: con
1: dirà,
0: olio.
1: Vuoi anche un caffè? E io dirò sì. E lei mi dirà, magari anche un bicchiere d'acqua? Sì. E mi chiederà, la vuoi ambiente o fredda? Io dirò un mix delle due.
0: Ma
1: me
0: allora,
1: lo porterà.
0: Sai che tu veramente sei un portento della natura. Hai fatto tutto tu. Ieri, cioè, hai annunciato questa cosa con orgoglio, no? Mentre sotto
1: ma
0: abbiamo...
1: Ma era tutto vero.
0: Il sottofondo di Squid Game. Ma cioè, hai detto io domani andrò perché sennò ti avremmo lasciato in pace, sono affari tuoi. Vuoi andare tutti i giorni dal parrucchiere? Vai, vuoi stare sul divano tutti i giorni? Stai tutti i giorni sul divano. Ma ieri l'hai annunciato come veramente l'anticamera di un'esperienza epica, necessaria, perché ti sei detto sono tornata dalle vacanze, ho bisogno di fare
1: budinosa,
0: qualcosa,
1: devo sono un po' solidificarmi.
0: E invece niente, comunque il pubblico è dalla tua parte.
1: Ma c'è, cioè, ma
0: per lo più. Poi vorrei ricordare che ieri mattina tranquillamente detto
1: basta,
0: che poteva disdire anche un'ora prima. Furbona ci ha illuso.
1: Non è vero,
0: ci
1: io
0: hai illusi
1: ho
0: tutti.
1: Deciso di andare, ci ho creduto veramente.
0: Ci hai illusi.
1: Ciao.
0: Tutti come
1: ciao,
0: ci si sente?
1: Vado anch'io a Radio Maria.

0: Vicky.
1: Io grazie, grazie.
0: Ho fiducia in te. Domani lezione di Pilates alle 9. Non ho una risata pronta.
1: Fatemi un applauso e basta. Fammi un bel applauso, Simona.
0: Te lo faccio per
1: brava,
0: quale?
1: Grazie.
0: Domani alle 9 lezione di Pilates.
1: Faccio,
0: sì.
1: Vado.
0: Arrivano dei messaggi surreali, devo dire, perché sembra quasi che qualcuno l'abbia forzata, no? Adesso tu vai a fare Pilates perché non sei in forma. Ha fatto tutto da sola. Ce l'ha annunciato più volte ieri come una missione che forse avrebbe portato a compimento.
2: Buongiorno ragazze.
0: Ciao.
2: Allora, beh, io tifo per Tiki.
1: Ma grazie.
2: Capisco che il divano è molto più accogliente. Io vorrei tanto fare Pilates, però non so, trovo sempre qualche scusa o da fare altre cose più importanti.
1: Non è una
2: finire
1: scusa,
2: una serie TV, lavoro all'uncinetto.
0: Ma sì.
2: Che ne so, io far da mangiare, occuparmi dei miei cani.
0: Bravissima.
2: Insomma, non vorrei rubare tempo a queste attività importantissime.
1: Brava.
2: Quindi capisco Tiki.
1: Ecco.
2: E vabbè, uno ti vuole bene per come sei.
1: Esatto.
2: E penso che tu sia proprio una bella persona.
0: Ma
2: buona giornata a tutte e due, ragazze.
0: Un bacio, Cati.
1: Grazie.
0: Non è una bella persona e non si merita questi complimenti, ma proprio per niente. Ha fatto tutto lei, tutto da sola. Nessuno mai le ha detto devi andare perché stai cadendo a pezzi, mai. Comunque, volete le ciabatte di Rete 3? Dovete mandarci nome, cognome, indirizzo, numero di scarpe. Tutta la vostra vita e poi estrarremo insomma la fortunata vincitrice.
1: Però
0: di giochi si parla tra
1: sì,
0: poco.
1: Giochiamo tra poco con la lettera che abbiamo scelto, che ho scelto
0: è la lettera
1: I
0: istantanea.
1: Sì, anche di banana.
0: Ma basta con questa cosa.
1: 0848 030503 per giocare con noi.
0: Giusto, ancora qualche minuto. Che poi confondi il cervello, che già è quello che è a quest'ora, no?
1: Il tuo!
0: Maledetta.
1: Il mio!
0: Maledetta!
1: Il mio non c'è più!
0: Vabbè, ma no!
1: Quindi non lo confondo!
0: Brandelli! Coriandoli di cervello!

0: Pronti via, sentiamo subito chi vuole giocare con noi a ABC. Hello, sei in diretta, sei
1: ciao.
0: Tu? Ciao.
1: Ciao, sono Luca.
0: Ciao Luca, come stai?
1: Tutto bene?
0: Tutto bene.
2: Non sembrerebbe da come lo dici, certo. Però.
1: No, perché? No.
2: Ah, adesso sì. Adesso sì che sembra che vada.
1: Anche puoi svegliarmi, insomma.
0: Esatto. Certo. Sei le prime, siamo noi le prime con le quali tu parli questa mattina?
1: Esatto.
0: Si sente, ti capisco sì. Perché anche a me succede così alle 6 quando apro il microfono. Dico, oh cielo, che voce strana che ho. Mando la sigla e poi stai lì.
3: Parzialmente scremato presenta ABC, ABC, ABC, ABC. Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. Desa-autoglass.ch.
2: Da vincere c'è un kit di pulizia ecologica per auto e bici offerto da Desa Autoglass del valore di 100 franchi. Hai un'auto e o vai in bici, Luca?
1: Tutte e due.
2: Molto bene.
0: Dicono
2: come ne godrai.
0: È un kit veramente sì. Stupendo. Se poi ti avanzano dei prodotti, mandameli che così li uso io. Allora, Luca, sai come funziona?
1: Possiamo vincerlo, poi vediamo.
0: Vediamo.
1: No, non lo so.
0: Allora, funziona così: tu avrai il tempo a disposizione scandito da un sottofondo che sentirai che dura 48 secondi circa, anzi, proprio precisi. Devi indovinare attraverso le definizioni che ha trovato Tiki. Molto semplice, devo dire. Una parola che inizia per I, in questo caso, ok? Una definizione e poi tu ti butti con la parola che inizia per la lettera protagonista di oggi. Se non ce la fai, che non ti arriva subito la parola, di passo immediatamente, perché devi arrivare a 12 in 48 secondi. Sembrano tanti secondi, ma sono pochi, ok? Non avere paura a dire passo, eh? E poi dopo noi ti conteggiamo le 12, andiamo avanti finché ci arrivi. Luca, sei pronto? Andiamo?
1: Va bene, proviamo.
0: Allora, aspetta, ce la fai tu?
2: Non ce la faccio, è una domanda.
0: Dai, pronti tutti e due allora?
2: Vai.
0: Vado?
2: Non pericoloso.
1: Non ho capito, scusa.
2: Non pericoloso.
1: Innocuo.
2: Ha le farfalle nello stomaco?
1: Innamorato.
2: Spazzatura.
1: Immondizia.
2: Brutto sogno.
1: Incubo.
2: Pronome di prima persona.
1: Io.
2: A scuola lo è il voto sotto il 4.
1: Insufficiente.
2: Lo chiamiamo anche porco spino.
1: Istrice.
2: È bonita per Madonna.
1: Isla.
2: Rovente infuocato.
1: Incandescente.
2: Resiste al fuoco.
1: Ignifugo.
2: Lo ami, lo veneri, un mito.
1: Padre.
2: Senza confini sul gong si può. Aspetta, senza confini o restrizioni?
1: Infinito.
0: Tanto comunque non era.
2: Sarebbe... Ma come no?
0: No, perché allora non era arrivato a Luami, lo veneri un mito, insomma, sarebbe arrivato a 11 se avesse indovinato.
2: Accide, Luca. Sì.
0: Però eri veramente super.
2: Mamma mia.
0: Super bomba all'inizio.
1: Mi avete fregato alla fine.
2: No, è tutta colpa tua, non abbiamo fatto niente.
1: Certo, assolutamente.
0: Ci prendiamo le nostre responsabilità. Sì. Tu, Luca, puoi giocare quando vuoi. Se riprendi la linea sarà un piacere ritrovarti. Benissimo. Ok?
2: Sì, dai.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao, grazie. Ciao. Hai visto che ha le farfalle nello stomaco?
0: Sì.
2: Innamorato c'è arrivato.
0: Sì,
2: tu
0: c'è arrivato.
2: Che mi hai tormentata dicendomi che no.
0: Ma guarda che sei un bel mostriciattolo.
2: Vero, sì.
0: Cioè, tu che avevi dei dubbi.
2: Ma lascia dire che è colpa tua. Ma...
3: Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. Desa-autoglass.ch.
2: Vedi, è colpa tua.
0: Anche comunque, a casa funziona così. Con tuo marito, con le tue figlie.
2: Fatti gli affari tuoi.
0: Comunque
2: anche ieri non sono andata a vedere a Pilates solo perché l'avevo detto a te. Già dicendolo a te mi sono tirata addosso.
0: Ma guarda che vai.
2: Quella roba lì brutta.
0: Non funziona così la storia. Non funziona così. Poi mi sarebbe proprio piaciuto arrivare ad altre definizioni che avevi trovato.
2: Vero. Quale ti piace in particolare?
0: Ma allora, nel detto è con patate. Scrivetemi se ci siete arrivati.

0: amica Torella. Idem sì. Con patate, abbiamo chiesto, era immediata come soluzione oppure avrebbe gettato nello scompenso i nostri giocatori? E dai numerosi messaggi che sono arrivati allo 079 873 8073, avevi ragione tu,
1: secondo... È strano,
0: ma
1: vero?
0: Io ti dico quando hai ragione io. Io te lo dico,
1: ma anche tu se avessi ragione te lo direi, non è che
0: sì, no, giuro, qui cade il mio torello. Comunque idem, era bravissimo. Questa è la parola con la I. Però tu

0: preparate.
1: Non
0: ti meriti.
1: Non
0: le
1: vinci.
0: No. Le ciabatito.
1: No, non gliele regaliamo.
0: Ma te l'ho appena mandato l'indirizzo alla nostra Manu.
1: Ma, ma però allora dico anche.
0: Di tutto quello
1: Andy
0: che
1: non
0: vuoi.
1: Si dice ma però.
0: A noi piace così, un po' litigiosa, un po' fumantina.
1: Comunque sì, abbiamo regalato le ciabatito perché ragazzi, l'abbiamo detto, l'avete capito, sono calzature bellissime che stanno bene con tutto, che voi siate messi giù eleganti, sportivi, nudi. L'importante è limare bene i talloni prima di indossarle.
0: Certo, perché sennò si consumano e finiscono in niente.
1: Ma non sono solo delle semplici infradito, perché sotto questo sole cocente diventano anche due piastre sulle quali cuocere uova, waffle, le crepe, quello che volete, lasciatele 5 minuti sotto la stecca del sole. Delicious.
0: Tutto
1: mamma
0: da provare.
1: Mamma mia, provate.
0: Allora ci aveva detto che voleranno da Andy e voleranno anche da Rupper il macellaio. Mi piace che sia. Cioè si vede che è proprio nome associato alla professione.
1: I suoi piedini quando li avrà infilati nelle ciabatito nere dopo 5 minuti sotto la stecca del sole diventeranno due filettoni. I suoi piedi diventeranno due filettoni.
0: Mi ricordano
1: belli,
0: più
1: rossi,
0: tipo delle costolette, delle cose del genere. Marinate.
1: No, sai quando ci sustiona, si riempie di acqua il corpo.
0: Sì,
1: che
0: bello.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a tutti. Si è svegliata anche la fata. Dopo la rissosa c'è anche questo lato di lei. L'orchetta.
1: Oh, da quanto tempo non mi chiamavi più orchetta?
0: Da tanto.
1: No.
0: Adesso recupero.
1: Brava.

0: questo caso dovete ascoltare la radio per vincere il piede destro.
1: Ma lo facciamo, no?
0: No, non lo
1: si
0: facciamo,
1: può, non ce lo fanno può fare.
0: Però sarebbe molto divertente.
1: Molto.
0: Un poi un dispendio di forze per spedirle separate, tutto solo per la soddisfazione di accontentare le piccine. No, mi sa che non si può fare, però si può fare tutto nella vita se trovi la strategia, l'energia,
1: sì,
0: le parole giuste.
1: Sì, ancora, dici qualcosa in più.
0: Dopo averti massacrata per i primi 43 minuti, dandoti della bugiarda, addirittura usando parole forti che hanno acceso in te il desiderio di mettermi le mani molto vicine alla faccia, adesso è il momento invece di rassicurazioni. Allora, sappiamo che hai avuto i tuoi buoni motivi per non presenziare la prima lezione di Pilates ieri, che peraltro hai annunciato per tua, su tua iniziativa.
1: Sì,
0: alla
1: ma
0: radio
1: andiamo, sì, ma
0: in
1: noi
0: diretta
1: abbiamo
0: mondiale.
1: Ma quanti come me là fuori, e non solo per lo sport, per qualsiasi Peppa Tencia, che non hanno voglia di cominciare a fare, men che meno portare a termine, apriti cielo.
0: Allora, ci sono delle soluzioni o no?
1: Ci sono delle soluzioni. Hanno chiesto a un team di fricchettoni del fitness, ecco qua si ritorna sullo sport, ma ripeto, lo possiamo estendere il discorso a qualsiasi ambito della vita che non abbiamo voglia di affrontare. I grandi classici per quanto riguarda lo sport o la pulizia è: pensa quanto starei bene dopo.
0: Certo,
1: quando
0: ma non
1: la casa sarà
0: non funziona,
1: ma non funziona penso con la maggior parte della gente. Mm-hmm. Oppure quando ti dicono: ma trova un esercizio che ti piaccia tanto, uno sport che ti piaccia tanto
0: non
1: fare.
0: Non funziona neanche quello.
1: Non c'è.
0: Né.
1: Non ho uno sport.
0: I 21 giorni che creano l'abitudine, neanche quello. No.
1: Ma iniziamo a pensare al giorno 1.
0: Dai, allora, giorno 1.
1: Ci dicono gli esperti che l'importante è fare un primo passettinino, dicendo al cervello: fallo solo per 5 minuti.
0: Ok.
1: Quindi devi pulire casa, non hai voglia?
0: Fallo solo per 5
1: inizio,
0: minuti.
1: Inizio, lo faccio per 5 minuti, metto il timer sul telefono, allo suonare del timer smetto, mollo lì così.
0: Un'illuminata.
1: Ma sapete perché dicono così?
0: Perché
1: il nostro cervello detesta cominciare, ma ama continuare.
0: Allora, spiegami come
1: nessuno si ferma ai 5 minuti,
0: come
1: si va avanti.
0: Benissimo, adesso mi spieghi come farai a metterlo in pratica domani. Cosa vuol dire? Cioè, fallo per 5 minuti. Intanto, dal momento che secondo me sei fuori di casa, in macchina, con la tua borsa e pronta ad andare a far Pilates,
1: quelli
0: sono i 5 minuti.
1: Quelli sono i primi passi. Cioè, già solo dirti, vestirti con la tutina, infilarla in casa, è già un passo. Metterti le scarpe, poi, ma quando apri, infili la chiave nella toppa, nella serratura, giri e apri l'uscio di casa, lì ti si spalanca, cioè lì ti senti onnipotente.
0: Bene.
1: Lì sei tu nel pieno del tuo potere.
0: E io poi domani non dovrei chiamarti.
1: Tu non mi chiamare.
0: Come faccio? Pieno del potere, onnipotenza, cioè di tutto hai detto.
1: Va benissimo così. Io ci credo.
0: Lo so, fallo 5 minuti almeno.

0: un programma radiofonico che ti garantisce zero calorie bruciate, ma il 100% di sensi di colpa in meno. Quindi se ieri non siete andati in palestra, non avete studiato per la sessione d'esame universitario che è alle porte, non avete pulito casa, non siete andati a fare la spesa, non avete fatto il bucato, va tutto bene.
1: Ma della serie, ma che ce frega, ma che ce importa.
0: Oggi
1: invece,
0: sì,
1: io vorrei raccontarti una cosa, visto che qui a Parzialmente Scremato con Simo e Tiki apriamo 750 temi diversi dei quali ci piace parlare con voi e condividere. Ti vorrei parlare della mia giornata in piscina ieri, così.
0: Vai, dici tutto.
1: Perché no, dopo, dai, un
0: no,
1: po' di... Dopo.
0: Sei peggio di me, però.
1: C'è tempo, ci vuole ascoltare Joy.
0: Ma chi è? Ma chi sono?
1: C'è scritto.
0: Ma tu sai chi... Ah, c'è scritto.
1: Dai.
0: Adesso cerco.
1: Lo vedi, scoperto.

0: blues mi abbruttisce, ma in senso positivo, no?
1: Io le darò un secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo ascolto.
0: Oh, povera cucciola.
1: Vediamo, bravo, vai.
0: Se vuoi dopo ti mettiamo gli 883, così sei con te.
1: L'hai detto?
0: No.
1: Lo fai?
0: No.
1: L'hai detto?
0: No.
1: Lo fai?
0: Sono passati già.
1: Quando? Non è vero, è dalle 6 che ti ascolto, non è vero.
0: Sono passati. Alle 6 meno 5 sono passati. Allora, ti racconto la mia giornata in piscina.
1: Sì, ti prego.
0: Ieri non ho fatto tutto il pamphlet che hai fatto tu, però è da quando sono tornata dal mare un mese fa che mi sono detta: vedi Simo, l'acqua è la tua dimensione, tu, il tuo allenamento è l'elemento che ti fa stare bene, andrai a nuotare tutti i giorni della tua vita. Un mese dopo preparo la mia borsa per andare finalmente a nuotare. Dal nuoterò tutti i giorni della mia vita è passato un mese.
1: Beh, però sei andata.
0: Però sono andata, quindi.
1: E come ti sei sentita?
0: Santo cielo, allora. Intanto tutta la mia comprensione, ammirazione per questo lavoretto, tra virgolette, estivo, che è fare il bagnino nelle piscine o ai laghi, insomma, dove ti capita.
1: Sì.
0: Perché è estenuante, sei sotto la cianca del sole, la responsabilità a mille e un'orda di ragazzini cari che vogliono divertirsi tanto e che non ti danno retta mai. Tu sei lì col tuo fischietto che tra l'altro smerigli le orecchie anche alle persone, agli altri avventori della piscina, e fischi, e raga, e fischi due, e fischi tre, no lì non si può, lì no, da lì non ti puoi tuffare, ehi vieni da me, così tutto il tempo. Quindi io mi metto nella mia corsia e nei 30 minuti che sono riuscita a fare
1: 30 minuti di nuoto continuato,
0: ma non è tanto davvero, potrei vantarmene, ma non è per niente tanto. È tanto?
1: Mamma mia, è mezza vita.
0: Allora è tantissimo, nei 30 minuti ne ho viste di ogni.
1: Dai.
0: Allora, con i miei occhialini da sotto vedevo i ragazzi che passavano sotto, facevano apnea, no? Facendo su, avanti e indietro, dicevo adesso gli arriva distrattamente un calcio mentre sto nuotando, ma chi se ne frega,
1: distrattamente,
0: ma no, non avrei mai voluto. Li avevo sotto,
1: guarda caso.
0: Poi si tuffavano dove non potevano tuffarsi, no,
1: questo
0: caro
1: male.
0: Mio, questo male,
1: questo
0: io sempre
1: male.
0: Fare la mia rana così che... Poi un ragazzino che stava imparando a nuotare, quindi faceva, nuotava crawl, cioè stile libero, dandomi delle manate mentre passavo di acqua.
1: Carino.
0: Poi cos'altro mi cassi? L'uomo con le pinne, l'uomo pinnato che sollevava talmente tanta acqua da creare delle onde nella mia. Però mi sono divertita, i 30 minuti li ho portati a termine.
1: Un parco giochi è diventata la piscina.
0: Giochi.
1: Che bello, mi hai proprio invogliata.
0: Andiamo oggi.
1: No.
0: Appuntamento in piscina alle 4, che è l'orario perfetto.
1: Ho la parrucchiera,
0: per te.
1: Mi dispiace.
0: Ah, beh, perfetto,
1: sai
0: subito
1: che vado?
0: Dopo. Sì, lo so che vai.
1: Vado dalla parrucchiera, poi vado in piscina.
0: Sì.
1: Certo.
0: Sì.
1: Certamente.
0: Buttati nell'acqua.
1: Bravo.

0: tu mi fai volare, tu mi fai volare, tu mi fai nuotare, ecco, così Striscia cammina vola, hai in mente il gioco?
1: No, cos'è?
0: No, non hai mai giocato a Striscia cammina vola, che devi indovinare gli animali?
2: Ho visto strisciare più di una volta.
0: Aspetta, dove sei? Accenditi il microfono.
2: Ma non fisicamente, ma anche, metaforica, anche moralmente.
0: Striscio.
2: Ho visto strisciare.
0: Io striscio alla grande.
2: Ho raccolto
0: però
2: anche, sì, dei pezzettini.
0: Lo so, lo so.
3: E ma... del materiale anche audio video.
0: È vero?
2: Purtroppo non era così tanti anni fa. Che non c'è più. C'era un filmino Super 8.
0: Beh. Se c'è, se c'è qualcuno che può parlare di strisciare, Radio 3,
2: certo, ovvio.
0: Tu mi hai raccattato tante volte, vero? Io ho raccattato te.
2: Sì, sì, sì.
0: Ma in senso psicologico,
2: no, no,
0: proprio,
2: è
0: anche
2: vero.
0: Fisico.
2: Sì, sì.
0: Allora, le previsioni del tempo per oggi, cara la mia Tiki.
3: Da strisciamento anche queste, perché in prevalenza sarà soleggiato, molto caldo, potrebbe arrivare forse, se siamo stati bravi, qualche isolato temporale in serata. A basse quote temperatura massima sui 33 gradi, in Alta Engadina 26. Scendiamo in strada. Per dirvi ancora una volta che sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è strepitosa, non ci sono disagi da segnalare, quindi buon viaggio, avanti così.
0: Ed ora l'attualità.
4: 3 News.
5: La Corte Nazionale Spagnola avvia un'inchiesta preliminare sulla crisi migratoria a Ceuta. Il sospetto è che l'arrivo in massa di più di 60.000 migranti dal Marocco sia legato alla criminalità organizzata. Il blocco navale nello stretto di Hormuz proseguirà fino a un accordo o alla resa totale, lo dice il presidente statunitense Trump, ma per l'Iran di negoziati in questo momento non ce ne sono, colpito nella notte un mercantile. La legionellosi a Basilea, tutto è partito da un sistema di raffreddamento, la manutenzione di questi impianti spetta ai privati, non c'è un controllo ufficiale, ricorda il direttore del laboratorio cantonale ticinese.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 9.

0: al ballo di gruppo con l'animatore che ci ha guardate dicendo: ma voi da dove arrivate, figliole? Noi, ehi!
1: Però bellissime vi accolte.
0: Una settimana di balli di gruppo, mi sono fatta tutti i corsi dell'albergo, imbucata.
1: Ma genere tipo?
0: Allora, ho fatto danza di gruppo con questa roba così che dovevi mettere in scena comunque dei balletti con dei passi da ricordare. Uh-huh. Poi ho fatto una serata di teatro dove insomma bisognava improvvisare delle cose. Ho fatto un giro in bici con l'animatore. Poi cos'è che ho fatto ancora di strano? Yoga e pilates in spiaggia.
1: Bello!
0: Tutto gratis.
1: Ma è tutto gratis, hai pagato tutto quanto.
0: Non ho pagato niente.
1: Dillo che hai pagato. Per...
0: No, veramente. Mi sono imbucata nei balli, insomma, nell'intrattenimento organizzato.
1: Cioè, non avevi neanche pagato che dici ormai ho pagato, devo andare a farlo. Era gratis.
0: Gratis, mi sono divertita
1: a
0: morire.
1: Ma brava,
0: proprio. E poi mi impegnavo, anzi, perché io poi dopo divento saputella in queste cose, no? Voglio essere la prima ballerina. E quindi qualche volta mi prendeva dicendo: scusa, tu vieni a far vedere com'è che si fa. Io: certo.
1: Che carina,
0: scintillavo da morire.
1: Ci manca una vacanza insieme. Simo, stavo pensando in piscina quando raccontavi dei bagnini che hanno delle responsabilità enormi, le condizioni diciamo per poter lavorare al meglio non sono ottimali perché fa caldo, il sole, le cose, eccetera.
0: Sì, grandi
1: io però
0: eroi.
1: C'è una cosa che vorrei tantissimo fare un giorno.
0: Sì?
1: Nelle piscine, nei lidi pubblici.
0: Vuoi evocare questa cosa, davvero?
1: Sì.
0: Possiamo prenderci qualche minuto così
1: facciamolo.
0: La organizziamo?
1: Va bene.
0: E lasciamo intanto prima l'immagine di questi balli di gruppo che ormai saranno nella vostra mente e poi vi porteremo dentro un altro universo. Neanche troppo parallelo, molto umano.

0: adoriamo troppo, ma troppo, belli. Forse un po' meno, dovremmo adorarvi di meno.
1: Ma come si fa?
0: Come si fa?
1: Che ce lo insegnino.
0: Aspetta.
1: Tu che sei così brava a imparare al volo le cose.
0: Cosa sto cosa stai
1: non
0: dicendo?
1: Lo so blabbero.
0: A me piace ballare, certo, imparo ecco. Le coreografie abbastanza in fretta, beata me ne vanto te. E ma voglio diventare la prima ballerina anche in spiaggia.
1: C'è tempo, eh?
0: Sono ferma ai 6 anni quando vestita da Pippi Calzelunghe al Palazzo dei Congressi sono volata giù dal palco durante un saggio di fine anno.
1: Adesso mi è chiaro tutto.
0: Capisci?
1: Adesso ho capito.
0: Capisci?
1: Così. Stimo.
0: E per cui niente, sono ancora in revenge, insomma. Sei pronta?
1: Sì, io.
0: Vai, vai.
2: Attenzione, prego. Si informa la gentile clientela che la piscina Piccoli è temporaneamente chiusa per motivi igienico-sanitari. Le operazioni di bonifica nucleare sono già in corso. La vasca riaprirà non appena l'acqua tornerà a essere chimicamente sicura e socialmente accettabile. Grazie per la collaborazione.
1: Ecco, io vorrei.
0: No.
1: Io vorrei.
0: Io ho visto scene da panico che se avessero messo una famiglia di squali non avrebbero suscitato la stessa reazione.
1: Bambini presi per le braccia.
0: Buttati fuori, fuori!
1: Lanciati
0: bebè
1: fuori.
0: Bebè lanciati perché dal momento che Flim Plon si informa che la piscina verrà chiusa, la gente ha solo una chiara e unica immagine nella testa.
1: La lettura è quella.
0: Già.
1: E in caso di dubbio... No,
0: no,
1: è quella. È una sola.
0: No, è quella.
1: Ecco, io dico, quando parlavi dei bagnini, mi sono detta, mi piacerebbe fare la bagnina per un giorno, ma solo per fare questi annunci qua.
0: È vero?
1: Sì, ma a me piacerebbe.
0: Noi ne abbiamo fatti tanti anni fa, avevamo, insomma, gli annunci della piscina, così, ci avevano accompagnato per delle estati.
1: Ma tanto tempo fa?
0: Tanto tempo fa.
1: Ma vedi, allora ero una di quelle bambine bebè nella piscina senza pannolino. Probabilmente ero io.
0: Non hai capito.
1: Comunque, non mi sorprendo, perché no, dici?
0: No, dicevo che noi avevamo per un lungo periodo i nostri annunci come se fossimo al Lido, dove ci inventavamo delle frasi da poter dire, no?
1: Bello!
0: È bello, bello.
1: Comunque, ne troviamo qualcuno nell'archivio?
0: Ma come, come? Non dobbiamo chiedere allo zio Otti, vediamo se ce li trova. In ogni caso, quello che hai evocato tu è uno dei momenti più devastanti. Vogliamo riaprire la piscina, per favore?
1: E buone vacanze a tutti quanti, eh?

0: te, Tiki, che con un lavoro certosino di ricerca come nessuno sarebbe in grado di fare come te, sei andata a
1: chiunque
0: si riferirebbe
1: diverso. Io lo faccio.
0: Tu lo fai e lo fai bene, sei andata a scovare gli annunci di tanto tempo fa del Lido di Lugano, quando, non so adesso chi è nato negli anni 70-80 forse ricorda, avevamo delle annunciatrici non di lingua madre italiana talvolta al Lido, quindi siete precati di uscire dall'acqua, che sembrava sempre una roba terribile, tu altro che aspettare fra 10 minuti il Lido chiude, tu uscivi sperato, insomma non era il loro lavoro, ci mancherebbe, prendevano una signora che era lì a fare amministrazione o altro, diceva vieni qua Gertrude, fai gli annunci per il Lido, e che erano da morire dal ridere.
1: Ne ho qua una raffica, secondo me potremmo fare un momento a Marcord,
0: sì.
1: Prendere a calci il cancello del viale dei ricordi,
0: sì.
1: E attraversarlo tutti insieme.
0: E per tutti quelli che ci manderanno un annuncio stile Lido allo 079 873 8073, in palio ci sono gli sventolaini.
1: Bye bye.
0: Allora inventatevi uno slogan, ma anche semplice, ricordando magari quelli che vi sono restati in testa dal passato. Noi abbiamo i nostri.
1: Musica.
0: Non c'è il nostro.
1: Che stordite.
0: Abbastanza.
1: Facciamo dopo.
0: Ce l'abbiamo dopo.
1: Dopo,
0: ma certo.
1: Sì, dopo.
0: Amica,
1: certo.
0: Tutto subito. Tutto subito non è divertente.
1: Musica.
0: Ne resterà solo una, io ve lo dico. E non sono io. Resterà lei. Chi? Cosa?

0: Martin Garrix con gli U2 Fireflies. Mi sono resa conto, ascoltando i nostri annunci del Lido di Rete 3, che non è proprio evidente creare un messaggio di questo tipo. Quindi, per ricevere gli sventolini ci vuole sì effettivamente un po' di creatività e originalità, ma basta anche soltanto un plim plom benvenuti al Lido di Simona, che ne so, con il vostro nome, qualcosa che vi faccia arrivare lo sventolino verso casa, un atto eroico forse?
1: Anche perché non siamo qui per fare la carità a nessuno, quindi se volete lo sventolino ve lo dovete guadagnare.
0: Wow, 079, non avrei potuto dirlo meglio. 079 873 8073. Non so se definirti un'orchetta o più Rottenmeier, non lo so, cioè, ti vedo un po' nelle due versioni.
1: Rottenmeier era quella di Matilde.
0: Quella di
1: Matilde?
0: Cos'era? Matilde
1: Trinciabue.
0: La Trinciabue.
1: Perché anche la Trinciabue si commuove.
0: Allora, aspetta che mi sciolgo le trecce perché non vorrei che tu mi lanciassi. Sentiamo gli annunci del Lido di RT3.
2: Attenzione, attenzione, da questo momento è aperto il gazebo dei massaggi a intermittenza. Ripeto, da questo momento è chiuso il gazebo dei massaggi a intermittenza. È aperto, è chiuso, è aperto, è chiuso. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

Din don! Attenzione, attenzione, tra 8 ore si chiude il lido. Siete tutti pregati di uscire dalle piscine. Bichtung, bichtung, in 8 Uhren der Liden geschlossen. Bitte allen from 8 Vasken sortieren, danke.

0: King Kong.
1: Ripeto.
2: Bello, vinci a mani basse.
3: Bellissimo, eh? Siamo ai limiti degli annunci in aereo del capitano, eh? Qua è quella roba lì.
2: Sì, anche gli annunci del treno quando sei in stazione, hai bisogno di sapere gli orari, i ritardi, non si capisce niente. Quindi uno sventolino vola di diritto al nostro Riccardo.
3: Ad Arcegno, ne abbiamo quindi altri due solamente per adesso.
2: Cioè, per il nostro momento, per il nostro spazio.
3: Grazie.
2: Poi, nel corso della giornata ci sarà modo di vincerne altri e anche altre ciabadito. Mandate un messaggio 079-873-8073 con i messaggi che potete sentire dagli altoparlanti dei Lidi, perché magari li avete sentiti. Mi fai di nuovo quella della piscina inagibile, per favore?
3: La
2: piace.
3: Vuoi tutta?
2: La voglio tutta, dai, ti
3: allora,
2: prego.
3: Vai.
4: Ding-dong. Attenzione, prego! Si informa la gentile clientela che la piscina Piccoli è temporaneamente chiusa per motivi igienico-sanitari. Le operazioni di bonifica nucleare sono già in corso. La vasca riaprirà non appena l'acqua tornerà a essere chimicamente sicura e socialmente accettabile. Grazie per la collaborazione.

0: Rossa, mi viene ancora la tristezza quando da bambino senti che ormai sono gli ultimi minuti, tu con le tue manine blu che non, ormai non hai più un colore perché sei restato a mollo 12 ore e mai ti basta, incredibile.
1: Bella quella roba lì, che puoi avere le labbra viola, con il segnale che il tuo corpo ha freddo, ma tu non hai freddo,
0: mai.
1: Col mento che batte, i denti che battono. E però non è.
0: Ho visto cosa hai guardato. Hai guardato se la tua. Com'è che si chiama?
1: La sentivo l'ala di gallina.
0: L'ala di Iron. Ha un nome quella parte del braccio maledetto.
1: Ricadiamo lì, eh?
0: Sì, lo so, l'anatomia.
1: Come si chiama la parte che se tu sollevi il braccio fai ciao ciao balla?
0: È quello per
1: quella
0: cui
1: sotto.
0: La regina ha trovato il modo di salutare così con il polso e basta. Senti, io e te questo weekend ci facciamo un workshop sull'anatomia in generale, tutte le parti del corpo, perché così non andiamo avanti, comunque non ti balla nulla.
1: Ma chicken wings anche, si chiamano in inglese.
0: No, puoi anche non fare più pilates, anzi neanche iniziare, visto che non hai iniziato e sei a posto così. Allora, dicevamo appunto degli annunci al Lido.

0: Una borsa che contiene una borsa, che a sua volta contiene un'altra borsa con dentro una borsa che ha
1: siamo
0: all'interno
1: noi,
0: un sacchetto in cui c'è una borsa. Chi l'avesse persa è pregato di spiegarci a cosa cavolo gli serviva, grazie.
1: Dopo ve lo spiego, perché a me ieri è successo che ne avevo almeno sei di borse dentro la borsa.

0: wünsche sempre Achtung, Achtung. Mit den Flügeli zurück in den Nichtschwimmerbereich.
1: Veramente?
2: Però sei brava, sei una DJ. Quanti anni di radio? 87?
1: Più, sono vicina ai 1000 oramai.

0: Grazie.
1: Allora, tutti, come dire, bravi poi a prendere in giro, quelli che sono costretti a fare questi annunci dall'amministrazione del Lido dove lavorano. Tiki, vieni un po' qua, fai gli annunci tu. Beh, ti prendono così nel mazzo e dici, porca miseria, va bene. Adesso non si fanno più, ma ai tempi c'erano un sacco di annunci di bambini che avevano perso la mamma,
2: no,
1: e il
2: terribile
1: bambino col costumino. Sì. Infatti mia mamma mi diceva, quando siamo al Lido, mi raccomando, se ti perdi vai dalla signora alla cassa, resta lì che poi fa gli annunci e ti viene a cercare. Eravamo più stupidi noi che ci perdevamo un sacco negli anni 80. Ci sono le mamme che sono più attente adesso.
2: Secondo me sono le mamme che sono più attente, ma mi fai venire in mente proprio l'ultima volta che ero al Lido, qua insomma a Lugano, e è partito l'annuncio di un bambino che era in attesa della mamma alla cassa e l'annunciatrice aveva annunciato, aveva descritto il costume da bagno del bambino.
1: Sì,
2: e aveva detto, ha il costume rosso con i draghetti verdi. Io in quel momento mi sono detto, ok, chiudi gli occhi e cerca di ricordare di che colore hanno il costume le tue due figlie, le mie.
1: Esatto.
2: Io non lo sapevo.
1: Immagino.
2: Quindi capisci una mamma che magari non ci ha fatto caso, vedi questi genitori qua che perdono i bambini.
1: Sì.
2: S'ammutolisce, guarda intorno e dice, aspetta.
1: A me è capitato di assistere alla cosa, tra l'altro, meglio comprare tutti i costumini uguali così sei a posto, tutti quei draghetti, sai che i tuoi figli hanno solo quelli e basta.
2: Anche quello è vero.
1: A me è capitato di assistere a una scena meravigliosa sull'annuncio di un'auto da spostare fuori nel parcheggio del Lido, che aveva messo probabilmente davanti all'entrata dei rifornitori, dei camioncini, così. Quindi plim plom, la macchina targata Ticino 123 674, ti è pregata di uscire subito immediatamente dal Lido per spostare l'auto. Accanto a me c'avevo una sciura che diceva, mamma mia, questi qua che, ma dai, ma dove cavolo, ma cos'è? Plim plom, la macchina con il numero Ticino.
2: Vergogna!
1: Era la sua. Ma no, ma sì, è mia. La sapone era mia. Anche il numero di targa tanti non lo ricordano.
2: Certo.
1: Altro che costumino.

0: tutti che avete così tanti anni, perché parlate dei vecchi tempi così?
1: Tu vuoi dire, aggiungere qualcosa?
2: No.
1: Musica?
2: Prendiamo
1: un pezzo, dai.
3: Crescerai anche tu!

0: bella canicola, spero luna piena.
1: Vi vogliamo così anche domani, anche se...
2: Anche peggio!
1: Anche peggio, anche se un triste destino ci separerà.
2: Mamma mia!
1: Scegli me, manda me in Croazia, ovunque tu vada in questi giorni.
2: No, non avrebbe senso, perché saremmo separate comunque.
1: È vero, allora domani, dopodomani e dopodomani, che sarebbero mercoledì, giovedì e venerdì, che era molto più semplice.
2: Giusto.
1: Sarò con il mostriciattolo Saldagna. Gliene farò di ogni, gli farò i dispetti più terribili che tu possa immaginare.
2: Sì, e poi scrivimi, scrivimi che faccia
1: sì,
2: dopo
1: certo,
2: i dispetti.
1: Certo, dispetti, cose brutte, minerò la sua indistruttibile sicurezza. Ma poi sicuro di che cosa? Ah, vediamo domani.
2: Oh, poverino.
1: No, adesso ci dispiace, dici? Lo tratterò un po' bene.
2: Perché non, se lo merita, ma non così tanto.
1: No,
2: forse
1: no,
2: forse sì.
1: Forse sì.
2: Boh.
1: Decideremo, dipende da come mi sveglio.
2: Brava,
1: dai, vediamo, vediamo un po' se trattarlo bene o male. È stato bello stare con te, Tiki.
2: Sì, ma è stato bellissimo stare con te, mia cella nel stelle, il mancante nel cielo.
1: Un mio orchetto romantico. Ed è stato bello stare con voi. Anche i nostri sventolini sono volati via. Nel corso della giornata avrete modo di vincere altri gadget firmati in Rete 3.
2: Tantissimi!
1: La batte invisibile e anche lo sventolino porta fortuna. Ciao Tiki!
2: Ciao Simo!
1: Ciao!
2: A presto.
1: Ciao! Tra poco a Batrax. Encore un dimanche.

0: Non mi viene niente di spiritoso né di intelligente da dire su un titolo così semplice.
1: A me viene in mente gnam gnam gnam.
0: Sembra che dicano gnam gnam gnam.
1: Sarà che ho voglia di far colazione.
0: È molto probabile.
1: Mi hai portato il gorgonzola?
0: Le brioche al gorgonzola. Vogliamo parlare delle brioche al gorgonzola?
1: Tu guardi
2: le serie?
1: Sì, ci sono, esistono.
2: Dove?
1: Voglio
0: nel mio cervello esiste
2: non voglio mondo. Entrare in quel posto lì
0: è molto grande, c'è molto spazio,
1: tanto
0: spazio
1: gorgonzola
0: vuoto,
1: anche
0: e c'è molto gorgonzola.
1: E perché ho parlato di gorgonzola, quindi la prossima mezz'ora penserà solo al gorgonzola.
0: Ma io penso sempre, non c'è bisogno che lo citi tu.
1: È vero, hai ragione. Tranquillo. Ancora di più,
0: vai con le previsioni del tempo.
2: Se vi va vi dico che tempo farà oggi.
0: Sì.
2: Sarà in prevalenza soleggiato e molto caldo, poi verso sera qualche temporale isolato possibile. A basse quote temperatura massima sui 33 gradi, in Alta Engadina 26. Scendiamo anche in strada. Per confermare e ribadire con gioia ancora una volta che si viaggia, che è un piacere, non ci sono rallentamenti, non ci sono code, non ci sono animali, non ci sono persone sulla da nessuna parte in
0: se
2: strada.
0: Se dovete fare un viaggio fatelo adesso
2: ma adesso
0: giorni.
2: Però
1: cioè
2: no?
1: Nel momento che non c'è traffico
0: adesso.
1: Andate a fare traffico,
0: esatto.
1: Mettetevi in giro
0: se tu devi andare a qualche parte, non so, a settembre, ottobre,
1: no adesso.
0: Fallo oggi.
2: Bello, pubblicità, progresso,
0: esatto.
2: È tutto
0: perfetto. Il microfono a Simona per le informazioni.
3: Tre news.
1: La Corte Nazionale Spagnola avvia un'inchiesta preliminare sulla crisi migratoria a Ceuta. Il sospetto è che l'arrivo in massa di più di migliaia di migranti dal Marocco sia legato alla criminalità organizzata. Il blocco navale nello stretto di Hormuz proseguirà fino a un accordo o alla resa totale, lo dice il presidente statunitense Trump, ma per l'Iran di negoziati in questo momento non ce ne sono. Legionellosi a Basilea, tutto è partito da un sistema di raffreddamento. La manutenzione di questi impianti spetta ai privati, ricorda il direttore del laboratorio cantonale.

0: dolce che si spezza, il mondo si spacca. Ciao.
1: Ma che bella questa tra Milano e il mare, mi ricorda un pochino un Garbo, un ciccinino più energetico. Bella, Cura K, Cura K, se preferite, progetto solista di Gabriel Borgini, che tanti magari sanno, fa parte appunto del duo Sim Plus, e sarà le Make 3 tutti per uno. Ogni mese le nostre fatine dei dischi, quelle della Svizzera tedesca, Svizzera francese, Svizzera romancia, Svizzera italiana, decidono, tirandolo fuori dal MX3, che è la piattaforma dedicata alla musica svizzera, dove tutti i gruppi, solisti, insomma musicisti possono caricare la loro musica per metterla a disposizione del mondo. È un sito al quale abbiamo collaborato anche noi per la creazione qualche annetto fa. Ecco, diciamo, da lì si prende un brano una volta al mese che rappresenti una delle regioni linguistiche svizzere e diventa il rappresentante di quella zona linguistica per tutto il mese in tutte le altre regioni, per cui si fa questo scambio culturale che è molto carino. E questa settimana, cioè questo mese, per il mese di agosto, è stata scelta questa Cura, loro appunto, è stato scelto il progetto di Gabriel dei Cura K, tra Milano e il mare, molto molto carina, devo dire, è una produzione con un suono molto attuale e l'uso della voce veramente molto molto carina. Ce l'ascolteremo per tutto il mese, che peraltro è appena iniziato, per cui staremo in compagnia della musica della Svizzera italiana che ci rappresenta nel resto del paese, appunto, per tutto questo mese. Rappresenta invece il mondo e il gusto per la vita, sicuramente l'eccesso in quel periodo e anche comunque tanto romanticismo, perché la sua figura è intrisa di quello, anche di tragicità, sicuramente quella di Freddie Mercury, oltre al talento immenso che aveva per la presenza scenica, considerata da, se non mi ricordo male, Rolling Stone, non mi ricordo più chi, insomma, l'aveva messo nella lista dei 100 migliori performer sul palco di sempre. Che cosa vuoi dire? E vanno sempre bene, loro li si ascolta sempre volentieri in qualsiasi ora della giornata, e a me fa piacere condividerli con voi questa mattina, adesso alle 9:10, mattina e giornata appena iniziata, per cui questo suono è perfetto. Crazy Little Thing Called Love.

buoni vecchi tempi. Può essere 20 anni fa, magari sei nato 20 anni fa, per cui no. Dici, boh, di che vecchi tempi posso parlare? Sono 20 anni ed è, non è che posso parlare di tempi dove non sapevo neanche di esistere. Però può essere anche 2 settimane fa o 3 mesi fa, una roba del genere. A dipendenza dell'età, appunto, che uno ha, che si ritrova dal punto di vista anagrafico, quella può essere una considerazione. Chris De Sarandì, appunto, Good Old Days, che poi è anche un modo di dire, perché si parla sempre di si stava meglio quando si stava peggio. E invece, secondo me, a parte che forse non ancora l'ho detto, devo dirlo almeno 70 volte nel corso di una mattinata, il nostro numero di WhatsApp 079 873 8073, e se volete mandarci messaggi, saluti, chiacchierare, considerazioni a vanvera anche va benissimo, tanto le faccio sempre anch'io. No, volevo giusto fermarmi su quello che stiamo per ascoltare adesso, musica italiana. Grazie alle nostre fatine di dischi abbiamo iniziato la stragrande con già della bella musica, poi vabbè, soprattutto abbiamo cominciato con una coccolina con i Queen, Crazy Little Thing Called Love. Invece il brano che sta per arrivare adesso di Francesco Gabbani, Volevamo Solo Essere Felici. Ci sono quelle piccole cose che ti rendono, per esempio la mattina, anche se mi sveglio malmostoso, anche se mi sveglio che ho dormito male poco, come spesso succede, penso di non essere l'unico in questo periodo col caldo, si fa fatica a addormentarsi, si dorme poco e male. Però ecco, la mattina quando poi ti ritrovi lì e ti puoi concedere quel 5 minuti col caffè, col silenzio magari, che ancora non sei entrato nel pieno della giornata, magari ti metti su giusto quel brano musicale lì che ti è venuto voglia di ascoltare. Ecco, quella è una cosa che dice, ti fa capire come noi esseri umani in realtà alla fine ci basta veramente poco, piccole cose, e ti rendi conto che quello che vuoi sotto sotto, appunto, è come dice lui, vuoi solo essere felice, no? Anche dopo la doccia, quel momento lì dove sei ancora tutto bello fresco e profumato che dura 12 secondi, cominci subito a sudare.

sorta di superstar, un qualche tipo di superstar. Bello, bello. Jamelia, superstar era il 2003, tormentone, pazzesco di quel periodo lì. Come sta andando la vostra settimana? La settimana che ci si può godere un pochino di più tutto, perché c'è meno gente, perché tanti sono in vacanza, le prime due settimane d'agosto è così, le famose vacanze dell'edilizia. Chiuse le scuole, chiuso praticamente tutto. Tante cose funzionano a orario ridotto. Noi no! Noi siamo sempre qui, noi e soprattutto le fatine dei dischi, che hanno un tipo di bioritmo e dei cicli circadiani molto simili. Sono stati effettuati delle ricerche negli ultimi anni, pubblicazioni anche scientifiche nella comunità che si occupa appunto dello studio di questi esserini molto affascinanti. Hanno dei cicli circadiani, dicevo, dei comportamenti anche molto simili a quelli delle api, le api mellifere, per cui ecco, voglio dire, già quello è tanta gratitudine per le fatine che ogni giorno svolazzano destra e sinistra per procurarci tanta bella musica, tipo questo mega classico di Vasco, che diciamo era uscito un po' già dal suo periodo super magico fatato degli anni 80, ma inanellava ancora delle belle cosine molto belle, hai capito? Parlava degli occhi, così, degli occhi di un certo colore.

Mamma mia, ragazzi, la musica della Svizzera italiana sta diventando veramente chanson. C'è di tutto. Meravigliosa, altissima qualità. Vabbè, soprattutto questo trio di produttori, Glue Valley, Valcolla. Spettacolari le loro produzioni. Massimo Ferrari, Andrea Realini e Artiglio, che è stato anche nostro ospite in diverse occasioni. Bravissimi. Hidden Hands. Questo è un altro nome di un altro progetto con Start Again, bellissima, bellissima, con un suono, vabbè, che potrebbe arrivare da qualsiasi parte del pianeta, meraviglioso. Adesso invece torniamo un po' indietro nel tempo con i Maroon 5 e la loro Sugar. Buongiorno ancora una volta a tutti quanti e tutte quante da parte di Paltrax, le 9:33 minuti, questa è Rete 3, siamo a martedì, stiamo andando, ma ce la stiamo facendo, ce la.

0: È bella questa parola, questa espressione, questo modo di dire che arriva dalla lingua inglese, you're natural, cioè sei... come si traduce? Sì, sei un naturale, nel senso sei uno al quale questa cosa riesce naturale, cioè riesce facile. Gli Imagine Dragons hanno cantato questa canzone nel 2018 e a me ogni tanto piace considerare un po' quello che sono i talenti naturali, immediati, spontanei, no? Che vedi nelle persone che ti circondano. Non so, per esempio c'è chi è bravissimo a scroccare, no? Gli viene naturale, non deve fare nessuno sforzo perché si dimentica il borsellino. Dici, ma stai parlando di qualcosa, di un'esperienza personale? Sì, anche, non solo. No, però, per esempio, a me dici, vabbè, grazie, sei lì a fare sto lavoro, per cui ci mancherebbe, questa è la roba, no? Però a me viene facile e mi viene abbastanza naturale parlare, non sempre, perché poi bisogna anche stare tanto zitto, perché parlo molto, forse troppo al microfono, però ovviamente fin da piccolo questa cosa mi veniva riconosciuta, no? Mi chiamavano già Radiolina quando ero piccolo. Poi essendo cresciuto negli anni 70-80 magari avrebbero potuto anche essere un pochino più fisicamente repressivi nei miei confronti, ma grazie al cielo non lo sono stati. Però ecco, questa è una cosa che sicuramente mi riesce abbastanza facile. Ecco, mi dicevano l'altra sera che mi riesce, sembrerebbe abbastanza naturale e facile raccontare, che uno dice che talento è, però questo è. E io posso raccontare magari di inezie, piccoli aneddoti, ricordi legati a vacanze, concerti, che ne so, e la gente dice che pare mi riesca abbastanza bene. Invece qual è il vostro talento, il vostro essere natural di una cosa in particolare? Che vi riesce particolarmente bene e di conseguenza poi magari vi fa anche stare bene, perché poi sono quelle cose che ti vengono così dirette, così spontanee, che non ci pensi e entri automaticamente nel flow. Che ne so, imboscarsi al lavoro, andare a fare la spesa, selezionare, non so, io per esempio un'altra cosa che ho visto e che invidio tantissimo, io non sono una persona naturalmente invidiosa perché non mi piace, è una sensazione brutta, una cosa, però non sono super bravo, e mi piacerebbe tanto invece riuscire a farlo, a capire le persone. Cioè c'è gente che io ho conosciuto che ha un'abilità tutta sua, tutta particolare, nel riuscire a leggere quasi istantaneamente le persone che hanno appena conosciuto. E secondo me questa è una caratteristica, è un talento molto utile nella vita, oserei dire quasi fondamentale, però io non ci sono mai riuscito, ho bisogno di diversi mesi / anni per riuscire a capire con chi ho a che fare. Eventualmente fatemi sapere qual è la vostra essenza, quello che vi fa essere un natural.
1: Let's go.
0: 079 873 8073 è il nostro numero di WhatsApp, questa è Rete 3, io sono Paltrax.

pensa a te, bello questo epopea di Dolce Nera. Ci sta, è la giusta atmosfera per una mattina estiva, bellissima, molto bella, ci dà la giusta energia, spero, ecco. Si sta avvicinando il momento della pausa caffè, io ve lo dico, io ve lo dico, la butto lì, è una suggestione, non è che devo, è un suggerimento, non obbligo mai nessuno io. Rag and Bone Man, Be the Man. Io sono Paltrax, questa è Rete 3.

Però è così che si dice Bermuda. Bermuda, che cos'è? Bermuda, Gabriel Benedek, ancora una volta musica svizzera, tanta musica svizzera che noi ogni giorno cerchiamo di introdurre un po'. Adesso non è che si faccia molta fatica, perché come dicevo e dico e ripeto spesso, la musica svizzera negli ultimi anni, non solo quella della Svizzera italiana ma in generale quella del nostro paese, è cresciuta tantissimo, esponenzialmente. Cerchiamo appunto soprattutto le fatine di dischi, c'è così di intesserla dentro, la si mette dentro insieme al resto. Nickelback, Someday, uno dei stranamente gruppi più odiati, vittime di meme, non si capisce bene perché. A me piacciono.

0: Quando capita di essere testimoni di un miracolo? Raramente, sono per definizione essi stessi rari, ma...
1: Radio, televisione, Svizzera.
2: Faccio schifo.
3: Tu
2: sai,
3: hai
2: cosa
3: avuto
2: sto
3: la
2: per
3: fortuna
2: dire?
3: Perché hai me davanti.
2: Certo, e ovviamente, ovviamente, lo vedo, un miracolo abbronzato, con la pelle liscia, un sorriso meraviglioso, ma...
0: Ma? Sì, tu sei un miracolo, questo indubbiamente il nostro pubblico.
3: Oh, l'hai detto, l'hai detto.
0: Oh, sì. Che cosa non è questo lecchinaggio? Allora, per quanto riguarda le previsioni del tempo, che rimangono sempre più o meno uguali in questi giorni, dunque caldazza potente, molto soleggiato e molto caldo con massime attorno ai 33 gradi per domani, ancora soleggiato e molto caldo nel pomeriggio, forse sviluppo di cumuli nelle Alpi, un temporale isolato non del tutto escluso, nemmeno confermato.
3: Chi saranno i fortunati?
0: Appunto, fatecelo sapere, domani noi penderemo dalle vostre labbra, con minimi attorno ai 19 gradi in pianura, in collina 22, massime attorno ai 34, e si va avanti così ancora fino a giovedì. Adesso invece il microfono a Tiki per le informazioni.
1: 3 News.
3: Vasti incendi continuano a devastare la Grecia, alimentati dal forte vento che rende difficile il lavoro dei soccorritori. L'emergenza più grave è a nord-ovest di Atene. Secondo il meteorologo dell'Osservatorio Nazionale, la Grecia sta vivendo una delle peggiori crisi legate agli incendi. In 2 settimane le fiamme hanno causato 5 vittime e bruciato oltre 12.000 ettari. E si combattono le fiamme anche nei Paesi Bassi, dove almeno 300 vigili del fuoco sono alle prese con un incendio divampato ieri pomeriggio in una riserva naturale a sud-est del paese. Lo riferiscono le autorità, precisando che l'area colpita è di 100 ettari. Il Venezuela ha aggiornato il bilancio del doppio terremoto che il 24 giugno ha colpito il nord del paese. 6.125 i morti, 24.000 gli sfollati, quasi 61.000 le persone assistite negli ospedali. Il bollettino ufficiale non fornisce il numero di dispersi, ma secondo gli esperti potrebbero essere circa 10.000. E infine, la situazione economica svizzera sta migliorando. Secondo l'associazione Angestellte Schweiz, ci sono i margini per un aumento degli stipendi dell'1,5%. L'organizzazione, in una nota, ricorda che per il 2026 e il 2027 è previsto un incremento dell'inflazione dello 0,7%, a cui si aggiungono anche gli aumenti dei premi di cassa malattia.

mozzarella immaginaria, ovviamente, perché ci immaginiamo le cose. Allora, come sta andando la mattina? Sono le 10:07 minuti, come hai detto, mediamente, quasi sempre. Questo è un po' l'orario della pausa caffè, a metà mattinata, non a metà giornata, quella deve ancora arrivare. Può essere anche un momento per dedicarsi a un passatempo che, non lo so, poi si fa un gran parlare delle nuove generazioni, no? Ci sono tante cose che si dicono dei Gen Z, e poi adesso sta arrivando anche nella generazione alfa, no? E si parla un po' anche di questa sottospecie di conflitto tra generazioni, però è indubbio, è vero, poi ti guardi in giro e vedi, ci si comporta in modo diverso. L'altro giorno ho visto un video stranissimo, che fa strano perché io ci sono passato. Era un film che qualcuno aveva fatto in un liceo degli anni 90. E vedevi questi ragazzi che arrivavano la mattina con i loro libri sotto braccio, gli zaini, che già c'erano gli zaini, però nessuno aveva il telefonino. E tu vedi le teste di questi ragazzi dritte, tutti che guardavano dritto davanti a loro, nessuno chino sul telefonino, con quella classica posizione da rannicchiata che abbiamo assunto, mi ci metto pure io, ormai tutti. E mi ha fatto un'impressione incredibile vedere quei ragazzi che guardavano dritti con delle espressioni presenti, anche un po' annoiate, si guardavano in giro ma subito si salutavano a distanza di 150 metri perché si vedevano, si riconoscevano e si salutavano. E lo so che sembra il solito discorso un po' nostalgico, però era così, tu vedi il video e dici sì, era una cosa diversa. Così come c'erano dei film e dei brani che venivano utilizzati da noi adolescenti proprio per limonare, perché era quella roba lì che tu cercavi, raggiungevi in un certo tipo di età, più o meno matura, si fa per dire, però gli ormoni cominciavano a farsi sentire e fatalmente si finiva al cinema nelle ultime file, giù in fondo per limonare, per fare quella roba lì, con l'amorino, l'amorina di turno, quando non si andava alle discofeste, le famose discofeste dell'Alte, che chi se le ricorda. Però c'era un film, c'è stato un film poi in particolare che poi, a parte Il tempo delle mele, che quello era un super classico, con Dreams, no? Praticamente, con Reality, quel brano lì che era diventato famosissimo, ma anche questo film qui e questa canzone qui in particolare erano diventate un po' il veicolo di tanti pensieri e pomeriggi, tra mille virgolette, proibiti di adolescenti di quell'epoca lì. Sto parlando di Pub Rain e Prince, il mulinello delle lingue al cinema con questa canzone qui, era fuori controllo e adesso ce la godiamo. 1984, spettacolare brano di Prince, Purple Rain.

poi sì, ogni generazione, appunto, non lo so, magari anche queste che io non frequento molto, perché a parte che sono chiuso qui dentro tutti i santi giorni, ma anche per una questione proprio anagrafica, per cui ecco, la generazione alfa non è che ci mancherebbe, sarebbe una cosa anche veramente un po' particolare, strana, sbagliata, vedere uno come me, no? In mezzo a un gruppo di ragazzini. Però ogni generazione, appunto, mi dice Giorgio, ha il suo brano limone. Dice: ciao Patrick, si vede che abbiamo una generazione di scarto, almeno non lo so. Noi della metà degli anni Ottanta si limonava su Wind of Change degli Scorpion e su Heaven dei Gotthard. Beh sì. Grazie agli ormai pensionati monitori della colonia malcantonese che si faceva. Che proponevano questi momenti, no? Con la musica, perché poi insomma si facevano anche le festicciole, si metteva sulla musica e poi ovviamente il pretesto era anche un po' quello, sì, ballare, ma anche poi poter limonare. Poi qualcun altro mi dice bellissimo questo di Ivan, e dice: ricordo ancora la prima volta che portai la mia primissima fidanzata seria al cinema. Io ho 30 anni, siamo andati a vedere Thor 2, che poi vabbè, andava bene qualsiasi film, no? Ti dici: ma sì, quello che c'è. Ti piace? Ma sì! Poi capisci che in realtà quel ma sì, e dice: sì, basta che andiamo al cinema, perché poi c'era Il favore delle tenebre. Il favore degli ultimi posti, dove nessuno, meno male dietro non c'era nessuno, perché non è che ti potessero vedere. Andai al cinema, siamo andati a vedere Thor 2, ero talmente su di giri per le limonate che al ritorno dimenticai il catenaccio sulla ruota anteriore dello scooter. Hai rischiato di farti molto ma molto male, dice, una botta pazzesca. Eh sì, ogni generazione ha il suo brano. Molotov's Rhythm of Yourself. Questa è

Cesare Cremonini, che spettacolo questa bellissima ballad molto romantica, marmellata, che lega un cibo a un ricordo. Non è il primo a farlo, c'è stato qualcuno di, devo dire, sicuramente anche più celebre di lui, Marcel Proust, che ha fatto di questo fenomeno un po' la chiave di lettura e del successo delle sue elaborazioni letterarie. Se volete, alla ricerca, alla recherche du temps perdu, c'è questo famoso passaggio delle Madeleine, no? Dove lui si ricorda di questi dolcetti al burro che mangiava pucciandoli nel tè, e poi diventa anche praticamente una delle scene chiave di un film caro a tante generazioni, Ratatouille, quando c'è il gastronomo che va a mangiare nel ristorante e mangia la ratatouille preparata da Ratatouille, e ha questo flashback potentissimo che credo che ci siano poche persone che non sono rimaste commosse da quella scena, dove lui praticamente si trasforma in bambino e torna bambino che mangiava la ratatouille fatta probabilmente dalla mamma o dalla nonna, perché il cibo ha quella potenza lì, no? Ci sono dei cibi che, così come, e questa è un po' una similitudine, no, che c'è tra la musica e il cibo, sono due cose che arrivano immediatamente. L'effetto che ti fa un certo tipo di cibo sulle papille gustative non lo puoi mediare, è immediato, così come il suono, anche i profumi. Tante volte anche si dice l'olfatto è una delle più potenti fonti di, se volete, ricordo immediate, anche quelle sensoriali. Di conseguenza poi magari spesso e volentieri anche legata al gusto, perché l'olfatto è gran parte del gusto, però ecco, ci sono questi sensi che sono, da quel punto di vista lì, potentissimi per quanto riguarda la loro potenza evocativa. E ci sono dei piatti che ti riportano indietro. Io per esempio ricordo ancora oggi tantissimo il gusto inconfondibile, che diventavo matto, perché non è che era una cosa che si mangiava tutti i giorni, si mangiava forse un paio di volte all'anno, il roast beef come la faceva mia zia con le patate arrosto. Era una roba, e quel gusto lì io ancora oggi, quando mangio un certo tipo di roast beef fatto in un certo modo, torno indietro immediatamente. Tanti magari avrebbero pensato al gorgonzola, no, anche la prima volta che ho assaggiato la pizza col gorgonzola, ma il roast beef come lo faceva mia zia era una roba della festa, lo si collegava a quei momenti in cui c'era la festa, in cui ci si radunava tutti in famiglia. E ci sono, non lo so, semmai dei gusti che avete voi che vi riportano in particolar modo indietro, anche la polenta che faceva mia nonna, o i tortellini in brodo che faceva mia zia, per esempio, anche quelli sono dei gusti proprio dell'infanzia, tipo sono capaci di catapultarti indietro di decenni, di decadi intere. Tra poco poi arriverà anche Ottavio, che oggi arriverà un po' prima perché ci siamo accorti ieri che il tempo a nostra disposizione scade a mezzogiorno, e vorremmo riuscire anche a regalarvi un paio di cosine. La butto lì così, senza dire esattamente quando. Ed Sheeran, Shape of You.

0: gusti dei nonni, dice il caffè con l'ovo e lo zucchero, la resimata, la cassola, fiori di zucca impanati del giardino, ma anche i ricordi delle vacanze, i gusti delle vacanze al mare. No, per esempio, c'è, mi ricordo il cocco che compravi in spiaggia. Che oh!
1: Sventolini? Sventolini, raccontatevi sventolini!
0: Un sventolino?
1: È leggero e rinfrescante per la mamma ed il papante. Sventolino?
0: Sventolino?
1: Ulisse, sventolino.
0: Vedete quanti mi fa due sventolini Ulisse, freschi.
1: Piace a tutta la famiglia, sì. Pure il nonno si sventaglia. Ulisse?
0: Sì.
1: Sventolini?
0: Sventolini, quanti ne ha?
1: Sventolino molto bello, non ti serve più l'ombrello. Sventolini?
0: Ma guardi che quelli sono gli sventolini di Rete. Dove li ha presi? Sono gli sventolini di Rete 3.
1: A Cattateville, sventolino.
0: Ci sono le proteine.
1: Ulisse?
0: Le vitamine.
1: Lo sventolino.
0: Allora, se volete lo sventolino, abbiamo qui un venditore di sventolini ambulante.
1: Se lo arrotoli sta in tasca, se lo srotoli rinfresca.

0: Ulisse, anche un braccialetti? Porta fortuna?
1: Confetti?
0: Braccialetti?
1: Nubiezze, cocco, lo tiene, lo tiene.
0: Sì, lo tiene.
1: Allora.

0: Guarda, manca a farlo apposta, summertime, questa atmosfera molto estiva.
1: Puoi cambiare anche mano e sventolarlo forte o piano.
0: Allora, Salvatore, state in fiamme.
1: Stanno arrivando?
0: Sono arrivati dei messaggi. Sì, abbiamo chiesto di fare la rima con Sventolino. Se vi va di vincerne uno, ne abbiamo tre a disposizione. Vediamo un po'. Ne sono arrivate di molto carine.
1: Sentiamo.
2: Dove sei, mio Sventolino? Che c'ho caldo del grappino.
1: Tenessi un grappino, che dice?
0: E a quest'ora del mattino, cioè, diciamo che è meglio lo sventolino che il grappino.
1: Buono, buono.
2: Un sventolino molto bello, lo usa anche il cammello.
0: Meraviglioso. È vero o no, Salvatore?
1: Utilizza pure il cammello.
3: Io lo sventolino l'ho già ricevuto prima e purtroppo non riesco più a fare nessuna rima.
0: Ma non è vero. Grande. Chiara ci scrive: lo sventolino, due punti per avere un buon venticello come se fosse il terzo castello. Bella,
1: partecipa
0: rima...
1: all'astrazione. Colorato e birichino vola in aria, sventolino mentre mi bevo nubianchina.
0: Eccolo lì.
1: Issa la grappa.
0: Io aspetterei ancora un po'.
1: Stanno già a beve alle 10:30.
0: Appunto, visto che siamo alle 11:15, io aspetterei ancora un po'.
1: Allora ci diamo ancora 5 minuti per le rime.
0: Va bene, Salvatore.
1: Allora,

0: Ma sì, ma perché noi siamo un po' così, siamo un po' pazzerelli, siamo amici del Peo e regaliamo delle cose così ex abrupto.
1: Te sei a bevuto la grappa?
0: No,
1: no, come
0: no, l'ho detto, è troppo presto per l'aperitivo.
1: Sembra che sei a bevuto la grappa,
0: me pare. Salvatore, qui non siamo in spiaggia.
1: Già, abbiamo già assegnato un primo sventolino a lui.
2: Un sventolino molto bello, lo usa anche il cammello.
1: Lui ha già vinto, ha vinto il primo vincitore di sventolino.
0: Poi in economia, come rima, ma molto bella.
1: Sai
0: molto
1: come si chiama?
0: Esotica, come si chiama?
1: Ulisse.
0: Bravo Ulisse.
1: Ma forse dissi Ulisse Sventolino?
0: No.
1: Ulisse Sventolino?
0: Bella.
1: Lui ha vinto anche lo sventolino. Lui.
2: Dove sei mio sventolino? Che c'ho caldo del grappino.
0: Giusto.
1: Teniamo l'ultimo sventolino, vediamo che scrivere. C'è un fulletto birichino che si chiama Sventolino, corre svelto e faninchina. Brava,
0: perfetto,
1: Ramona.
0: Perfetto, perfetto, bravo, brava.
1: Brava Ramona.
0: Ma cosa fai? Ci dai i tuoi, Salvatore? Ci lasci i tuoi sventolini?
1: Allora, aspetta, dobbiamo assegnare l'ultimo sventolino.
0: Ok.
1: Attenzione, allora ce n'era uno che diceva: questo bello sventolino mi rinfresco un passettino, si fa caldo, non mi affanno, faccio vente e mi ci inganno.
0: Bella, molto ricercata. Ragazzi, qui abbiamo a che fare con...
1: Andiamo per astrazione fra questi, va bene?
0: Va bene. Pensa lei, Salvatore, mi fido,
1: Senti, Ivana, sventolino, sventola pure, ma con sto caldo non c'è più cure.
0: Bella, molto bella.
1: E
0: lei chiaramente si riprenderà per vendere poi gli sventolini sulla spiaggia, giusto?
1: I regali che sventolino.
0: Sì, è a posto. Allora fra poco
1: vende sigarette.
0: No,
1: sigarette.
0: No,
1: metà prezzo.
0: No,
1: tenisse sigarette.
0: No, ho bisogno di niente.

0: Ci sono delle frasi sibilline come le mutande dei tuoi pensieri. Come le mutande, ma in che senso? Cioè, non capisco Blanco. Non capisco. Il titolo della canzone è Los Angeles. Blanco può fare quello che gli pare e noi siamo qui per lui. Blanco, quando vuoi.
1: Un sventolino assai raro fa felice un camionaro.
0: Ah, un sventolino assai raro fa felice un camionaro. Pensa che lui è
2: Diego.
0: È in giro in camion, Ulisse, senza aria condizionata, ti rendi
2: conto?
0: No,
2: vabbè.
0: Ne approfittiamo per salutare. Stavo per dire abbracciare, ma no, perché già sono senza aria condizionata.
3: Esatto.
0: I pochi che ancora non hanno l'aria condizionata.
3: E tutti coloro, amici e amiche, che oggi, in questi giorni, comunque devono lavorare, perché non è che tutti sono in vacanza, per cui avete tutta la nostra solidarietà. Noi che qui dalla cella frigorifera dello studio 5.
4: Ma io ho caldo anche qua, non
3: tu
4: so.
3: Tu hai caldo, io ho un freddo. Comunque, a parte queste interessantissime divagazioni.
5: Radio Televisione Svizzera.
3: Siamo arrivati. Chi è che c'è ancora, sta sbadigliando, che si è svegliato tardi? Allora, sono le 11, praticamente le 11, mancano 30 secondi alle 11, diamo uno sguardo alla meteo. Previsioni per oggi: in tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato e molto caldo, nel corso della giornata aumento della nuvolosità con rovesci o temporali, al nord anche di forte intensità, massima di oggi 33. Domani in tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio alcuni rovesci o temporali possibili, specialmente nelle Alpi, massima per domani 34.
5: 3 News.
6: È stato trovato un accordo tra Allianz Suisse Pass e l'FFS, lo ha comunicato poco fa il sorvegliante dei prezzi della Confederazione. L'aumento delle tariffe sarà in particolare ridimensionato per i detentori di un abbonamento generale, che risparmieranno un centinaio di franchi all'anno. Inoltre, nel 2027 le FFS amplieranno la loro offerta di biglietti risparmio. L'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione ha sventato un attacco sui server SharePoint. Si stima che siano circa 200 gli account compromessi, tuttavia non sembra esserci una fuga di dati. L'UFIT sta reinstallando i suoi server e per questa ragione, fino alla fine dei lavori, l'accesso a persone esterne alla Confederazione è stato bloccato. E infine un bombardamento russo sulla città ucraina di Sumy, vicino al confine, ha causato 3 morti, tra cui 2 bambini, e diversi feriti. Lo hanno comunicato le autorità regionali, precisando che per colpire le infrastrutture civili sono state impiegate bombe aeree guidate. A Mosca, invece, un attacco di droni ucraini ha causato 5 morti e 6 feriti. Lo hanno comunicato le autorità regionali, segnalando l'incendio del magazzino colpito.
3: E grazie a Tiki, che ritroveremo domani.
6: No,
3: non la ritroveremo domani.

0: abbiamo più biglietti per Max Gazebo, ma sono finiti da mo. Allora 079 873 8073.
1: Per cosa?
0: Io ho detto biglietti Max Gazebo per ridere e già parte il telefono, dico vabbè,
1: non fare questi scherzi.
0: No, è vero, non c'è Max Gazebo.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno a Paltrinieri, detto sì. Paitinedi.
0: Ok,
2: è lì dormiente la sigla, eh?
0: Se non la chiedono non la metto l'algoritmo, ecco appunto, dillo un'altra volta,
2: se non la chiedono la sigla Paitinedi non la metto. Allora, stavo vedendo una notizia che è appena uscita, dice Trump vince il torneo del suo campo da golf.
0: Sì,
2: cioè lui ha fatto un torneo del suo campo da golf.
0: Ma tu hai visto i filmati dove si vede il caddy che prende la pallina e gliela sposta?
2: No, questa è peggio, quella di oggi.
0: Sì.
2: Allora, nel video vedi che col primo tiro va sul green da 40 metri, non è male. Mm-hmm. Secondo tiro va in buca. Mm-hmm. C'è però chi insinua che la pallina sia telecomandata.
0: Ma addirittura.
2: Ma non è un genio.
0: Ma addirittura.
2: Non è un genio.
0: Meraviglioso.
2: Questo forse è un po' un complottismo da social. Però vedendo con che sicumera è andato in buca,
0: e
2: soprattutto è andato sul green col primo colpo.
0: Ho visto un post di una persona che gioca anche a golf e dice che quel tipo di punteggio, lui vantava un punteggio di 70, a quell'età lì, su quelle buche lì,
2: è eccezionale.
0: È una roba da PGA, cioè neanche Tiger Woods.
2: Allora, tu hai visto il caddy che gli spostava la pallina?
0: Sì, adesso, c'è proprio un video dove si vede il caddy che prende la pallina.
2: Adesso mi sa che si sono evoluti e la pallina è telecomandata. Però Trump che imbroglia non me lo vedo. Cioè, te lo vedi Trump che imbroglia? Attenzione, hanno chiesto la sigla di Paitinedi.
0: Ma non è vero. Non lo so, l'hai visto solo tu quel video.
2: Guarda, Paitinedi la sigla.

0: allegra,
1: in
0: però.
1: Fondo allegria.
0: Se avete qualche amico per cui volete farla. No, dai, no, dopo iniziano a scrivermi, fammela per quello.
2: No, ma infatti. Grazie, bellissima sigla.

0: Può cambiarmi l'atmosfera.
1: Beh.
2: Buongiorno, cortesemente potete mettere la sigla?
1: L'ho appena messa, la dai, adesso non esageriamo.
3: Sentiamo se è piaciuta la sigla.
4: Era bella, ma cortissima, la vogliamo più lunga.
3: Va bene, domani ve la faccio.
1: No, ma chi è?
3: Visto che la chiedo a lei, pensa no. Chiederle falla di 20 minuti.
1: No, cioè, no, dai, per favore.
3: Racconta
1: no.
3: Tutta la tua
1: no,
3: vita.
1: No, anche no.
3: Abbiamo delle cose importanti da dire.
1: A proposito della palla radiocomandata, che si insinua fosse radiocomandata,
3: quella del torneo
1: Trump. C'è Donald, cosa dice Donald?
5: Fake news, le mie la bellina che te l'ho comandata, ma è forza di gravità.
1: Certo. Cioè, non era la buca che era telecomandata, che spostavano la buca.
3: Allora, restiamo negli Stati Uniti, ma passiamo a qualcosa di più normale.
1: Sì.
3: Il dipartimento di polizia di Donnellan in New Jersey ha trovato una nuova soluzione per combattere gli automobilisti indisciplinati. Sei pronto?
1: Ok.
6: Un agente travestito da albero.
1: Ma no!
3: Ti giuro. Un agente.
1: Voglio vedere la
3: già
1: foto.
3: Già pensa quello che lei.
1: Ma tu pensa quando gli erano proposti.
3: Esatto, tu vedi il piano settimanale pattuglia.
1: Posso scegliere almeno la pianta.
3: Tipo di pianta. No, è vero, si è travestito da albero, si è piazzato vicino a un vero albero.
1: Ma dai!
3: Munito di binocolo, è rimasto in servizio per 6 ore. Cosa faceva?
1: Sì, ma questo è un maltrattamento. Però
3: cosa faceva?
1: No,
3: segnalava ai colleghi qualsiasi violazione, tipo è passato uno col cellulare in mano.
1: Pensavo col fruscio delle fronde.
3: 92. Sì, è bellissimo. Credo che abbia dovuto anche allontanare alcuni cani.
1: Certo,
3: che
1: ovvio,
3: non usare come
1: vicino. Cani capisce però.
3: Comunque ha reso l'agente travestito da albero in 6 ore 74 multe. Circa 12,
1: miseria.
3: 12 contravenzioni.
1: Ma non puoi...
3: Quasi tutte per utilizzo del telefonino alla guida.
1: Ok, ma non puoi fare come si fa qui, basta che lo metti un po' dietro, defilato, dietro un cespuglio.
3: E la gente?
1: Un muro? No.
3: Ma si vede che se li aspettavano gli agenti, perché è una zona un po' così.
1: Ma io voglio vedere la foto.
3: Allora,
1: voglio vedere la gente.
3: Giustamente,
1: albero.
3: Tutti vogliono vedere la foto. Se volete vedere la foto della gente, non si sa il nome, perché la gente è Tree. Non
1: Tree esatto, Tree.
3: Donald Tree.
1: Esatto.
3: Scrivetemi Duilio.
1: Dai, va bene.
3: Ti ricordi il Duilio?
1: Anche centrale,
3: se volete. La gente di Dunlen travestito
1: d'albero. Approssimazione, approssimamento.
3: Dai che la mando.
1: Passo.
3: Vai che la mando.

0: L'hai vista la foto allora della gente? Ma dai, ma sembra, l'ha fatto bene, sembra, l'ha fatto bene, no?
1: Ma
0: fatto
1: va, bene. È pessimo,
0: non
1: sembra,
0: l'ha fatto bene?
1: No,
0: ma tanto era dietro un albero, che gli frega.
1: Sembra uno Yeti verde fatto con il panno lencio.
0: C'è chi dice mia nonna con l'uncinetto avrebbe fatto di
1: ma
0: meno.
1: Ma decisamente, ma dai, fa pena.
0: Ma il mio falegname con 30.000 lire ti faceva su un albero vero.
1: Ma come fai a non vederlo poi? Ma cioè, dietro, le mani, ma dai.
2: Buongiorno ragazzi, ma non c'è bisogno di andare in America. Non è che anche qua in Svizzera fanno di quei travestimenti?
0: Tipo?
2: Tipo giardiniere vicino alla macchinetta bene imboscata.
0: Ah.
2: E poi ti guardano. Ah. Intanto la macchinetta fa flash.
0: Fa le foto.
1: Cioè lui ha visto un agente di polizia travestito da giardiniere.
0: Ma sai che non so
1: ma
0: se
1: magari era veramente giardiniere.
0: Magari era veramente giardiniere.
1: Ma non credo che
0: attenzione,
1: sia.
0: Chiedo conferma se c'è qualche agente all'ascolto, perché ho letto l'articolo 16 della legge sulla polizia del Canton Ticino recita: gli agenti esercitano i compiti anche fuori dei turni di servizio. Questo cosa vuol dire? Che in teoria,
1: beh, se un agente rileva
0: fuori servizio,
1: sì,
0: vi vede col telefono in auto,
1: può
0: segnalare ai suoi colleghi. Io mi divertirei tantissimo.
1: No, più che altro la questione è che, a parte che vabbè, questo è un altro discorso, perché stiamo parlando di un altro ambito di operazioni di polizia, tipo quelle sotto copertura, però non penso che sia possibile per degli agenti che stanno verificando gli eccessi di velocità travestirsi.
0: No, ma lui
1: qualcos'altro.
0: Lui aveva il binocolo e riferiva solo, non faceva multe.
1: No, ho capito, questo è in America, ma da noi non penso che sia possibile.
0: Bisogna indagare su quello travestito da giardiniere.
1: Va bene.
0: Questo era sotto copertura, era tutto verde, con sulle foglie, più copertura di così.
1: Avesse delle informazioni attendibili,
0: attenzione,
1: prego. Non per sentito dire, ce lo faccio sapere.

0: Allora, nel 2005 forse il concetto d'estate era un po' diverso, non finire mai no, lunga il giusto, ma non finire mai no.
1: Movie quiz.
0: O the movie quiz.
2: Questa sera alle 21:15 circa a Cinema Castel Grande.
0: Cosa c'è?
2: C'è questo film, ti faccio sentire il trailer, vediamo se lo riconosci.
3: Vai, secondo me.
4: Dichiari il suo nome.
5: Raylan Grace. Mi sono risvegliato dal coma.
0: No, bellissimo.
5: Sono diversi anni luce dal mio appartamento.
6: E non sono un astronauta. Non sono un astronauta.
4: Questo è il progetto Hail Mary.
0: No, bellissimo.
4: Il Sole non è l'unica stella che muore. Ogni stella è stata infettata da quella limitrofa eccetto una.
0: L'hai visto?
7: Perché?
0: Sì, bello.
7: Non lo sappiamo.
4: Perciò abbiamo costruito un'astronave per andare lì e scoprirlo.
6: Vista 11.9 anni luce. Gli astronauti muoiono nello spazio.
4: Voi americani lo chiamereste un azzardo.
6: Hail Mary, l'ultima missione.
4: Se non interveniamo, ogni cosa qui si estinguerà.
6: Troverà una soluzione.
4: È lei la mia soluzione?
0: No, guarda che ti giuro, mi ha fatto venire la pelle d'oca perché è stata una bellissima sorpresa questo film, credo un po' per tutti, è stato considerato una delle rivelazioni. La regia fatta a quattro mani, se non ricordo male, degli stessi che hanno firmato il primo film di Spider-Man, quello in... in animazione, che
2: Philip Lord e Christopher Miller,
0: molto bello. È la storia che parte come una specie di variante di Interstellar, ma poi diventa una fiaba bellissima sull'amicizia, su non lo so, ci sono detto talmente tante cose, è veramente, mi ha fatto venire la pelle d'oca quel film lì, perché
2: te la senti di consigliarlo,
0: ma tantissimo.
2: Attenzione,
0: sì.
2: Paitinetti l'ha visto e adesso ci racconta il finale. No, serio.
0: No, il finale è incredibile,
2: è incredibile, bellissimo.
0: Sì.
2: Volete vedere questa sera Project Hail Mary a Cinema Castel Grande? Abbiamo due biglietti per tre persone, biglietti a testa per tre persone, una domandina.
0: Dai!
2: Siamo vagamente in tema.
0: Ma sì.
2: Qual è la velocità della luce circa?
0: No,
2: potete arrotondare.
0: No, è una bella domanda da nerd, come di quelle che piacciono a me. 079-873-8073. Oggi torniamo un po' a scuola. Qual è? Ma anche approssimativamente.
2: Sì. Arrotondiamo.
0: Dai. Qual è la velocità della luce? 079-873-8073. Il nostro numero di WhatsApp. Dai, dateci dentro!

0: Oh, che voglia di sentire, bellissima questa versione di Kygo con la voce incredibile di Whitney Houston, ma anche la versione originale di Steve Winwood dell'86 era meravigliosa.
1: Tu la sapevi la domanda?
0: Sì. Allora, 8 minuti luce è la distanza che separa noi dal Sole, esatto, ed è utilizzato come misura della, di base, che è un AU, un'unità astrale.
1: E la velocità della luce?
0: È un secondo, 300.000 grosso modo chilometri al secondo, che è la stessa distanza che separa noi dalla Luna. Ma detto questo,
1: era la domanda che vi ho fatto, grazie alla quale tre persone sono state estratte e potranno andare stasera con un compagno, una compagna, perché sono due biglietti a testa, al cinema Castelgrande a vedere Project Hail Mary. Quindi complimenti Marcello, complimenti Katia, complimenti Davide.
0: Bravi ragazzi, non avete pigiato a scuola.
1: Volevo farti una domanda.
0: Vai, fammi
1: sulla velocità della luce. Dicevi, il sole dista 8 minuti luce, quindi tu non
0: ci vogliono 8 minuti.
1: Non vedi mai il sole come adesso, lo vedi come era 8 minuti.
0: Esatto.
1: Se adesso in questo momento si spegnesse, noi ce ne accorgeremo
0: tra 8 minuti.
1: 8 minuti. Una stella, un pianeta distante 400 anni luce. Tu non lo vedi come adesso,
0: lo vedi come era 400 anni fa.
1: Quindi se uno da quel pianeta guardasse la Terra, la vedrebbe
0: 400 anni fa.
1: E questa cosa mi
0: vedrebbe
1: fa
0: me che ho 12 anni.
1: No, ma mi fa impazzire questa cosa. Cioè tu vai là e vedi la Terra come era con le persone che vivevano 400 anni fa.
0: Se tu riuscissi ad avere un telescopio abbastanza potente per guardare quello che la luce che vedi è quella roba lì.
1: Mi fa veramente impazzire.
0: È una bella cosa, un bel fascino.

0: No, che già la paranoia è brutta, ma la flamenco paranoia no, è la peggiore di tutte.
1: Diceva? Io non ho capito. Tu hai capito cosa diceva? Io non ho capito.
0: Flamenco paranoia.
1: Tu hai capito cosa diceva? Io
0: flamenco paranoia.
1: Parliamo di sport estremi. Sport estremi.
0: Vai.
1: Si svolge ogni anno a Londra la World Window Cleaning World Cup.
0: Ma pensa a te, gli inglesi sono sempre stati un po' fuori, sai che lo organizzano.
1: Cos'è?
0: Sì. Il campionato internazionale mondiale del pulizia delle finestre.
1: Esatto. Okay. Della pulizia dei vetri.
0: Sì.
1: Ai partecipanti vengono forniti un tergivetro con manico fisso, un applicatore, un secchio d'acqua.
0: No,
1: e devono pulire nel minor tempo possibile tre finestre quadrate da 45 pollici l'una, circa 1,20 m di diametro.
0: No, beh, il record cos'è?
1: Il record è di Terry Burrows, chiamato l'Usain Bolt dei vetri. Oh, no, aspetta.
0: Ma dai,
1: 9 secondi e 14 per pulire tre finestre del diametro di circa 1 metro.
0: Però devi dirmelo come sbuffa, però.
2: Usain Bolt dei vetri. Terry Burrows.
0: Ok.
2: Lui al tergivetro ha sempre dato del suo. Gira sempre con un secchio e del detersivo.
0: Ma che meraviglia.
1: Io ho visto l'immagine.
0: Credo che sia il campione che tutti vorrebbero in casa.
1: Bellissimo.
0: No.
1: Fra l'altro, loro come lo usano? In una mano quello che bagno, come si chiama? Quello con
0: la spugna. Lo straccetto, la spugna.
1: Subito davanti il tergivetro, le mani sono unite a X e si muovono a 8. Sì,
0: no, c'è una tecnica.
1: È una tecnica veramente.
0: Tipo ninja.
1: La
0: ninja
1: cosa bella nel video, se poi volete ve lo mando, i giudici sono seduti dietro queste tre finestre che devono pulire. Attenzione, per ogni alone, penalizzazione di 0,5 secondi.
0: Perché sai, fare in fretta sono buoni tutti, ma le devi pulire bene.
1: Benissimo. Sentiamo il vincitore di quest'anno. Cosa dice? Se è felice.
3: Non ci posso credere, non pensavo di vincere. Dopo la mia corsa, ero deluso da quello che avevo fatto e non pensavo che si sarebbe deciso tutto in quell'ultimo pezzettino. Ma credo di aver vinto per un paio di centesimi di secondo. Terry è fantastico. Ho trascorso la giornata con lui e mi ha dato un sacco di consigli e indicazioni ed è stato molto gentile.
1: Vedi, lui quest'anno ha battuto il famoso Terry.
0: Queste sono le traduzioni fatte dalla I comunque.
1: Esatto, le traduzioni fatte dalla I. Allora, se volete copiarli, guardate Window Cleaning World Cup e vedete una tecnica incredibile per pulirle in pochissimo tempo.
0: Sai che ho visto, non so se anche in Inghilterra o negli Stati Uniti, però mi sembra fosse in Inghilterra, addirittura ci sono i campionati di quelli che tagliano
1: il vetro?
0: No, che tagliano dei pezzettini di prato, l'erba, con la falce.
1: Ah, sì, no.
0: Ma sono incredibili. E riescono a essere più veloci di quelli con il decespugliatore.
1: Ma sono professionisti.
0: Ma la domanda è:
2: c'ha la manina.
1: Ai pulitori di vetro gli fanno l'antidoping dopo? Questa è la domanda.
0: Sì. Ma poi chi pulisce i vetri ai pulitori di vetri?
2: Pulitori di vetri? Sul Reducendo c'è il

0: Tears for Fears, era il 1983.
1: Spettacolo.
0: Allora, stavamo parlando delle stranezze degli inglesi che sono stati strani molto prima degli americani. Cioè gli americani hanno importato la stranezza degli inglesi, che poi l'hanno anche esportata in Australia.
2: Ma sai che fai bene a dire gli inglesi, perché poi ho cercato altre competizioni strane oltre alla Coppa del Mondo di pulizia vetri, e sono quasi tutte in Inghilterra.
0: Certo.
2: Ad esempio, World Grave Wrestling, lotta libera in una piscina piena di sugo di carne.
0: Ma perché?
2: Non lo so,
0: perché?
2: Cosa vuol dire? C'è una lotta libera in costume.
0: Ma non puoi mangiarti un piatto di pasta come fanno
2: tutti. Sugo di carne.
0: Ok.
2: L'hanno inventato loro.
0: Sì, ma lo sai che, allora lo sai che ho scoperto qualche anno fa che il famoso Guinness dei primati
2: è in realtà deriva dalla birra.
0: Deriva dalla marca di birra che, per cercare di dirimere le annose, a volte anche animate e animose,
2: e animelle anche,
0: esatto, le questioni che si creavano nei pub dopo una certa ora, quando la gente va dice
3: sai chi è? Ha fatto il salto più lungo.
0: Bellissimo. Allora quelli della Guinness hanno detto: ma sai che c'è? Allora facciamo un libro, un almanacco,
2: codifichiamo
0: con tutti i record, perché alla fine le sparavano così grossi.
3: Ho preso un pesce che era 6 mesi.
0: No,
3: allora, io pensavo, aspetta che guardo
2: che fosse nato,
3: era pagina, che pagina era,
2: aveva bevuto più birre. Poi c'è sempre in Inghilterra il two wrestling, è praticamente il wrestling col pollice, presente, ti prendi i pugni
0: Thumbra.
2: E col tuo pollice cerchi Thumbra. Di bloccare.
0: Ah sì, quello è divertente, lo facevo da piccolo.
2: Poi c'è la World Stone Skimming, rimbalzare i sassi sull'acqua, qua siamo in Scozia, quello lo facevano tutti da bambini.
0: Sì.
2: E dimmi se questo facciamo da bambini, attenzione. Però questa è in Ungheria. Grave Digging Championship. Grave Digging Championship.
0: Il campionato di scavamento di fosse.
2: È una competizione riservata ai becchini professionisti.
0: Tu te li vedi.
2: Che devono scavare una tomba perfetta, danno loro le misure, non puoi sbagliare di niente. Poi
0: io non so perché in ognuna di queste competizioni mi vedo come arbitri Guido Pancaldi e Gennaro Olivieri,
2: sembrano un po'
0: che erano quelli di giochi.
2: Poi c'era quella famosa, il lancio del cellulare, anche questa l'abbiamo fatta tutti.
0: Dove?
2: Anche senza competere. La famosa in Finlandia?
0: Ah, ok.
2: Mobile phone throwing. Chi lancia più lontano il cellulare.
0: Che ogni tanto ti verrebbe voglia.
2: Esatto, infatti quasi tutte quella delle tombe.
0: Perfetto.
2: No, quella del sugo di carne
0: no.
3: Tu fossi una volta ubriaco, completamente
0: piena di gorgonzola.
3: Ti sei buttato nel pentolone della bolognese al carnevale.
0: Gorgonzola completamente sciolto.

0: ci servirebbe ancora Salvatore. Salvatore
1: torna domani, lui torna domani.
0: Beh, poi voglio dire, fare quel lavoro lì sopra la sfiancare il sole non è evidente. Ma quante volte tu hai guardato quelli quelli che fanno Cocco Belle, quelli che si fanno avanti e indietro tutto il giorno sulla spiaggia? Mamma mia.
2: Ci segnala un'altra competizione particolare.
0: Vai.
2: Speed Knitting Competition.
0: Ah sì, bellissimo.
2: Lavorare a maglia.
0: L'uncinetto, fare lavorare
2: a velocità, però velocemente. Sì. C'era anche quella bella in Corea della la gara di chi non fa niente.
0: Bella,
2: prova,
0: non è evidente.
2: Prova per attore.
0: Io sono abbastanza bravo
2: a non far niente.
0: Sì,
2: ma
0: quando
2: non
0: lavoro,
2: non puoi usare il telefono.
0: Zero.
2: Non puoi guardare niente, devi stare seduto immobile.
0: Ma, non, ma puoi guardare il muro?
2: Il muro, sì.
0: Ok.
2: 8 ore senza far niente.
0: 8 ore, no. 8 ore.
2: 8 ore, no. Allora, il lancio della infradito non c'è, c'è
0: no, non c'è. Del però telefono. si può fare. È un bel gioco, tra l'altro. Gioco. Non l'abbiamo detto. Allora, lancio, come funziona? Posso fare un tutorial veloce? Vai. Allora. Non dovete avere necessariamente tutte e due le ziblette, uno tiene quella a sinistra e una a destra, perché magari non siete stati così fortunati da averne due paia.
2: Però per la curvatura il destro tiene la destra e il mancino la sinistra, o è indifferente?
0: No, allora dovresti averla sul piede, lo tieni sul piede.
2: Ah, ok,
0: okay.
2: Ah, col piede la lancia
0: e ci si mette di fianco uno all'altro, si stabilisce una linea oltre la quale non si deve andare, si può prendere 2 o 3 passi di rincorsa quello che si vuole,
2: come per il salto in lungo.
0: Esatto. E poi ci si ferma prima della linea e si fa con un colpo deciso,
2: sì, come dare un calcio a un pallone,
0: come dare un calcio a un pallone,
2: blocchi il piede,
0: volare la ziblette, la ciabadito di rete,
2: bella, bella,
0: verso
2: bella.
0: In avanti.
2: L'importante è bloccare il piede al momento giusto, se no sì. Rischia che te arrivi in faccia.
0: Esattamente. Poi state attenti anche all'impeto col quale proiettate la gamba in avanti, se no rischiate di fare una capriola all'indietro e non vi fate.
2: E due di voi potranno provare questa fantastica disciplina.
0: Yes.
2: Abbiamo ancora qualche minuto. Vi chiedo, per giudicarvi l'infradito, di chi è questa voce? Che tu se lo sai non dirlo.
3: Vai,
2: riconoscete
3: vai.
2: Chi parla, vai.
3: Vorrei, vorrei, vorrei.
2: Non è così facile? Perché io lo so, mi sembrava facile. La rimetto?
0: Vai.
2: No, però non dirlo,
0: no.
2: Chi è?
3: Vorrei, vorrei.
0: Ah, la so!
2: Vediamo se la sanno loro. Vediamo se la sanno
0: la
2: loro.
0: La so!
2: Chi è?
0: 079-873-8073, fateci sapere in questo mini quiz.
2: Già beccata tutti.
0: Sì.

0: Zoe Wees, Wees, Girl Like Us. Allora, la soluzione, io ci ho messo...
1: Vorrei.
2: Tu l'hai beccata?
0: Sì, alla seconda.
2: Allora,
0: sì.
2: Non è la Tiki, come ha detto qualcuno.
0: No, non è la Lilis. No.
2: Non è Ottavio.
0: No, Joss Balmelli, dai.
2: No, nemmeno, non è neanche Niccolò Casolini.
0: Molti però l'hanno riconosciuta.
2: Sì.
0: Julie Arlen.
2: Esattamente. Che tra pochissimo sarà qui con voi.
0: Sentiamo il file completo, così capite.
1: Vorrei per dirlo alla Holly.
0: Esatto, tra tutti quelli che l'hanno riconosciuta estraiamo due paia di Infradito. Attenzione.
2: Bravi, complimenti, bravissimi e bravissime voi che avete indovinato subito, istantaneamente. E guarda che non è, cioè, riconosco,
0: io lo sapevo,
2: un attimo,
0: non è facilissimo.
2: Però tante volte dico no, non è male lavorare in radio, perché alla fine sì, sei un personaggio pubblico, ma la gente non ti riconosce per strada per come sei fatto.
0: Ci sono voci molto più riconoscibili.
2: Però ci sono delle voci che alcuni riescono a riconoscere, ma non è evidente. E a me è successo, con tutti gli anni che sto sparando baggianate a questo microfono, forse due o tre volte che la gente mi abbia riconosciuto dalla voce.
0: E sì, che la tua voce è inconfondibile.
2: Insomma.
0: No, dai, inconfondibile.
2: No, più che altro la risata. Ogni tanto mi dicono, ho sentito la tua risata, ho detto, sei proprio quell'imbecille. E va bene. E poi anche il fatto che, vabbè, rubo polli dagli spiedi, eccetera, eccetera. Da Ottavio!
0: E da Paitinedi!
2: Ciao, buon appetito, che fra pochissimo è la pausa di mezzogiorno. Vi lasciamo, come detto, in compagnia di Julie Arlen. Noi ci risentiamo domani.
0: A tamagnana.
2: Ciao, a tamagnana, però, sempre.
3: Empejarme puro, empejarme puro. Mi abuela me paraba empejarle puro.

0: È arrivata la pausa pranzo e allora gioia infinita! Certo, dipende cosa hai nella schiscetta o che cosa propongono come menù del giorno nel tuo ristorante, magari del cuore, o alla mensa del tuo posto di lavoro, o se sei in vacanza in spiaggia o magari in montagna o in città.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Sta di fatto che sono le 12 e un minuto. Buon appetito e buona pausa a tutti voi. Sì, perché immaginavo anche quelli che sono in vacanza, ma che cosa dici? Non puoi dire buona giornata perché ancora è più da mattina, no? Non puoi dire buon pomeriggio perché è mezzogiorno, non sai se stanno mangiando perché in vacanza ti si sballano un po' gli orari e quindi ciao! Allora, mi avete sgamato subito, vedi, io sono una pessima infiltrata speciale. Beh, oggi ho capito qualcosa di me. Non potrò fare l'agente segreto e va bene così. Sono Julie Erlin, non quella registrata, quella in diretta. Una Julie Erlin che sarà in diretta con voi felicemente per 3 ore, quindi fino alle 3 di pomeriggio, fino alle 15. Buongiorno a chi scrive 079 873 8073. Qualcuno mi aveva addirittura già anticipato perché è stato attento ieri quando ho detto ci vediamo, ci sentiamo domani. Ma bravi! No, perché qui d'estate giustamente si cambiano un po' gli orari, ma si tende più o meno a restare chi nel pomeriggio, chi alla mattina. Però si cambia un po' e vedo che gente sul pezzo, come sempre, tra gli ascoltatrici e le ascoltatrici e gli ascoltatori di Rete 3, ce n'è tanta e questo mi fa super piacere.

Un bel litfibone d'annata anni 90. Chi era presente al concerto del Litfiba, non mi ricordo in quale anno, ma era forse 95 o giù di lì, a Lugano. Ecco, io c'ero, non avevo idea di chi fossero i Litfiba, dico la verità. Avevo sentito qualche canzone, ma così. E mia sorella grande mi portò, ma io avevo tipo 14 anni, cioè tipo atto di fiducia dei miei genitori, quella bella educazione anni 80-90 in cui ma sì, oh, alla fine sono sopravvissuta, mi sono fatta anche un bel po' di cultura e me lo ricordo, il cuore con le corna. Va bene, allora grazie per tutti i messaggini, anche per le canzoni, cioè l'intonazione di vorrei, vorrei, mi piace, mi piace. Allora, adesso arriva una canzone che io usavo tantissimo in maniera involontaria per staccare mentalmente, perché è una canzone secondo me che ti manda tipo in loop, ma quel loop bello, perché non so se capita anche a voi, ci sono delle canzoni che magari subite, diciamo così, ma che poi indirettamente hanno un effetto su di voi. Allora, se vi osservate, dici ma questa canzone in che stato mi ha messo? Ecco, a me questa canzone che arriva mi metteva in quella confusione ma terapeutica della serie spengo il cervello perché continuo a cantare in loop questa canzone. E non so, adesso l'ascoltiamo e poi dopo mi dite se anche voi avete la stessa percezione o l'avete avuta in passato. Comunque questo è il mio regalo per la vostra pausa pranzo, cioè staccate un attimo da tutto quello che è stato la mattina o quello che arriverà nel pomeriggio, ok? Eccola, I'm in Love, dalla Svezia nel 2012, Ola cantava così.

0: 80, 90.
1: Io c'ero pure. C'ero pure al concerto di Litfiba negli anni 90, sono arrivati in ritardo perché mi hanno fermati alla dogana, pensavano che trasportassero merce illecita. È stato bellissimo, fantastico, sono mitici Litfiba. Bravissimi, siete grandi, Rete 3.

degli anni 70. Quando senti questa rivisitazione, ma così diciamolo, affine a quell'estetica yacht rock degli anni 70, quando ascolti un pezzo così dici: mi sarebbe piaciuto essere lì in quel periodo, sai, modalità Bee Gees, in questo mondo ovattato, questa baby comeback dei Player che viene rivisitata così, ti trascina, se non altro in quell'immaginario, perché poi io non c'ero, quindi chiaramente è tutto edulcorato, però un bel tuffo nel passato, così come un tuffo nel passato per tantissimi di voi che c'erano al concerto dell'Hit FIBA anni 90 a Lugano. Bello aver sbloccato questo ricordo a quest'ora. Allora vi regalo un'altra immagine, questa forse un po' meno poetica, però fa ridere e magari capita anche a voi. Allora, io di base, soprattutto d'estate, se posso vado in giro a piedi nudi, ma anche dentro nelle case, nei luoghi. L'altro giorno ero dal dentista, giuro, è in mente quando ti devi sdraiare sul lettino del dentista che ti dicono appoggi pure qua i suoi effetti personali. Ecco, io ho appoggiato la borsa, gli occhiali da sole, anche le scarpe e ho fatto la doccia, però mi sono messa lì a piedi nudi, ho visto un momento così di sconforto, ho detto: aia, accidenti, ho fatto sta roba, faccio scusi, guardi, mi è venuto spontaneo. Ecco, e anche ora mi stavo preparando prima di venire in diretta, ho tolto le scarpe in redazione, poi sono venuta qui in studio senza scarpe, poi a un certo punto ho detto: ma mi sembra di aver dimenticato qualcosa. Ah, ops! Ma dove le avrò lasciate? Poi le ho ritrovate. Va bene, dopo questo siparietto vi lascio con ancora un bel po' di energia, con questa canzone che sono già passati 6 anni, ma ragazzi, a me personalmente dà una bellissima energia. Spero anche a voi. Purple Disco Machine, Sophie and the Giants. E beh, si riconoscono? Mm-hmm.

Sì, che bruci pure tutto, ma anche no, ma no, perché? No, non ci sto. Allora, cos'è che mi chiedete? Metti l'infradito e guardate che qua poi dobbiamo sbloccare diversi argomenti, ma io lo faccio solo al cactus. Va bene, adesso dai, tra poco arriva il blocco di informazione, però ho voglia di sentire ancora un po' di bella musica, allora partiamo con una botta sicura, andiamo con i Gotthard. Stay with me. Era il 2016.

0: un po' di BTS, so che là fuori siete in tanti ad amarli e questo vi fa già sorridere. Spero che possa placare un po' questo sfinimento dato dal caldo, perché più vi leggo, più parlo con le persone, più siamo in tanti, ma giustamente i giorni si accumulano, la cosa diventa intensa. E allora, in tutto il paese la meteo dice che oggi avremo tempo abbastanza soleggiato, al sud qualche temporale isolato possibile, al nord temporali più estesi, localmente violenti, con accumuli di precipitazioni importanti, temperature massime fino a 34 gradi. Per il traffico, dunque, Via Swiss informa che sulla quasi totalità delle strade della Svizzera italiana al momento si circola bene, la circolazione è scorrevole, non ci sono disagi o rallentamenti da segnalare, mentre la situazione alla Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 4 km con ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece tra Wassen e Göschenen le code sono di 2 km e i ritardi di circa 20 minuti. Adesso i titoli del radiogiornale.
1: 3 News.
0: Un geologo ticinese è stato ucciso da un gruppo armato in Repubblica Centrafricana. Da anni si occupava di individuare nuovi siti d'estrazione mineraria. Accordo sui trasporti pubblici in Svizzera, l'aumento dei prezzi per l'anno prossimo sarà meno importante del previsto. L'arrivo dei migranti a Ceuta, stamattina riunione tra i ministri degli interni europei dopo le accuse alla Spagna di avere una politica che attira i clandestini. Xi Jinping va in vacanza, ma da tempo il suo ritiro estivo è diventato un momento in cui si definiscono le strategie future e il presidente cinese riafferma il suo potere.
1: Rete 3 Sport.
2: Bene ritrovati all'ascolto, si torna a giocare in Europa con il terzo turno delle qualificazioni di Champions League in cui spiccano gli incontri tra Union Saint-Gilloise, Bodo Glimt e Sparta Praga contro Lione. Champions che dopo la pesante eliminazione del Thun non avrà questa stagione una rappresentante del nostro campionato. Thun che oggi fa invece notizia per un inatteso cambio di rotta. Dominic Albrecht, uno dei grandi artefici del titolo di campione e di Super League, si è infatti dimesso dal ruolo di direttore sportivo. Al suo posto subentrerà il ticinese Simone Rapp. Nuovi sviluppi nella vicenda che sta travolgendo il presidente della FIFA Gianni Infantino dopo il naufragio del suo progetto di cedere parti del mondiale e di calcio agli investitori privati. Si susseguono le federazioni calcistiche nazionali che stanno ritirando sostegno al dirigente svizzero. Contro di lui anche l'UEFA starebbe pensando ad azioni legali e stando ai media americani Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente statunitense Trump per farsi rieleggere. Infine per il ciclismo si corre oggi la quarta tappa del Tour de France femminile, una frazione a cronometro di 21 km fino a Digione, osservata speciale anche Marlene Reusser che figura tra le favorite.

0: buonasera. Oh, ancora qua stai. E poi, bella vita, eh?
1: No, ma... È un ritmo reggae. Bella la vita, eh?
0: Croccantissima.
1: È bella la vita di chi è in vacanza. È bello sapere, come Arci, che anche in vacanza avete pensieri per noi. Grazie. Dalla Basilicata, Arci e suo figlio ci stanno ascoltando. Un abbraccione. Allora, anche lì c'è un caldo infernale. Da voi in Ticino, guarda, te lo dico in diretta, potremmo fartelo dire dai nostri ascoltatori. Ragazze e ragazzi, qui nella Svizzera italiana c'è caldo? Volete rispondere voi ad Arci? Volete voi descrivere la nostra situa al momento? Dai, fatelo anche con un messaggio vocale 079 873 8073. Intanto ci becchiamo un bel disco vintage, andiamo con un po' di Aerosmith.

E in fondo basta chiedere. Con voi funziona così, ascoltatrici e ascoltatori di Rete 3, la nostra family. Quando c'è qualcuno che chiede, voilà, ecco che arrivano i messaggini. Dicevamo che Arci ci ascolta dalla Basilicata, chiede com'è il tempo là. Allora, Simo dice, guarda, 30 gradi all'ombra, 1400 metri, ti basta? Un saluto dai monti di Mornera, un abbraccione. Poi, per fortuna, fa caldo, è vero, ma il bosco ci aiuta a combatterlo. Solo le nuvole notturne ci impediscono di vedere le stelle cadenti, ma noi desideriamo lo stesso. Questo è il nostro filosofo, un abbraccione anche a te. Qualcuno dice caldo, ma va là, è solo tiepidino, ma certo, ma figurati. Però anche il più ottimista davanti a un'eventuale pioggia, sempre naturalmente nel rispetto e nel limite dei disastri, perché chiaramente non vogliamo assolutamente che le piogge torrenziali distruggano alcunché, però guardando in scaletta e leggendo Monsoon dei Tokyo Hotel, ecco, nel 2007 loro sognavano un po' il monsone, questa pioggia torrenziale, questo temporale romantico nel loro caso. Noi nel 2026 restiamo un po' più a terra e chiediamo un po' di acqua, un po' di refrigerio, per favore.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: L'abbiamo presa con tutta la calma. Poi volevo dire, sono le 13:03 e siete su
0: Rete 3.
1: Questa roba della numerologia o comunque della simmetria 3-3-3, dai, 3 numero perfetto, 3 numero di Rete 3, semplicemente. Come va? Spero tutto bene. Un abbraccio a tutti coloro che si sono messi in ascolto, tipo Alberto e zio Totò. Mi scrivono in diretta anche loro dal loro posto di comando. Eh sì, certo, da Kunter, Canton Grigioni. Un abbraccione a voi ragazzi. Alberto, appena tornato tra Bretagna e Normandia, terre meravigliose, dice: il Mont Saint-Michel è spettacolare. Sì, concordo, è qualcosa di unico, o comunque è una delle tante testimonianze di come l'arte umana possa insediarsi in una maniera armoniosa anche nella natura. Poi è vero che anche lì ormai è diventato estremamente turistico, quindi ci sono le derive di tutta quella roba lì, però insomma, poeticamente guardare quel monastero su quella roccia davanti all'oceano con la marea che cambia, alta marea, bassa marea, è poetico. Quindi grazie Alberto per averci regalato questa immagine dalle tue vacanze. E andiamo, abbiamo ancora 2 ore per stare insieme, ripartiamo con un po' di musica italiana.

0: vi rispondete, dialogate, tutto attraverso la chat di Rete 3. 079 873 8073. Io sono qui nel mezzo fra di voi e mi sento veramente bene, mi fate ridere, mi fate sognare con le foto delle vostre vacanze, delle vostre anche seconde case, perché tanti quando vai nello stesso posto da anni in vacanza, anche se magari non faceva parte, diciamo, di una tradizione di famiglia o non hai i parenti, ma poi quel luogo lì diventa un pezzettino del tuo cuore. E poi c'è gente che vuole ridere, c'è gente che vuole fare il coach motivazionale a tutti noi. Allora io non posso privarmi di farvi ascoltare Gabriele.
1: Caldo, ma va, è solo una sensazione. Come il dolore. È una sensazione, bisogna essere assertivi, utilizzare un pochino di intelligenza emotiva. Non è caldo, è una sensazione un po' così che potrebbe essere sgradevole per alcuni. In sci.
0: Ma va là.

0: che cosa hanno tirato fuori le fattine dei dischi. Dario G. Un terzetto di produttori e DJ inglesi. Era il 97, io ero una giovanissima ragazzina, teenager, che è tornata a scuola dalle medie, si piazzava davanti a MTV tedesca, perché ci avevamo quella, e ogni tanto partiva proprio Dario G. Questa mi rilassava, mi faceva sentire bene, non dico pronta per mettermi a fare i compiti, ma comunque dovevo farlo, quindi diciamo che aiutava. Va bene, allora mi faccio portavoce di Deni, perché ci vuole fare questa segnalazione. Allora, questo sabato 8 agosto a Sonogno, dalle 11, si terrà la 21esima edizione del Verzasca Country Festival. Quindi se siete amanti del genere, o curiosi, o magari simpatizzanti, o volete capire come mai il country sia così affascinante e abbia così tanti adepti in giro per il mondo, e ne faccia sempre di nuovi, perché se pensate a quanta gente già solo nella Svizzera italiana è appassionata, si vede che c'è un buon motivo, e ce ne sono tanti in realtà. Innanzitutto la musica, infatti appunto Deni segnala 4 concerti live, ci saranno i Veranda dal Canada, Susie Kandel dal Liechtenstein, Alex Merigo e Hilly Billy Kurt dal Ticino e Stacey Collins dagli Stati Uniti. Poi c'è un workshop di line dance, che quello è divertente. Poi non è facile, perché io avevo provato. Devi star bello concentrato, cioè ballare come ballano appunto quelli che sanno ballare il country, cioè vuol dire che devi essere bello sciolto, hai anche modo di, non so, attaccarci lì, il modo di mettere le mani, non so, attaccato alle tasche o magari al cappello, insomma devi essere rilassato e sicuro di te. Poi sculture con le motoseghe, quindi altra passione, o comunque si sposa bene, no, con l'idea del country. E poi naturalmente, per chi volesse mangiare, griglia aperta. E poi se avete figli non vi preoccupate, o bambini da gestire, ci sono attività anche per i bambini. Allora vi segnalo il sito se volete avere qualche info in più: verzascacountryfestival.ch. Allora buon divertimento se ci andrete sabato, buon lavoro a voi ragazzi.
1: Divertente, ma non è divertente.
0: E buon divertimento.

Dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.

Dunque, adesso le cose si mettono in una maniera seria, diventano serie perché qua abbiamo due paia di Infradito da regalarvi. Infradito logate Rete 3, Infradito che sono ormai l'oggetto del desiderio di questa estate. Allora, io oggi mi sono immaginata di sentirvi cantare e di far passare quel momento magari di noia. E allora la domanda è questa: è chiaro che vi dovete impegnare, sono l'oggetto del desiderio, non sono così dei fondi di magazzino che vi buttiamo lì in casa, cioè roba importante. Allora, 079 873 8073. Ma quanto è divertente dire fondo di magazzino, mi fa morire da ridere, ci ho pensato solo adesso. Comunque, il numero di telefono da salvare nella vostra rubrica è 079 873 8073, non soltanto per vincere l'Infradito di Rete 3, ma per dialogare con tutti noi, per partecipare attivamente al programma in mille mila modi, più uno, quello che volete voi. In questo caso però, per vincere l'Infradito dobbiamo battere la noia, quindi magari voi in questo momento vi state divertendo un casino, però c'è là fuori sicuramente qualcuno nella nostra bella community che sta vivendo magari un momento un po' down, un po' loffo, un po' con una stasi di energia, e noi vogliamo dare una bella scrollatina, però leggera, o magari invece più in modalità terapia d'urto. Perché la domanda è questa, visto che vi voglio far cantare: qual è la canzone che voi vi cantate mentalmente più spesso quando siete annoiati? E non è che dovete semplicemente dire la canzone bla bla, no, voi dovete cantarmene un pezzettino. Allora, siccome non mi piace chiedere cose che io non faccio, la faccio anch'io. Per esempio, da un po' di anni a questa parte, da quando è stata presentata a Sanremo, la canzone che per me è l'ammazza noia, quando proprio sono super annoiata o qualcuno mi sta parlando di robe che non ho voglia di ascoltare ma devo far finta di essere presente, io mi canto questo in testa: metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, perché quella almeno mi mette un po' di allegria ma mi dà una sorta di, non so, tipo microattività. Ecco, allo stesso modo io vorrei che voi mi mandaste una vostra traccia audio, anche di 5-10 secondi, con il pezzo che per voi è l'antinoia. 079 873 8073. Ce li ascoltiamo poi tutti insieme e poi faremo estrarre dal super cervellone il vincitore o la vincitrice del primo paio di Infradito. E non dite che è una domanda difficile, dai, 10 secondi. Quanti messaggi vocali inutili avete mandato già soltanto da ieri? Secondo me più di uno. Allora, questo qui non è inutile perché potreste vincere un paio di Infradito. Quindi forza e coraggio, abbattiamo la noia, anche se la noia è anche fonte di creatività, però in questo momento io voglio sentirvi cantare. E voi volete vincere l'Infradito, quindi il deal è fatto.

marzo c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

Gravity Metals, Le Touché. Bisogna dirlo così perché loro vengono da Montpellier e io come faccio a dirvi che siete fantastici? Allora, vorrei ringraziare Frank, fargli complimenti per la coerenza, perché lui comunque apprezzi e voglia l'infradito, dice: io i messaggi vocali non li mando perché li detesto, mi piace questa integrità morale, non ti fai comprare da un infradito sventolato davanti al naso, va bene. Tutti gli altri invece complimenti, voi invece vi fate comprare come niente oppure vi piace cantare. Dunque, vi avevo chiesto di mandare un estratto composto da altri ma eseguito da voi della canzone che vi aiuta a combattere la noia. Allora, mi piace questa di Michele che dice: guarda, Jules, l'avrei cantata a squarciagola ma sono in ufficio, mi sono un po' acquattato, avrei cantato anche l'inno del corpo sciolto di Benigni, è un'ottima antinoia ma non mi sembrava il caso. Va bene, allora sentiamo il pezzo che ci propone Michele.

0: di creatività. Però in questo momento io voglio sentirvi cantare.
1: Ma dici tipo questa? Esatto, alla faccia dell'antinoia. Che pezzone! Bello, bello, bella scelta, complimenti. Allora, sono tanti i vostri messaggini. Prima di dirvi chi ha vinto, sapete cosa facciamo? Ne ascoltiamo ancora un paio. Cosa ne dite? Poi dopo vi dico chi ha estratto il super computerone. Mamma mia, anche qua, ragazzi. Starman, David Bowie e la noia passa in un attimo.

0: E beh, d'altronde basta stare sintonizzati su Rete 3 e non avete nemmeno bisogno di una canzoncina antinoia. Però la verità è che a volte bisogna staccarsi dalle cose belle, non so, tipo sei in una riunione o in una discussione anche familiare, noiosa o doverosa, e allora c'è bisogno di un'antinoia. Vi chiedevo la vostra canzone, sentiamo qua.
1: La mia canzone per alleviare la noia,
0: sì,
1: è la mitica canzone di Franco Califano, Tutto il resto è noia.
0: Ok, ci siamo.
1: Sì, d'accordo, tutto il resto è noia, maledetta noia, noia, noia, noia.
0: Beh, direi che funziona. Bravo, grazie mille, grazie ai vostri messaggini, grazie Arturo. E sentiamo la voce della vincitrice del paio di infradito, uno dei paio di infradito a disposizione per oggi. Sentiamo qua.
2: I am Barbie World, Lago in Barbie Girl.
0: Okay.
2: It's fantastic, it's the plastic. Scusate la pronuncia.
0: Ma sei fantastica, you are fantastic, grande Raffaella, complimenti. L'unica cosa che non so come fai a non ridere, cioè, perché magari sei lì in una conversazione noiosa che però insomma a cui devi partecipare anche fintamente in maniera concentrata, non so come tu faccia a non ridere. Comunque complimenti, e complimenti a tutti voi per aver giocato, partecipato, e nel caso di Raffaella aver vinto.

0: Mariah Carey, Camille, Love Boy. Allora, cavoli, abbiamo pochissimo tempo. Io volevo ascoltare ancora una canzone. Sapete cosa? Mi prendo la licenza poetica, perché passa ora un brano che è una nuovissima uscita della Svizzera italiana, che si chiama Arturo. Se non l'avete ascoltata, prendetevi il tempo, perché questa è veramente super carina.
1: Mammo saltato dal vicino,

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 14:02 minuti, buon pomeriggio a tutti voi, ascoltatrici e ascoltatori. Questa è E questa è la meteo. Allora, fino a questa sera in tutta la Svizzera tempo prevalentemente soleggiato e molto caldo, ma dai, temperatura massima sui 33 gradi. Nel corso del pomeriggio aumento della nuvolosità con rovescio temporali al nord anche di forte intensità.
0: 3 News.
2: Un geologo ticinese è stato ucciso da un gruppo armato in Repubblica Centrafricana. Da anni si occupava di individuare nuovi siti di estrazione mineraria. Accordo sui trasporti pubblici in Svizzera. L'aumento dei prezzi per l'anno prossimo sarà meno importante del previsto. L'arrivo dei migranti a Ceuta. Stamattina riunione tra i ministri degli interni europei dopo le accuse alla Spagna di avere una politica che attira i clandestini.

Questo è uno dei quattro inediti che fanno parte dell'album che si chiama Mentre Los Angeles Brucia, che in realtà è un album del 2025, ma nella nuova versione Deluxe Edition Fabri Fibra ha messo quattro inediti, tra cui questo qua, questa collaborazione con i Pinguini Tattici Nucleari. E poi ci sono i remake. Poi ci sono quelle reinterpretazioni che non si limitano a reinterpretare, diciamo, paro paro, ovvero cantare la stessa canzone ma magari con una voce diversa, ma proprio a farne una versione nuova. E è del caso, per esempio, del pezzo che stiamo per ascoltare, che è un classico degli anni 60, Lauryn Hill, niente di meno, nell'88, insieme a quel bellissimo gruppo di pezzi che facevano parte dell'album cult The Miseducation of Lauryn Hill, ce lo ricordiamo, con Doo Wop per esempio, c'era una traccia nascosta che si chiamava Can't Take My Eyes Off You, ovvero appunto il remake di questa canzone di Frankie Valli, e che però da traccia nascosta dell'album divenne super successo, tanto che la radio impazzì, tutte le radio non soltanto degli Stati Uniti, e alla fine ha preso una candidatura agli Emmy. E quindi entriamo in un mondo di sonorità soul, R&B e hip hop, tutta anni 90, con il marchio di garanzia di Lauryn Hill, e ci gustiamo questa Can't Take My Eyes Off You.

nella vita come anche nella musica, perché la musica è una delle belle parti della vita. Siamo abituati più o meno a farci un'idea delle persone che incontriamo, delle situazioni che affrontiamo, e più si vive più, diciamo, si costruiscono questi immaginari, che poi alcuni, e giustamente, li chiamano pregiudizi, altri li chiamano reputazione, altri possono chiamarli, non lo so, preconcetti. Sta di fatto che se pensiamo ad Alanis Morissette, pensiamo a una voce un po' ribelle degli anni 90, diverse comunque da quello che girava in quel periodo, e ce la immaginiamo come un'artista che canta emozioni a squarciagola, a volte anche un po' urlate. Ma la verità è che poi gli artisti crescono, e se continuano a esprimere ciò che vivono con l'arte, anche l'arte evolve con loro. E quindi nel 2012, quindi dopo un bel po' che era in giro, Alanis Morissette ci ha regalato una sua canzone che era un po' diversa da questo stereotipo, chiamiamolo, comunque da questa immagine che abbiamo avuto di lei. Sarà sicuramente la vita, la crescita, le sue esperienze che l'hanno segnata. E infatti nel 2012 usciva Guardian, che è un brano molto bello che parla proprio di protezione, di amore incondizionato, di presenza, e lo faceva in una maniera, secondo me, indimenticabile.

Napoleone, cucù, Marie. Allora, momento Amarcord, perché se siete cresciuti come me tra la fine degli anni 90 e l'inizio dei 2000, probabilmente vi ricordate molto molto bene questo videoclip. Allora, vediamo se riuscite a indovinarlo. Io ve lo descrivo. Scrivete la vostra risposta allo 079 873 8073. Allora, c'è un ragazzino carino con i rastini biondi, se non ricordo male, con le cuffie, è su un treno e preme dei tasti di un telecomando e praticamente si rende conto di gestire le persone attorno a lui, quindi mette in pausa le persone, le fa andare avanti e indietro, gioca con la realtà come se fosse un videogame. C'erano anche dei ballerini di break dance, mi sembra anche degli skater. Sì, è esatto, bravissimo, bravo, grande Carlo, ha indovinato. Era il video proprio di Freestyler dei Bomb Funk MC, uno, penso, esatto, anche Dario, Freestyler, esatto, esattamente, anche Ale, grandi, ottima memoria, era uno dei simboli, anzi lo è ancora, simbolo assoluto di quell'epoca lì, e tipo che appena partiva questa canzone, questa musica, questo giro di bassi, questa screcciata, tu lo sapevi. E allora facciamo questo

0: lo facciamo insieme. Ringrazio Dante che mi dà un assist molto molto interessante, quello che potremmo catalogare un fun fact. Allora, abbiamo parlato della canzone, soprattutto abbiamo riascoltata e voi vi siete gasati un casino. Freestyler è come ha scritto qualcuno, what the motherfuck. Sì, esatto, quella lì. Allora, Dante ci dà questo fun fact che è interessante, non lo sapevo. Allora, poi sono andata a approfondire nel mentre. Mi dice Marlo Snellman, o Schnellman, come alcuni abitanti della Svizzera italiana. Comunque lui, il ragazzino biondo, quello rastino, quello super carino. È super carino perché faceva il modello. Lì aveva 15 anni. Leggo che riuscì a ottenere quel ruolo grazie a sua madre, che era una figura influente nel mondo della moda finlandese, perché lui è finlandese. E oggi Marlo, oltre ad essere un ex modello, ha smesso di sfilare, di fare foto e video, e fa lo chef attualmente, dice Dante, in Francia. No, ok, almeno lo sappiamo, mi piace un casino sta roba, poi magari approfondiamo. Adesso però vi devo dare un appuntamento.
1: L'agenda.
0: Allora, volevo segnalarvi, perché molti di voi lo sanno, magari hanno già partecipato a delle serate, però per tutti gli altri volevo segnalarvi che domani ai Ronchini di Maggia va in scena il gran finale del Valle Maggia Magic Blues. Dico che molti lo sapevano perché comunque è da oltre un mese che questo festival ha portato grandi nomi e tanta musica dal vivo nelle piazze della valle. Ci sono due serate conclusive, domani e dopodomani. Quindi mercoledì, domani, la soul, blues e rock di Larissa Bowman, che ascoltiamo tra l'altro tra poco. E poi abbiamo, tra l'altro lei è tra le artiste svizzere più interessanti del momento, e giovedì la Magic Rock Night con il chitarrista texano Eric Steckel e gli hard rocker romandi Sideburn. Tutti questi concerti iniziano alle 21. Su internet trovate tutti gli approfondimenti del caso. E per ingolosirvi adesso, per entrare un po' nel mood del Valle Maggia Magic Blues, ci ascoltiamo proprio lei, Larissa Bowman, che poi io l'ho detto alla francese, ma magari è Bowman, comunque è lei.

L'ultima produzione di Achille Lauro, La città degli angeli. So che molti di voi fan di Achille Lauro hanno già prenotato i biglietti da un anno all'altro, cioè della serie, se sei stato già a un concerto hai una via privilegiata per fare la tua prenotazione. Va bene, allora io ho pochi pezzi ancora e mi dispiace perché qua il tempo vola. Volevo ricordarvi anche che da domani inizia il Festival del Cinema di Locarno e ci sarà in giro Joas Balmelli con i Ghiaccioli bello fresco. Tanto poi ci saranno le dirette, potremo traccarlo

davvero scrivete poi anche ai social, connettetevi con la pagina Instagram di Rete 3, così potete capire un po' i suoi spostamenti e seguire un po' le sue vicende, perché questa volta ha un'automobile che è tutta un programma e che lo porterà lontano, ma vicino a voi, che è la cosa più importante. Sabrina Carpenter, please, please, please, per favore, per favore, per favore.

Ed è ora, ragazze e ragazzi là fuori, è ora di salutarci. Io sono sempre molto triste ma anche felice quando finisce un momento di diretta insieme a voi, triste perché è finito, felice perché mi avete riempito il cuore e perché so che tanto ci risentiamo domani, a partire in questo caso da mezzogiorno. Vi saluto con una canzone che mi è sempre piaciuta e mi ha sempre colpita perché è molto onesta. Allora, Robbie Williams non è mai stato molto bravo a far finta di essere un perfettino, però in questa canzone secondo me esprime benissimo quelle parti di noi che non sono perfette, che ogni tanto si perdono via e che però ci rendono terribilmente, magicamente e drammaticamente umani. E quindi viva l'umanità, viva l'imperfezione, viva le emozioni, viva noi. Da Julie Erlin è tutto. Ciao, a domani.

0: E buon pomeriggio, io sono Giulia Meletta, sono le 15.01, siete su Rete 3. E fino a questa sera in tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato e molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento della nuvolosità con rovesci o temporali, al nord anche di forte intensità. Per domani mercoledì in tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio alcuni rovesci o temporali possibili, specialmente nelle Alpi. Temperatura minima compresa tra 16 e 22 gradi, al nord massime sui 31, al sud fino a 34 gradi. E adesso le ultime notizie.
1: 3 News.
0: Il governo spagnolo ha stanziato una partita straordinaria di 25 milioni di euro diretti a Ceuta per l'assistenza ai migranti minori non accompagnati. La misura serve a far fronte all'emergenza provocata dagli ingressi in massa del 30 e 31 luglio scorsi. Ad annunciarlo è stata la ministra di Inclusione, Previdenza Sociale e Migrazioni, che precisa che la somma si aggiunge ai 5,5 milioni già previsti, porzione di un finanziamento diviso tra le varie comunità autonome spagnole per l'assistenza ai migranti minori. Sempre a proposito di Ceuta, dalla videoconferenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, chiamata per discutere la crisi, è emersa una visione condivisa sulla necessità di continuare a combattere senza tregua il traffico di migranti, di potenziare i rimpatri, di rafforzare le frontiere dell'UE, di instaurare partenariati solidi con i paesi terzi e di migliorare la capacità di previsione. Lo rende noto il Consiglio dell'Unione Europea, sottolineando che urge pure una comunicazione più coerente. Una ciclista francese di 23 anni è deceduta domenica sera a Podè, a est di Losanna. Dopo aver superato un'autoferma, la donna ha perso il controllo e si è schiantata contro un muretto con barriere metalliche. Il conducente del veicolo è poi fuggito. La polizia cerca testimoni per chiarire le dinamiche dell'incidente. E infine, durante le operazioni di ricerca di due persone disperse dal 30 luglio mentre praticavano stand-up paddle sul Valense, le squadre di soccorso hanno rinvenuto e recuperato un cadavere a circa 100 metri di profondità. L'identità della vittima non è ancora stata accertata e non è quindi chiaro se si tratti di uno degli scomparsi. E noi ci ritroviamo a partire dalle 16, vi lascio in compagnia della musica di Rete 3, cominciando da Elisa, che ci porta indietro nel tempo, 1997, Labyrinth. Di nuovo buon pomeriggio.

0: evolve.
1: Sound and Fun, il treno discoteca che ti porta alla Street Parade, il più grande festival dance gratuito del mondo. In console sul treno, DJ Alexio e il super ospite DJ Mixer. I biglietti si trovano online su ffs.ch. Sound and Fun 2026. Rete 3 ti racconta l'evento in diretta alla radio e sui social. Sabato 8 agosto, Sound and Fun, alla Street Parade di Zurigo con Rete 3.

0: Inner Groove, gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: I Wallace Brothers gridavano tutti in preda al delirio vedendo il cartellone che annunciava il concerto cittadino di questa famosa band di Atlanta all'inizio degli anni 70. Peccato poi che i famigerati Wallace Brothers che salivano sul palco non erano la famosa band di Atlanta, ma i veri fratellini Wallace provenienti dal distretto di Columbus. Praticamente dei ragazzini, dotatissimi sì, ma non gli omonimi Wallace Brothers, quelli famosi famosi che il pubblico si aspettava. Risultato, i fratelli Wallace, quelli poveri diciamo, riescono a piazzare la loro musica per supportare show di macchine carenatissime, aperture di negozi e giusto giusto qualche altra rassegna che poco oltre va alla sagra delle costine. Mamma Wallace alla fine, stufa di investire cash in musica senza risultati, pilota i suoi figli nel mondo del baseball, dove incredibili ai nostri otterranno smodati successi arrivando alle soglie del professionismo.

0: E ci siamo?
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Ma certo che ci siamo, sono le 16 in punto. Buon pomeriggio a voi all'ascolto.
1: Rete 3.
0: Su Rete 3 io sono Giulia Meletta. E fino a questa sera in tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato e molto caldo, lo stiamo sentendo, l'abbiamo sentito io solo dal posteggio fino all'entrata dei nostri studi radio televisivi, mi sono sciolta praticamente. Vabbè, comunque molto caldo nel corso del pomeriggio, però aumenta della nuvolosità con rovesci o temporali, al nord saranno anche di forte intensità, e per domani mercoledì in tutta la Svizzera di nuovo in prevalenza soleggiato e nel pomeriggio alcuni rovesci o temporali possibili, specialmente nelle Alpi. Domani le minime fino a 22 gradi, al nord le massime sui 31, al sud 34. E per quanto riguarda il traffico, i nostri colleghi di Via Suisse ci informano che alla Galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 4 km con ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta, tra Wassen e Göschenen, le code sono invece di 2 km e i ritardi di circa 20 minuti.
1: 3 News.
0: Era ticinese il geologo svizzero ucciso giovedì nella Repubblica Centrafricana. La sua identità è stata resa nota ieri dalla procura locale. Secondo le autorità, l'uomo e un minatore del posto sono stati rapiti da individui non identificati nei pressi del villaggio di Gbango Carrier, a 55 km a nord della capitale Bangui, per poi essere uccisi. La procura centrafricana ha fatto sapere di aver aperto un'inchiesta e ha confermato che nessuno dei numerosi gruppi armati presenti nella regione avrebbe al momento rivendicato l'attacco. Dunque, attualmente non sono ancora chiari i motivi di questa tragedia. La Disti, l'associazione che rappresenta la grande distribuzione ticinese, ha informato di aver espulso il proprio presidente Enzo Lucibello. L'associazione in un comunicato spiega di aver individuato un utilizzo improprio dei soldi contro il quale annuncia azioni legali. Il comitato nel frattempo ha avviato le pratiche per la sua successione. Il governo spagnolo ha stanziato una partita straordinaria di 25 milioni di euro diretti a Ceuta per l'assistenza ai migranti minori non accompagnati. La misura serve a far fronte all'emergenza provocata dagli ingressi in massa del 30 e 31 luglio scorsi. Ad annunciarlo è stata la ministra di Inclusione, Previdenza Sociale e Migrazioni, che precisa che la somma si aggiunge ai 5,5 milioni già previsti in porzione di un finanziamento diviso tra le varie comunità autonome spagnole per l'assistenza ai migranti minori.

E si comincia così con Stromae, o si prosegue così, perché lo sapete, no? Che Rete 3 è una macchina infinita, prosegue incessantemente nel proporvi buona musica, chiaramente, e animazione, speriamo anche un po' di divertimento, di spensieratezza, notizie, chiaramente, tutto, un pacchetto completo alle 16 e 7 minuti. Di nuovo buon pomeriggio, Julie Melet, mi sono messa comoda proprio su questa poltrona, non me ne vado più, per le prossime 3 ore vi tocca, è così, però piacere già sentirvi su WhatsApp 079 873 8073 per qualsiasi comunicazione.

parlava di coming out, parla sempre di coming out questa canzone di George Michael, Outside, ma Let's Go Outside in questo periodo significa anche usciamo a fare tutte quelle belle cose che ci propone il nostro territorio. Da domani si aprirà anche il Locarno Festival, il festival del film di cui siamo così orgogliosi, ed è un'ottima occasione per andare a passeggiare per le strade di Locarno. A proposito di cinema, adesso non c'entra nulla con il Locarno Festival perché è ancora in produzione questo film, però scopro che Billie Eilish è pronta a debuttare da protagonista al cinema. Sì, oltre a conquistare il panorama musicale, ecco che come altre star, altre cantanti, Lady Gaga per esempio, decide di farsi un'esperienza anche al cinema, e il suo ruolo è un ruolo importante perché interpreterà Esther Greenwood nell'adattamento cinematografico di La campana di vetro, che è il celebre romanzo di Sylvia Plath, importante perché è l'unico romanzo tra l'altro di Sylvia Plath, che è una delle voci più influenti della poesia del Novecento, diventata anche un'icona della letteratura per proprio la forza con cui ha raccontato il disagio interiore, la condizione femminile, anche dei temi tabù per l'epoca. Lei stessa poi ha avuto una vita difficile con una lunga battaglia con la malattia mentale e poi una scomparsa prematura a soli 30 anni. Questo romanzo è diventato un manifesto e segue appunto il personaggio Esther, una giovane studentessa che sembra avere un futuro perfetto davanti a sé, ma ovviamente, come spesso accade, dietro quell'apparenza si cela qualche cosa d'altro. Lei si sente schiacciata dalle aspettative della società, dal suo ruolo in quanto donna e dalla pressione di dover scegliere che persona diventare. Ecco, quindi si sente di vivere in una campana di vetro protetta, ma che in un qualche modo non la fa respirare. Uscirà, non c'è ancora una data, ma sono uscite le prime immagini dietro le quinte sul set. E la protagonista è proprio Billie Eilish, che non ascoltiamo perché l'abbiamo già sentita poco fa, oggi, questa mattina, mentre mangiavo i miei cereali, mi sembra. Ma sentiamo una misteriosa artista. Perché misteriosa? Ma perché ci si chiede se sia vera o no questa Giselle. È diventata virale, è un progetto musicale francese diventato noto, più che famoso, diciamo, con questo Dimanche Midi Pil, però si dibatte, ecco, sull'identità di lei, se sia una vera cantante o un esperimento di intelligenza artificiale. Lo lascio decidere a voi. Giselle, l'ascoltiamo. Je dis ça, chère. Encore un dimanche.

e qualcuno dice già che questa è la hit dell'estate. E se il dubbio rimane sull'identità di questa artista, esiste oppure no? Sappiamo che la prossima in scaletta esiste, come è già il suo terzo album che abbiamo ascoltato con molto piacere anche negli scorsi mesi, appena uscito, ma noi oggi vi riproponiamo la canzone con cui nel 2021 conoscevamo questa artista. Parlo di Olivia Rodrigo, che ama le ballate, ama i brani lenti, emotional, ecco, pieni di malinconia. E questa è la canzone con cui si è fatta conoscere, Driver's License.

una e dobbiamo godercela e cercare di fare ciò che ci piace anche divertendoci un pochettino. Infatti sono capitata su una testimonianza che parla di scherzi telefonici. Vi ricordate quando facevamo da piccoli, quando ancora c'era il telefono fisso, nel senso c'è ancora adesso il telefono fisso, però lo si usa molto di meno, e tante cose che prima potevi fare anonimamente oggi non è più possibile perché sei rintracciato molto in fretta, o comunque ecco, la tecnologia si è evoluta. Però quando c'era il telefono fisso potevi fare tutta una serie di cose molto divertenti, tra cui prendere l'elenco del telefono, adesso da bambini, non da adulti, ma perché no? Vabbè, comunque da bambini, e inventarti, cercare un numero a caso, telefonare, inventarti qualche cosa, farti due risate magari con gli amichetti. L'abbiamo fatto tutti, penso, ci siamo passati tutti. Però sono capitata appunto su una testimonianza che parla di un'esperienza incredibile che riguarda uno scherzo telefonico. Tra poco ve la racconto. Intanto, se anche voi avete qualche ricordo legato a questo universo, quello degli scherzi telefonici, condividetela con noi questa esperienza. Il nostro numero WhatsApp ce l'avete, e poi ecco, magari ci facciamo qualche risata, qualche momento a Marcord. Intanto ascoltiamo musica svizzera, lui è Nick Mellow, Forget Me Not.

0: Love Never Felt So Good, Michael Jackson e Justin Timberlake. Ma allora che cos'è successo? Che cos'è successo? Intanto arrivano anche le vostre testimonianze, le vostre storie che riguardano vecchi scherzi telefonici. Io dico vecchi perché, beh, perché siamo cresciuti, uno, poi anche perché è più difficile al giorno d'oggi, no? O no? Qualcuno mi contraddice, no?
1: Non so se vi ricordate, ma ai tempi si poteva ricevere la lista dei numeri che hanno chiamato. Questa qua ha avuto la lista e quindi ha visto il numero di casa di mio padre, e pieno. Vabbè, cose che capitano, non è che ho smesso.
0: Ah, tu hai... ok.
1: È giusto da sapere che ai tempi ci si poteva far sgamare. Ugualmente, siete grandi, siete bravissimi.
0: Ciao. Grazie, allora vedi, potevi farti sgamare anche ai tempi, così è successo, però era un po' più complicato avere la lista, magari dovevi addirittura pagarla. La storia di questa ragazza, no, questa donna ormai, perché nel frattempo è cresciuta, e lei dice, è una storia vera, qualcosa dice a cui penso da decenni, successo a metà degli anni 90, prima che tutti avessero un cellulare. La mia amica Erika e io ci divertivamo a fare scherzi telefonici con le chiamate a tre. Se ricordate come funzionavano i telefoni fissi, tu parlavi con qualcuno, poi premevi un tasto, che era quel tasto lì configurato apposta, componevi un altro numero e univi le due chiamate. Si può fare ancora oggi con gli smartphone, in realtà, questa cosa. Ma quella volta successe qualche cosa di molto strano. Allora, lei dice, succede una cosa incredibile, noi uniamo due chiamate e tu unisci due sconosciuti. Di solito la cosa divertente dell'unire due sconosciuti è che entrambi pensano che sia stato l'altro a telefonare, no? Allora dice, sì, pronto, dica, no, dica lei, è lei che mi ha chiamato. No, è lei che ha chiamato me. E queste due amichette, no, bambine amichette, dall'altro capo del telefono, sono lì che se la ghignano. Questo, no, è il succo del discorso. Ma lei dice, quella volta successe una cosa incredibile. Rispose prima una donna. Pronto? Qualche secondo dopo rispose un uomo. Sì, mi ha chiamato lei. No, no, no, è lei che ha chiamato me. Chi parla? No, scusi, signora, lei mi ha chiamato. Chi è lei? Segue un lungo silenzio. Poi lei disse sottovoce: Tom? Un'altra pausa. Sara? Cosa? In quell'istante Erika e io smettemmo entrambe di ridere e la donna al telefono chiese: ma mi hai chiamata tu? No, no, dice lui, pensavo fossi stata tu a chiamare me, ma forse è stato uno dei miei figli, non lo so, mi fa uno scherzo. Insomma, si mettono a ridere questi due e poi dicono: sì, vabbè. E comunque sono passati anni, ma come stai? Questi due continuano a parlare e loro due amichette si rendono conto che queste due persone erano state sposate anni prima, poi avevano divorziato e adesso non si vedevano da circa 4 anni, non si parlavano più, e quindi questi due, insomma, si ritrovano a parlare al telefono per uno scherzo telefonico. E lei dice: noi mettemmo il nostro microfono in muto e ascoltammo, parlarono per ore, si raccontarono cosa era successo nelle loro vite, i figli, cose successe dopo il divorzio, risero insieme. Alla fine della telefonata decisero di incontrarsi a pranzo il giorno seguente. Solo dopo che ebbero finalmente riattaccato, anche noi interrompemmo la chiamata. Fu un'esperienza incredibile.

vedi, è quello che dice anche Richard Ashcroft, ex frontman dei Verve. Check the meaning. Cioè, guarda un po' il significato. Ti capita una cosa nella vita completamente casuale e poi magari ti svolta completamente. Fa parte della magia, delle casualità, delle sincronicità, come le chiama Jung. Forse è il destino, forse è statistica. La statistica ogni tanto produce qualche cosa di straordinario. Tra l'altro stavo guardando Richard Ashcroft, che cosa fa in questo periodo, visto che la sua carriera è molto lunga e solo, diciamo, tra virgolette, 54 anni. Pensavo a altre band come i Rolling Stones, che è da 60 anni che vanno, ma comunque anche lui non si ferma un attimo, è in tournée nel Regno Unito e non solo, ci sono tutte le date dei suoi show. Bene, grazie anche per le vostre testimonianze di scherzi telefonici, tra poco ci arriviamo e prima ci facciamo trasportare ancora dalla musica con Brooke Fraser.

0: Laura che ci ha agitato bene questa canzone White Girl Wasted. È Anna che ci porta direttamente nel club a ballare ovunque voi siate, al lavoro, forse addirittura d'arrivo, nel senso che alle 16:50 qualcuno starà già cominciando a fare la borsa per prepararsi ad uscire, tanti altri no, oppure in vacanza, insomma nel club con la musica di Anna. Allora sì, le vostre testimonianze sono arrivate, scherzi telefonici di tutti i tipi, dice Paquito, quello che veniva in mente sul momento. Tra l'altro lui chiamava dai telefoni pubblici, capito? Proprio per essere anonimo il più possibile, anche se poi aveva scoperto che ogni cabina aveva un proprio numero. Vabbè, ma non è che risalgono a te in ogni caso, è molto difficile. E lui dice: mi ricordo, così tra amichetti, chiamavamo a casa di un bambino, un fratello, cioè un bambino più un adolescente, un fratello maggiore che era molto geloso della sorellina e facevamo credere di essere gli spasimanti di lei, e lui geloso non ce la passava e dice chiamavamo ovviamente con voci finte, e cioè voci e nomi diversi, e lui non capiva più niente, faceva storia alla povera sorellina e avrà detto ma sta qui a quanti tipi diversi ha dato il numero per essere così corteggiata.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Ciao.
1: Gli scherzi telefonici erano la mia specialità.
0: Sì?
1: E devo dire che la mia vittima preferita all'epoca era mia nonna, poverina. E a volte la chiamavo facendo credere che mio fratello avesse fatto un abbonamento per giornalini, diciamo, per adulti.
0: Uh-huh.
1: E all'epoca lui aveva tipo 14 anni. Oppure chiamavo dicendo che mio nonno avesse fatto un abbonamento o avesse preso coltelli o vino per una decina d'anni e quindi ora doveva pagare tutte
0: coltelli?
1: Queste cose.
0: Coltelli?
1: Beh, io mi sono divertita tanto con gli scherzi telefonici. Ciao!
0: Ciao, secondo me tua nonna un po' meno.

ecco, più o meno 2005. Ci stiamo ancora dentro a livello di epoca per gli scherzi telefonici facili col telefono fisso da casa. Dopo si sarebbe complicato tutto un pochettino. Io mi ricordo con mia sorella facevamo lo scherzo, vendevamo aspirapolveri, ecco, cioè sceglievamo un nome a caso dall'elenco telefonico, metti famiglia, non lo so, Buzzati, Dino Buzzati, ecco, il primo nome che mi è venuto in mente. E io dovevo chiamare io, ovviamente, perché ero la più piccola e quindi facevo tutto quello che mi diceva mia sorella più grande, pora, ero la vittima. E noi avevamo la ditta Lindi Puliti, Pulito, Pulizia, quindi già dovevi capire che era uno scherzo dal nome, no? E vendevamo aspirapolveri, ma tantissima gente ci cascava e quindi dicevi tipo: eh sì, signora, volevo dirle che è arrivato il suo aspirapolvere, e gliel'abbiamo spedito e lo riceverà insieme alla fattura di 200 franchi, così. E dopo loro si allarmavano: no, non ho ordinato niente. Ma come no, lei non è Dino Buzzati o la moglie di Dino Buzzati, via. Poi gli dicevi la via esatta, no? E la città e effettivamente era quella. E loro si allarmavano tantissimo. E non so come, onestamente, forse eravamo più ingenui un tempo, ci cascavamo di più, noi ci facevamo delle belle risate. Bene, Fenice, adesso un po' di musica della Svizzera italiana e poi il nostro pacchetto informativo.

0: chiama nel doppio.
1: Radio Televisione Svizzera.
2: E sono le 17, infatti ci ha raggiunto
3: 23.
2: Julien Erlin tra poco per le notizie, prima le previsioni del tempo. E oggi in tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato e molto caldo, sulle Alpi marcata presenza di cumuli con rovesce temporali, al nord anche di forte intensità. Per domani, mercoledì, in tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio alcuni rovesci o temporali possibili, specialmente nelle Alpi. Temperatura minima tra 16 e 22 gradi, al nord massime sui 31, al sud fino a 34. Uno sguardo anche al traffico sulla A2 in direzione nord. Tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 4 km con ritardi di 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta, tra Vassen e Göschenen, le code sono di 2 km e ritardi di circa 20 minuti.
1: 3 News.
4: Enzo Lucibello difende la sua innocenza, apre alla collaborazione in modo trasparente e chiede il rispetto della sua dignità in risposta all'espulsione della presidenza della Disti, l'associazione che rappresenta la grande distribuzione ticinese. L'uomo è stato allontanato dall'associazione che rappresenta la grande distribuzione ticinese, per l'appunto, per uso improprio delle risorse finanziarie, cosa che ha spinto la Disti ad avviare azioni legali. Il Liechtenstein indaga sull'attacco al registro delle persone aventi diritto economico reso noto domenica. Il governo ha comunicato di aver individuato una potenziale via d'accesso al sistema e ha precisato che l'attacco era di alto livello tecnico. Gli autori ancora ignoti avrebbero sottratto 31.000 copie di dati su società, fondazioni e trust, nomi, date di nascita, cittadinanza e paese di residenza. Dati finanziari e indirizzi non sarebbero stati rubati.

0: così la seconda ora insieme, riparte le 17:09 minuti. Stavo parlando con la mia omonima Julie, poi noi ci perdiamo a chiacchierare perché magari un giorno torneremo a fare un programma insieme, Julie, visto che ci diciamo tante cose.
1: Ma sì, sarebbe bello condividere un po' di follia creativa con i nostri ascoltatori.
0: Sì, oppure facciamo un podcast di 200 puntate, sai, quelle cose.
1: Che
0: quelle
1: meraviglia. Diventiamo il podcast beautiful.
0: Sì, per noi che meraviglia, per gli ascoltatori non lo so, perché noi ci perdiamo nei meandri così del nostro bla bla. Comunque tutto questo per dire, adesso ti lascio andare perché poi tu sei qui da questa mattina e ritroverai gli ascoltatori domani, giusto?
1: Sì, a mezzogiorno ci risentiamo.
0: Ecco, con la tua solita carica che va ricaricata giustamente a fine giornata per te. E noi ascoltiamo...
1: Facendo la spesa, tra l'altro, perché adesso devo andare a fare la spesa prima che i negozi chiudano.
0: Sì, oltretutto, insieme a tutti gli altri che hanno finito.
1: Esatto.
0: E noi dai, ascoltiamo Kashmir, un po' di musica di nuovo della Svizzera italiana.

Ma sì, anche oggi abbiamo dei regalini per voi. Sulla coda dei One Direction, Story of My Life. Ma prima di arrivare a vari sventolini e infradito, volevo raccontarvi di questo dubbio grammaticale che mi è venuto qualche settimana fa, così parlando, non so più, avevo un prurito, forse al polpaccio, qualche cosa del genere, e poi mi sono detta, ma cioè, è andato via dopo qualche giorno, e ho detto, ah, e poi pensavo, non ho più sentito questo prurito, è andato via, cioè non mi è più, come si dice, non mi ha più non mi ha o non mi è. Qual è l'ausiliare innanzitutto? Qual è il participio passato del verbo prudere? Allora adesso non potete andare a cercarlo, va bene? Non andate a cercarlo, perché sennò non vale. E poi oltretutto non premieremo la risposta giusta. Io vi chiedo soltanto la vostra risposta istintiva. Qual è il participio passato del verbo prudere? Cioè, per dire di parlare è parlato, ok? Credere, creduto, dormire, dormito. Prudere? Cos'è? Cioè, se ti chiedo, ma ti ha ancora, cioè, hai ancora sentito quel prurito? Ma ti ha ancora come si dice? Dai, facciamo un ripassino di lingua italiana. Perché è vero che è estate, ma non possiamo addormentare i neuroni, dobbiamo tenerli freschi.

0: tema pruriginoso, dice Dante. Ah, non prude più, direbbe lui. Ho capito, ma così è troppo facile. Cioè, se ci giri intorno.
1: Non mi ha più creato prurito.
0: No, ma non va bene.
1: Cioè, io avrei detto così. Sì, nel mio italiano da 4 e mezzo.
0: Sì, sarà anche giusto così, grattato, dice qualcuno. No, cerchiamo formule alternative. Bella, bellissima. Cos'è che mi ha scritto Sabrina? Non mi ha più prudirito. Oh, non mi ha più pruso anche, dice qualcuno. Gabi, non mi ha più pruso, capito?

0: E sulla musica di Levante arrivano i vostri messaggi.
1: Ma il problema è che io lo dico in napoletano.
0: Vai.
1: In napoletano, diciamo, non mi è prurito più.
0: No, prurito.
1: Quindi sarà questo il participio che mi viene in mente.
0: Mi piace prurito, addirittura Barbara dice, mia figlia direbbe non mi ha più prudato. Ecco, non siamo impazziti se avete appena acceso la radio. Stavamo parlando del participio passato di prudere, che come giustamente dice qualche nerd della lingua italiana all'ascolto, non esiste perché è un verbo difettivo. Cioè, ha questo difetto, per cui non possiede tutte le forme verbali, non ha un participio passato, non esiste, quindi non si dice né pruduto, né pruso, né prudato, né pruruto, né prudirito, ma mi sono piaciute molto tutte le vostre versioni. E quindi devi trovare un altro modo per dirlo, ok? Tipo, ho avuto prurito al braccio, ecco, non puoi dire mi è pruduto al braccio, oppure il braccio ha cominciato a prudermi, mi è venuto un prurito al braccio, ecco, sono tutta una serie di verbi, tra cui c'è anche splendere, no? Splendere non ha un participio passato, non sei, la stella non è splesa, non ha splenduto, ecco, sono queste piccole chicche che ci regala la lingua italiana, che bello. Allora, se lo volete lo sventolino, cominciamo da lui. Fatevi vivi. 079-873-8073 e senza o con o senza la vostra forma preferita di participio passato del verbo prudere, che possiamo così prenderci la libertà di inventare almeno tra di noi su Rete 3. Poi la comunicheremo alla Crusca, così. Andiamo avanti con la musica in Italian. Ratliff and the Night Sweats. SOB. Let's go.

È divertente chiacchierare di queste cose con una persona chiamata Dante, uno dei nostri ascoltatori. Parliamo di lingua italiana. Ci sono diverse chicche della nostra lingua, che oltre ad essere la lingua di Dante, ecco, non il nostro ascoltatore, ma di Dante Alighieri, è una delle lingue più belle del mondo, se non la lingua più bella del mondo. Possiamo tirarcela un pochettino su questo aspetto? Il verbo solere, per esempio, perché lui soleva andare a prendere il sole, non lo so, cose del genere, no? Che si leggono nei romanzi. È un verbo che usiamo poco nella lingua di tutti i giorni, significa essere solito, no? Si usa praticamente solo all'imperfetto. Solevo leggere molto, ma significa avere l'abitudine, no? Essere, avere questa abitudine, questa consuetudine. Solevo indossare le mie scarpe preferite per andare in chiesa la domenica, ecco. Però ha un presente indicativo questo verbo, o no? Solere. Dai, vediamo se riusciamo a invogliare un ascoltatore, così per provare a mandarci un vocale volentieri. Senza andarlo a cercare, così, ma anche perché non cerchiamo di nuovo la risposta giusta, io voglio solo la vostra risposta istintiva, perché secondo me è la più divertente. E quindi vi chiedo, così distinto, se voi doveste coniugare il verbo solere all'indicativo presente, ok, se fosse mangiare, io mangio, tu mangi, egli mangia, noi mangiamo, voi mangiate e si mangiano. E solere io? Qui c'è una risposta corretta, ma di nuovo non è quella che cerchiamo. Voglio capire cosa c'è dentro di voi, in quel cervello creativo che brulica di idee.

0: Snow, i Red Hot Chili Peppers. Ce la sogniamo, la snow, la neve in questi giorni di canicola. Un po' di refrigerio. Allora, questo verbo solere all'indicativo presente, come la mettiamo?
1: Ma per fortuna che ci siete voi,
0: fai partire la roba giusta, no? Cioè, se alle 17:36 già partiamo così, qual era? Vai.
1: Io solo esco, tu solo esci, lui solo esce, lei solo esce, noi solo usciamo, voi solo uscite. Praticamente siamo tutti soli in questo mondo.
0: Sembrava triste questo finale, ma poi appunto per fortuna dice...
1: Ma per fortuna che ci siete voi, che solo esistare non ci fate sentire.
0: Ma che dolce! Mag, se vuoi lo sventolino è tuo, mandami il tuo indirizzo. Altre formule?
2: Ma il problema è che io lo dico in napoletano.
0: Ah no, questo è quello di prima, ma ne azzeccheremo uno oggi.
2: Io solgo, sì? Per sbagliare la grammatica italiana.
0: Io solgo. Fabio, lui dice, avrei detto solgo, quindi come il nostro amico di prima, ma pare sia soglio. È proprio così. Allora, di nuovo, il verbo solere, avere abitudine, consuetudine di solevo passeggiare sul lungo lago. Ecco, all'indicativo presente da. Io soglio, capito? Come una soglia. Io soglio. Tu, come una suola, suoli. Lui suole, noi sogliamo, sogliamo, GL, noi sogliamo, voi solete, loro sogliono. È così. Ma quanto sarebbe divertente usare questo verbo nella nostra quotidianità, solo una volta, solo per stranire il nostro interlocutore, per esempio, non lo so, il vostro partner che vi dice a che ora torni a casa stasera, ma io dal lavoro soglio andare via verso le 17:38, che è l'orario di adesso. Io soglio andare via a quest'ora, ditelo al vostro collega, ma te ne vai già. Io soglio andare via a quest'ora, se non ti dispiace.

dizionario, questo trattato. Scusami, Angelina, ti sto veramente parlando sopra. Allora, di Aldo Gabrielli, si chiama Si dice o non si dice? È una guida all'italiano parlato e scritto. Ogni tanto così, io lo tengo nell'armadietto questo libro e ogni tanto lo tiro fuori perché ci sono delle perle, lui è un esperto di linguistica, Aldo Gabrielli, e appunto ci aveva offerto questo libro. Allora, per esempio, si trovano cose tipo fradicio o fracido, beh, si dice fradicio ovviamente, ma in origine non si può immaginare, ma secondo l'etimologia, cioè la storia delle parole, la forma giusta sarebbe fracido, così come sucido anziché sudicio, così scrissero i nostri grandi classici per alcuni secoli, per esempio in Boccaccio si legge con panni tutti stracciati e fracidi. E poi però è diventato fradicio per un fenomeno linguistico che adesso non indaghiamo, non andiamo troppo in profondità. Comunque è la metatesi, cioè l'inversione di una o più lettere nel corpo di una parola. In questa guida si trova anche l'inciucio, ok? Noi forse diciamo più inciuccio con due C. Sì, lì io sospetto che ci sia un inciuccio, no? Tra due persone. Quando sospetti che ci sia qualche cosa, vabbè, può significare anche pettegolezzo, un intrigo, ma anche forse una tresca, qualche cosa di questo tipo. Invece qui si trova inciuccio, che poi è la formula giusta, è la formula corretta. Inciuccio proprio non esiste, anche se ho provato anche a googlarlo, no, non esiste. E questo inciuccio, che però non si può sentire, scusa, inciuccio davvero, termine usato nella vita politica, dove c'è spesso chi teme l'inciuccio tra opposti schieramenti come conseguenza di manovre poco chiare e di combinazioni sottobanco. È dialettale, una parola di provenienza napoletana, e valeva dire in origine cica, cioè il pettegolezzo tra comari, no? E però poi il suo significato è cambiato e noi anche abbiamo la nostra sfumatura regionale che ci appartiene, e quindi è giusto, no, che la lingua sia diversa poi da un posto all'altro. Numa mi dice: è possibile ricevere il titolo dell'ultimo brano prima delle 17:30? Mamma mia, adesso ho dovuto guardare l'orologio per ritrovarmi le 17:47. Adesso te lo cerco, ok? Dimmi solo se è una voce maschile o femminile, almeno quello te lo cerco. Questa è Jennifer Lopez, intanto, che ci fa tornare nel 1999. Waiting for tonight, aspettando questa sera. Il party senza inciuci.

0: Ciao Giulio, buonasera. Fradicio, fracido. In italiano dialettale, almeno in Italia, in Ticino non credo, ma in Italia si usa tanto la parola fracico con due C.
1: Fracico.
0: Soprattutto nell'area del centro-sud. Ed indica esattamente la stessa cosa, ma non è un italiano corretto, è veramente una parola che arriva dal dialetto. Si usa anche con la frutta che va male, fracicarsi. Il verbo probabilmente esiste.
1: Cioè con la frutta che va male, la banana si è fracicata, qualcosa del genere. Comunque grazie per il tuo messaggio e sì, ci fa piacere anche scoprire le coloriture regionali linguistiche di altre zone, così esplorarle e perché no anche migliorare un po', arricchire la nostra lingua, che questo fa sempre bene. A proposito di regionali, persone operative sul nostro territorio, Hidden Hands, Start Again.

Carmen Consoli, l'abitudine di tornare. Ci piace sì ascoltare gli artisti italiani, gli artisti internazionali e parlare anche di artisti di casa nostra. Ogni tanto poi le due categorie, artisti internazionali e artisti di casa nostra, vanno a confluire, e un artista di casa nostra che di certo è una delle più internazionali della Svizzera italiana sicuramente è Camilla Sparks, di origini canadesi ma anche svizzera, poi vive qui da tanti anni, e stavo vedendo che negli ultimi 3 mesi ha fatto già 18 date in giro per il mondo, veramente il mondo, 18 concerti è tanto per questo periodo, insomma per 3 mesi soltanto, dalla Francia all'Italia, alla Germania, al Lussemburgo, poi adesso andrà in Canada. Insomma, le mie informazioni da insider mi dicono che lei ieri, cioè la scorsa notte, alle 3:30 di notte ha preso un aereo per andare a Praga a suonare alle 3:30, e quindi questa sera lei suonerà lì a questo festival, e poi subito dopo il concerto, quindi adesso non so a che ora sarà, non so, la 1 del mattino forse, mezzanotte, la 1, la riporta in un aeroporto, torna subito qui perché poi riparte per altre date, altri lidi, si torna da questa parte dell'Europa e poi volerà appunto in Canada a settembre per proseguire il suo tour. È un orgoglio per noi, per il nostro territorio. Tra l'altro ha fatto un magnifico concerto al Buskers a Lugano il 23 luglio, c'ero anche io, molto gasata. E quindi dai, l'ascoltiamo, Camilla Sparks, questa è Storm Seeker. I can tell you're hurting.

0: E dice Paquito: ci sono 30 gradi, ma quando è partito il brano di Camilla Sparks, a.k.a. Barbara Lenoff, pelle d'oca e brividi lungo la schiena. Brava, brava, brava!
1: Radio Televisione Svizzera.
0: E ci porta al nostro indicativo alle 18:03. Tra l'altro, se volete recuperare anche una sua bella intervista che ho avuto il piacere di fare per Local Heroes, proprio lei, la trovate sul nostro Play. E visto che Paquito ci parla di gradi, allora dai, andiamo a dare un'occhiata alle temperature. Fino a questa sera è in tutta la Svizzera marcata presenza di cumuli con rovesci e temporali, al nord anche di forte intensità. Nel corso della notte graduale passaggio a tempo asciutto e sereno, mentre domani, mercoledì, in tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio alcuni rovesci o temporali possibili, specialmente nelle Alpi. Temperatura minima compresa tra 16 e 22 gradi, al nord massime sui 31 gradi e al sud fino a 34. Un aggiornamento che riguarda il traffico sulla A2, ecco che è stata riaperta tra Faido e la galleria del, tra Faido e la galleria della Piumogna in direzione nord. Su questo tratto però il traffico è incolonnato e sono da prevedere dei ritardi. A causa della segnalazione di un parafango sulla carreggiata, raccomandiamo invece prudenza sulla A2 tra Biasca e l'area di riposo di Moleno in direzione sud. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo, sono segnalate code di 2 km con ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Rolo è chiusa in direzione nord. E adesso questa ce la godiamo tutta, Vance Joy, con la sua più bella, Riptide.

Ecco, vedete, adesso mi sento incredibilmente in colpa perché è venuto Umberto Gatti che sta già scappando perché chiaramente lui ha un lavoro serio all'informazione. Dov'è che lavori già? Alle cronache? Alle cronache, ecco, io sono così sul pezzo. No, chiaramente lavoro alle cronache. E gli ho detto: fai qualche cosa per il tuo compleanno, perché lui è del segno del leone, no? Lo so io, che ricordo più i segni zodiacali dei nomi delle persone. E lui mi dice: era il 26 luglio. Ma no, ma che gaffo! Ecco, ho dentro ancora l'imbarazzo di tutto ciò. Capita anche questo. Ho voglia di sventolarmi, ok? Devo darmi una sventolata per riprendermi. Infatti volevo dirvi, soprattutto che ho qua ancora un paio di sventolini. Adesso basta, me li sto tirando dietro. Se li volete, scrivetemi. Se volete l'infradito, scrivetemi anche quello con la vostra misura. E io cercherò di esaudire i vostri desideri. Farò io stessa il pacchettino. No, non è vero, non mi prendo questo merito. Ma ci saranno le nostre fatine dei pacchetti che faranno tutto ciò per voi. Ecco, Sara mi ha scritto il suo indirizzo, ma non mi ha scritto che cosa vuoi. Mi sento un po' Babbo Natale in questo momento. Scrivimi lo che desidera, ok?

Bravi, bravi, bravi! Vi siete fatti vivi al nostro numero WhatsApp per ricevere i nostri gadget. Ma allora li volete questi gadget? No, perché sono arrivati una miriade di messaggi, una valanga di messaggi. E vorrei poter accontentare tutti, ma poi in realtà ne stiamo regalando così tanti che prima o poi ognuno di voi beccherà un gadget. A questo giro per l'Infradito siete stati informati personalmente, ma lo diciamo anche qui, Antonio e Manuela, congratulazioni. Lo sventolino invece Marco Antonio, bello questo nome, Marco Antonio, mi piace, importante. Sara, Carmen e Monica, perché ne ho regalato, dovevo regalarne tre, ne ho regalati quattro e ormai così non si torna più indietro. Se mai mi faccio sgridare io dai piani alti, mi faccio sventolare. Vabbè, vai. Bene, Lene Marlin continua ad accompagnarci nella nostra serata ormai, solite tre.

0: imagining me.
1: Un altro leoncino, Charlie XCX, ha appena compiuto 34 anni il 2 luglio. No, il 2 agosto. Sì, vabbè, leone. Bene, allora, qualcuno di voi che mi segue nei programmi su Rete 3 da tempo saprà che ho una piccola ossessione per Reddit, questo social che io adoro perché, beh, innanzitutto perché è soprattutto scritto, non ci sono tante foto e video, e quindi ecco, ci si racconta delle cose. C'è una pagina completamente dedicata al Ticino che si chiama proprio Ticino, ok? E si raccontano cose, esperienze ticinesi, oppure sono spesso anche persone che vengono a visitare il Ticino e poi fanno delle domande tipo: dove posso trovare, che ne so, un bar un po' alternativo nella zona di Lugano, per esempio, cose del genere. E qualche, adesso non so più se era oggi o ieri, comunque in questi giorni, un utente anonimo ha condiviso una sua esperienza che mi ha divertito tantissimo e che volevo condividere con voi. Ormai è di dominio pubblico perché l'ha pubblicata, e allora sentiamo. Dice: ieri sera ho festeggiato il compleanno a Lugano, eravamo un gruppo di amici di lunga data, siamo andati al ristorante per fare un brindisi e ritengo giusto condividere con voi l'accaduto. A fine serata, allora aspetta, posso avere un sottofondo un po' più così per raccontare qualche cosa? Bisogna preparare il palcoscenico, come si dice, set the stage. Allora, badalamenti, vai. Allora, a fine serata mi dirigo in bagno e al mio ritorno mi fermo in cassa per saldare il conto. Mi ritrovo con, adesso io cambio il nome, Lodovico, chiamiamolo così, Lodovico, un suo amico che era lì alla cassa, che spara parolacce col telefono in mano, e la proprietaria è infastidita lì alla cassa, no? Ammetto che Lodovico aveva bevuto 2 litri di acqua santa ed era su di giri. Gli dico che non serve che paghi lui, perché avevo già intenzione io di offrire la cena, infatti ecco, era il mio compleanno, volevo fare il gesto. Chiedo alla proprietaria il conto e mi dice che lo scontrino è lì, al che guardo Lodovico, faccio per pagare e lui, ancora col telefono in mano perché stava cercando di pagare lui, no? Gentile anche l'amico. Lui dice: ma come si fa a far funzionare sta roba? Insomma, guardo il telefono, stava cercando di pagare con Twint, peccato che in realtà avesse scaricato per pagare Twitch. Stava cercando di pagare con Twitch, piattaforma di streaming che non c'entra niente, continuava a inquadrare il codice QR ma non si apriva il pagamento. Vi giuro, dice, sono morto dalle risate.

dall'ultimo album di Harry Styles, Dance No More, album di cui abbiamo parlato soprattutto per il titolo che ha un certo fascino, Kiss All The Time, punto, disco, virgola, occasionally, un disco con la punteggiatura, il titolo con la punteggiatura mi mancava e ci ha pensato il nostro Harry. Bene, da questa pagina di Reddit dedicata al Ticino, o meglio la stavo facendo scorrere, e ci sono anche degli annunci, la versione moderna di annunci che però a volte suonano vecchi. Per esempio qualcuno che dice: cercasi ragazza con cui fare sport, sono un uomo e vorrei compagnia mentre vado a correre. Ecco, cose di questo tipo si trovano che mi ricordano quel giornalino, ve lo ricordate il cerca e trova? Ecco, c'erano tanti annunci, io mi ricordo che cercavo disperatamente animali domestici, cani e gatti, e vedevo, c'erano anche le foto, no, ogni tanto, e però i miei genitori proprio non ne volevano sapere. E ma questo non è il punto. Il punto è che c'era un annuncio, adesso non posso dire le marche, però la leggenda narra che ci fu anni fa su questo giornaletto un annuncio, l'annuncio di una signora che vendeva un'auto di lusso per 100 franchi. Pensate a una marca nota di automobili, ecco, di lusso, per 100 franchi, ma era una marca che un'auto che funzionava perfettamente. Perché costava così poco? Perché in pratica il marito di lei era morto e aveva dato lì come istruzioni di vendere questa auto e dare il compenso all'amante di lui. Sì, all'amante. E lei, la moglie, ha detto: ah sì? Hai avuto l'amante? Vuoi che lei si becchi il compenso? E allora... beccati questo. E comunque è stata ancora magnanima, poteva venderla anche a un franco, almeno l'amante si è fatta 100 franchi. Lui non ti giudica, alcune delle perle che si trovavano su questi giornaletti.

E vedete com'è bello condividere storie, aneddoti con voi ascoltatori, perché poi ognuno ha un po' la sua esperienza e ogni tanto salta fuori qualcuno che riesce ad attaccare là un pezzettino di storia. Parlavamo di questo annuncio sul cerca e trova anni e anni fa, questa vedova che cedeva un'automobile veramente di lusso, di alta gamma, a 100 franchi, un'automobile perfettamente funzionante, e questo perché suo marito deceduto le aveva dato così come istruzione sul testamento di vendere l'automobile e dare il compenso all'amante di lui. E allora lei, così per senso

per 100 franchi. Sì. E dice: in effetti la signora mi ha detto il motivo dei 100 franchi, la morte del marito e le corna. E poi non ho capito cosa c'entra la tua ex in tutto questo, magari spiegamelo bene, così voglio delle informazioni da insider, no, cose che puoi raccontare, che posso raccontare anche io. Comunque, ecco, bello scambiarci queste storie, aneddoti. Mi ricordo qualche tempo fa avevo parlato di Robert Palmer, che artista internazionale che viveva verso la fine della sua vita, ha vissuto a Bosco Luganese, e qualcuno di voi ascoltatori ha detto: sì, è vero, l'ho conosciuto, ci sono stato nella sua villa. E poi ha cominciato a raccontarmi i dettagli dei party che faceva nella sua villa. Mamma mia, che bella comunità che siamo, un po' gossipini, ma in bene, nel bene. Allora, tu anonimo hai voluto comprare questa automobile a 100 franchi, per 100 franchi, eri uno fra tanti, come canta Giorgia che ascoltiamo.

Sound and Fun, il treno discoteca che ti porta alla Street Parade, il più grande festival dance gratuito del mondo. In console sul treno, DJ Alexio e il super ospite DJ Mixer. I biglietti si trovano online su ffs.ch. Sound and Fun 2026. Rete 3 ti racconta l'evento in diretta alla radio e sui social. Sabato 8 agosto, Sound and Fun, alla Street Parade di Zurigo con Rete 3.

mi stavo davvero divertendo a leggere questi annunci sulla subreddit Ticino. Un mese fa qualcuno dice: ma sta musica house in questo momento che si sente a Pergassone, da dove arriva? Oh, dov'è la festa? Dov'è la festa? Oppure veramente è una versione moderna di, beh, delle bacheche di annunci. Burning Mountain Festival, passaggio in auto, qualcuno va questo weekend, io parto probabilmente venerdì, mi date un passaggio. Bellissimo. Prima di salutarci, ancora musica, una doppietta ad hoc per voi, i Fountains DC tra poco, ma prima gruppo svizzero che ha suonato anche poco fa al Baskers a Lugano, le Barrio Colette, con un brano tutto estivo, perché è dedicato alle conchiglie. Coquillage su Rete 3.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E sono le 19. Buonasera a tutte e tutti voi all'ascolto. Siete
0: tre.
1: Sì, su Rete 3. E fino a questa sera in tutta la Svizzera marcata presenza di cumuli con rovesci e temporali, al nord anche di forte intensità nel corso della notte, poi graduale passaggio a tempo asciutto e sereno. Ma soprattutto domani, mercoledì, in tutta la Svizzera soleggiato, nel pomeriggio alcuni rovesci o temporali possibili, specialmente nelle Alpi, temperature minime sui 22 gradi al nord, massime sui 31, al sud fino a 34. E Ticino al momento segnaliamo code sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, al San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 2 km con ritardi di 20 minuti, l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, adesso le ultime notizie.
0: 3 News.
1: Ancora nessuno dei numerosi gruppi armati presenti nella Repubblica Centrafricana ha rivendicato l'omicidio del geologo ticinese e del minatore locale rapiti e uccisi a 55 km a nord della capitale. Lo comunica la procura centrafricana, che non è ancora riuscita a chiarire i motivi della tragedia. Il ticinese si trovava nella regione alla ricerca di giacimenti di minerali nel sottosuolo. Enzo Luscibello difende la sua innocenza, apre alla collaborazione in modo trasparente e chiede il rispetto della sua dignità in risposta all'espulsione dalla presidenza della Disti, l'associazione che rappresenta la grande distribuzione ticinese. L'uomo è stato allontanato per uso improprio delle risorse finanziarie, cosa che ha spinto la Disti ad avviare azioni legali. È stato trovato un accordo tra il sorvegliante dei prezzi, Allianz Swiss Pass, l'organizzazione mantello dei trasporti pubblici, e le ferrovie federali svizzere sul rincaro di biglietti e abbonamenti. Le tariffe avrebbero dovuto aumentare in media di quasi il 4%. L'intervento di Mr. Prezzi ha però permesso di ridimensionare questa crescita al 3,6% rispetto a quanto annunciato in precedenza. L'abbonamento generale aumenterà di 100 franchi in meno.
0: Rete 3 Sport.
2: Buonasera da Patrick Locatelli. È serata di coppe europee, ma non ci sono formazioni svizzere impegnate per vederle all'opera. Bisognerà attendere fino a giovedì sera, quando in Conference League il Lugano affronterà alla AIL Arena i faroesi del Runavik, il San Gallo, i moldavi dello Sheriff e il Sion, gli armeni del Noah. Salendo invece di un gradino in Europa, il Thun ospiterà gli islandesi del Víkingur Reykjavik. Tutte quante partite valide per il terzo turno d'andata. Alla Tour France femminile, oggi la quarta tappa, la cronometro di 21 km con arrivo a Digione, è stata vinta da Marlene Reusser, che ha al contempo ottenuto la maglia gialla per la prima volta in carriera. Prosegue l'hockey mercato in attesa dell'inizio della stagione il 15 settembre. Oggi l'ex Ambri Piotta Johnny Kneubühler ha rescisso il contratto che lo legava alla Bienne per trasferirsi con effetto immediato alla Ginevra. A Bienne è arrivato invece da Berna Joël Fermine. Per finire il tennis, Victoria Golubic, che oggi è opposta alla croata Vekic nel secondo turno delle Master di Toronto.
1: E ringraziamo anche i colleghi dello sport. Da parte mia, Giulia Meletta, l'augurio di una splendida serata su Rete 3. Vi lascio con i 20 Vibes, la musica degli anni 20 scelta dalle nostre fatine dei dischi. E poi più tardi, vi ricordo, dalle 21 l'appuntamento come sempre con Radio Monnezza. Buona serata.
0: Le fatine dei dischi.

0: Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
2: Radio Monnet.

Scatona come non solo i Dastafonics, ma tanti gruppazzi con il giusto pedigree Garogna riescono a mettere in campo, ma nel caso specifico erano i Dastafonics, così per entrare nel giusto mood dance sì, ma anche no, ma però sì, che è poi quello intriso di confusione scatenata dalle grazie della potentissima frontwoman dei Dastafonics, tanto quanto da quella alimentata anche a colpi di organo farfisa dall'altrettanto stilosa e sempre con la

Queste che sembra il rifazzo di Smoke on the Water, mentre poi si rivela il garage punk rozzo e selvatico di Living Here, pezzaccio sparato in pista da Leighton Koizumi, accompagnato dall'allegra brigata dei Brain Suckers. Leighton Koizumi, che per i non avvezzi al mondo garage targato anni 80, fu il leader e frontman di una delle band di punta di quella scena, ovvero quei Morlocks, che ne rappresentarono il lato più prettamente primitivo ed intriso di blues. E se magari non tutti erano al corrente che il buon Koizumi fosse il selvaggio cantante dei Morlocks, magaro, pure non tutti sanno che dietro il complesso power pop affacciatosi al mondo della fine degli anni 70 con il nome di The Tourist si celassero due personaggi che di lì a poco sarebbero entrati sparati nel pantheon dei top artist del mondo con il nome di Eurythmics. Eh sì, infatti a tirare avanti la baracca dei The Tourist per un paio di album ci sono stati proprio una giovanissima Annie Lennox e un già rodato Dave Stewart. Ma il tempo degli Eurythmics, quando incisero questa Save, doveva ancora arrivare.

0: Radio Monnezza.
1: Non tutte le ciambelle riescono col buco.
2: Col?
1: Col buco.
2: Hai ragione, figlio mio.
1: Fai schifo.
3: Radio Monnezza.

Non ce n'è, gente. Il mondo sonoro di Fantastic Negrito si dimostra disco dopo disco di una ricchezza spettacolare, capace di spiazzare sempre e farti ululare aspettandoti l'inaspettato. Che poi in ambito black e in maniera ancora più estrema è quello che succede ogni qualvolta salta fuori un nuovo pezzo di quegli Algiers da Atlanta, Georgia, sempre pronti a farti restare a becco con il loro gospel pastellato ai sapori di post-punk. E se è il caso, come è il caso in questa Irreversible Damage, di un cotè electro perfetto per pompare la loro black music d'attacco e di denuncia.

di Michael Alec Anthony West, qui dietro la nomea di Rebel MC, ma conosciuto al mondo anche con il nome di Congonetti, uno dei grandi produttori della jungle britannica durante tutti gli anni 90. Rebel MC, che ha sempre dimostrato un legame molto forte con le proprie radici africane, traslate nei più o meno unici tre dischi lasciati a testimoniare questo suo progetto. E se vogliamo restare in Africa, se vogliamo farci un'immersione nel super contemporaneo, possiamo affidarci ai chitarroni belli presenti e massicci, ma soprattutto alla matrice Makossa, dei due fratelli che compongono il progetto Bafang, a cavallo tra le reminiscenze musicali del maestro Manu Dibango e un imprinting rockistico che ne sta facendo uno dei nomi di spicco nei cartelloni dei principali festival internazionali, tanto quelli votati al mondo Rocha, tanto quelli votati al mondo World Music. E questo grazie a pezzi travolgenti quali questa Jean Joudance.

Ricorda la Matador che fece la fortuna planetaria dei Los Fabulosos Cadillacs, una delle band di punta della scena musicale argentina. Matador che si caratterizzò subito con quell'imprinting ritmico che sosteneva delle liriche massicce lanciate contro la dittatura che aveva insanguinato l'Argentina fino alla prima metà degli anni Ottanta. Tra l'altro poi, in tutt'altro ambito, il pezzo dei Los Fabulosos Cadillacs tornò a giusta gloria durante gli anni 2000 perché utilizzata, mi sembra nel 2010, durante gli US Open tennistici, quale sigla d'ingresso da Rafael Nadal. Un andazzo ritmico che utilizzerà con ottimi risultati anche Paul Simon, ma non solo, anche gli scozzesi Soup Dragons lo useranno quale base di questa Running Wild.

0: strange, but we'll try.
1: Bob Vilan con la loro The Delicate Nature, che di delicato ha poco, vista la natura stessa del duo electro punk hip hop e camurrie a gogo quali sono i Bob Vilan, e soprattutto ha poco di delicato visto il supporto chitarristico di quel Laurie Vincent, che magari alle nostre latitudini dice poco, ma che in quel di Londra è un nome di spicco, essendosi fatto conoscere tra le fila di quegli Slaves che qualche anno fa furono la New Thing cittadina. Slaves che sento tu vuoi sentire, soprattutto con quella Cheer Up London, che è uno dei loro maggiori successi everywhere, nel mondo tutto.

0: Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Radio Monnezza.
2: Dai, canta con me. La musica mette allegria. Canta con me questa melodia.
3: Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai.
4: Ma è...
5: Aetta, babuede! Venimo, ma...
4: Ne?
5: Aetta.

Un bel riffone di contrabbasso sostenuto dalla gruvosa ritmica diventa il terreno su cui i newyorkesi Soul Cogan mettevano in campo un pezzone come questa Uzum Zip, un esempio perfetto del loro particolarissimo approccio anche ad un côté, se vogliamo, pop della musica americana. Un approccio talmente particolare da fare dei Soul Cogan uno dei gruppi più intelligenti ed interessanti delle ultime decadi, un po' quello che successe pure non appena misero il becco fuori discograficamente parlando, quei super talentati dei Salt, una super band fantasma di cui nessuno conosce i membri e che spararono subito un primo album da paura, capace di ribaltare tutto il già sentito in ambito black, ma non solo. Il tutto poi con una iperproduttività che li ha visti mettere fuori una roba tipo due dischi all'anno, tutti poi di livello e spessore fuori misura, tutti con pezzardi del calibro di questa Let Me Go.

Third Uncle, uno dei primi pezzi in solitaria per un giovane Brian Eno in quel 1974, transfugo dai Roxy Music, ai quali aveva caratterizzato il sound con il suo particolare approccio tastieristico e soprattutto con la sua capacità nel manipolare l'elettronica. Third Uncle, che con quell'incedere di basso bello marcato anticipava di un decennio l'avvento del dark e del gothic rock inglese di gente come i Cure, Siouxsie and the Banshees o i Bauhaus, questi ultimi che poi non per niente ripresero proprio Third Uncle, trasformandolo in un caposaldo del dark inglese del tempo. Un bel basso scuro e da prima linea, oggi tornato allegramente in voga, come dimostrato da una marea di band che ne fanno ampio sfoggio, non ultimi questi Frank Carter con i suoi Rattlesnakes.

Diventato marchio di fabbrica, il Cockney sfoggiato a mitraglia dalla lappa di Jason Williamson, il frontman dei due Sleaford Mods, quanto di più interessante e veramente punk nello spirito sia saltato fuori dalla scena musicale britannica negli ultimi anni. Sleaford Mods che oggi sono iper richiesti proprio in forza delle loro peculiarità, perfette per integrarsi con spiriti affini quali gli svedesi iper panzati da birra, amici di ogni pub, Viagra Boys, che chiamano a loro proprio Jason Williamson per imbastire in allegria all together questa Big Boy.

Roller Skate, urlava motivatissimo ai 420 il giovane Rat Boy. E chi siamo noi per impedire che performi libero e selvaggio sul suo skate? Nessuno, anzi, proprio per questo lo abbiniamo a grandi amanti del mondo skate, come lo sono i Turnstile, che tra l'altro alla batteria annoverano proprio quel Daniel Fang, che è una figura di spicco nel mondo skateboard a stelle e strisce. Turnstile che tra un trick e l'altro ci piazzano roba musicalmente stilosa, quale questa bella melodia intrisa di giovanile virulenza, ma anche di guappa romanticheria.

Reggae in Progress per un Junior Raid bello pittato di tinte funk nell'album che portava proprio il titolo di Progress e con cui questo baluardo della scena reggae dancehall giamaicana apriva gli anni 90. Un mondo in progress che non è solo quello che caratterizzava questo album di Junior Raid, ma pure quello che distingue nel mondo tutto quei pazzi furiosi dei The Goats, artefici di jam session intrise di funk ultra psichedelico, capaci di trasformare i loro concerti in happening lisergici come non se ne vedevano da decenni, che so, dai tempi dei Grateful Dead. Fuori a binario, i The Goats godono del primato di essere riusciti a sdoganare pure il flauto dolce in un contesto funk rock psichedelico di peso come lo è questa Feel My Mouth. Cioè, non ho capito, il flauto dolce, il malefico piffero, quello che ha fatto scappare la voglia e la poesia di fare musica a generazioni e generazioni di giovani martoriati dal dannato pezzo di legno durante tutte le scuole dell'obbligo. Quello, lui, quel toc di legno, che qui assume miracolosamente un suo perché proprio nella melodiazza dei

0: what's the rest of the Cobtown posse.
1: Che tiro non ha questa Murder, She Wrote, roba super tosta e super old school, messa in campo da Tyree B, specie di Madonna del tempo, virata in chiave hip hop da battaglia e sostenuta, prodotta e protetta niente meno che dalla crew degli NWA, sopravvissuta lei pure allo scorrere del tempo, e oggi infatti la troviamo come frontwoman total gothic rock alla guida dei My Ruin insieme al suo compagno di note e di vita. Viva l'amore dunque, e viva sempre l'old school. Perché sì, perché è così, ma soprattutto perché al tempo bello l'hip hop pompava basi di stiloseria da paura.

0: ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: Per mano nelle meraviglie della musica italiana in compagnia di Herbert Cioffi, ben ritrovati. A volte cerco di sfogliare i giornali e i portali che si occupano di musica italiana cercando degli spunti, ma a un certo punto sono rimasto trafitto dalla meraviglia di una canzone del 1997 dei Negrita che si chiama Ho imparato a sognare, una canzone stupenda, una canzone minore che non ha avuto il grande successo che hanno avuto altre loro canzoni o altri artisti o altre canzoni in generale. Ho fatto una riflessione sui Negrita, sì, un gruppo assolutamente noto, è andato a Sanremo, sono bravissimi, non che però siano esplosi in vetta alle hit. Questo vuol dire che spesso la qualità non va di pari passo con il grande successo. Beh, questa canzone secondo me è come una maestra di scuola che ti sorride mentre ti chiede che cosa vorresti fare da grande. Imparare a sognare è un privilegio perché significa vivere. Sognare significa in verità essere molto esposti al fallimento, alla sofferenza, elementi che purtroppo sono presenti nella realtà. La canzone dice: tra una botta che prendo e una botta che do, tra un amico che perdo e un amico che avrò, che se cado una volta cadrò e da terra, da lì mi alzerò. E allo stesso tempo, tuttavia, vuol dire ritrovare nuove energie, speranze, per ricostruire tutto quello che è crollato. È una canzone bellissima che si basa su un parallelismo tra chi sogna da sempre e chi invece non era e non è ancora in grado di farlo. La realtà infatti mostra sempre con più frequenza persone che sembrano aver perso la voglia di sognare. Per fortuna ci sono altrettanti esempi che raccontano di castelli costruiti proprio su pensieri in cui si è creduti. Il sognare è una prerogativa umana gratuita che ci dà la possibilità di alzarci da terra anche nei momenti di sofferenza, essere convinti di non smettere, è probabilmente la prova incontrovertibile di essere dei sognatori.

meravigliosa, e fra l'altro c'è una bellissima versione anche di Fiorella Mannoia. Potremmo parlare a lungo dello stile dei Negrita, che è uno stile on the road, è uno stile contaminato, sanguigno, molto intenso, e dovremmo dedicare un'intera puntata di un'ora per voi. Invece urge commentare le novità. Partiamo da Mannarino, un grande ritorno. Mannarino torna con un album che si chiama Primo Amore, un nuovo lavoro intimo che per realizzare, insomma, lui si è fermato, si è isolato, ha fatto un lungo viaggio in giro per il mondo. È un disco di riflessione per un artista che abbiamo sentito cantare con un accento romanesco, con un'immagine molto bohemienne, e che avevamo incastonato lì. E invece questo nuovo progetto discografico ci conduce in un mondo completamente nuovo. C'è stato un momento di crisi che lo stesso Mannarino racconta con domande semplici: chi sono, dove voglio andare, che cosa sto vivendo. Dice lui: ho cercato di trasformare in musica visioni e immagini di un mondo onirico sospeso tra il cielo e la terra, la vita e la morte, il bene e il male, la luce e l'ombra, senza mai arrivare ad una risposta. Un disco autobiografico che però non sfocia direttamente nell'autobiografia, ma in dei frammenti che sono universalmente godibili. Le canzoni quindi sono frammenti di un unico percorso personale fatto di immagini quotidiane, di tensioni umane, di slanci visionari e di conclusioni. Con Primo Amore, dice Mannarino, non ho voluto costruire un nuovo me né dare un'operazione di trasformazione forzata. Parlo invece di qualcosa di più grande di me, quasi un primo motore immobile che è dentro di me, e il riconoscersi dentro un mistero, dentro un'armonia che esiste anche fuori, fa nascere un disco decisamente intenso. Attenzione, ci ascoltiamo la title track e vi ritroverete, come dicevo, anche in un mondo musicale completamente diverso da quello a cui ci aveva abituato lo stesso Mannarino.

0: un'atmosfera molto particolare. A 5 anni dall'ultimo lavoro, Mannarino torna con Primo Amore in un mondo che definirei un po' Bob Marley e volendo anche molto Manu Chao, per percussioni, per ritmo, per riflessione, senso della vita. Ecco, c'è un po' tutta questa bella atmosfera e, come dicevamo, completamente diversa dai fasti, dai divertimenti delle serate romane. Allora, attenzione, parlo sempre con molto piacere di Gigi Maglione, ossia Kashmir, il nostro Kashmir, la musica di casa nostra. Ho sempre il cuore pieno di gioia quando vado a commentare la musica che nasce in Svizzera, e lui aveva partecipato a Castrocaro con questa canzone, me l'aveva fatta sentire, non era uscita ancora ufficialmente. Il pezzo si chiama L'unica che può cambiare l'atmosfera, ora è uscito con un bel progetto discografico, una grossa spinta. Tante volte ho detto che Kashmir per me è il nostro Alan Sorrenti. C'è quell'eleganza lì, c'è il funky, c'è un po' di soul e c'è quello scintillio che mi ricorda Figli delle Stelle. Non finirò mai di dirlo. Gigi è un amico, nel senso che non nascondo una certa simpatia per questa produzione. Tra l'altro aggiungo, la canzone L'unica che può cambiare l'atmosfera è corredata da un video bellissimo. Lui mi ha mandato un messaggio vocale e io, senza segreti, ve lo faccio sentire prima di ascoltare la canzone.
1: Ciao amici di Un'ora per voi, io sono Kashmir ed è appena uscito il mio nuovo singolo L'unica che può cambiare l'atmosfera. Sono davvero tanto felice che possiate ascoltarlo in questo programma, così come io ascolto sempre Un'ora per voi. Aggiungo anche con immenso piacere e davvero grandissimo onore che questo brano, L'unica che può cambiare l'atmosfera, che è finalmente uscito, era già stato premiato a Castrocaro e al premio Lunezia, ricevendo veramente dei feedback super positivi, quindi a maggior ragione mi fa molto molto piacere condividerlo con il pubblico, perché è un brano che è sempre stato molto apprezzato e che adesso finalmente è vostro. E quindi un grande abbraccio, spero vi piaccia e vi saluto con grande groove.

L'atmosfera. Classe e leggerezza con Kashmir. È uscito il nuovo disco di Tormento, un disco magnifico, entusiasmante, cool, intellettuale, intrigante, leggero, non so più che cosa dire. Tormento spiega come si fa il rap, secondo me, con stile. A lui bastano 7 brani per mostrare che anche un approccio estremamente intellettuale al rap può risultare cool, si direbbe ora. Ci sono delle reference importanti, però per esempio ascolteremo il brano Veleno, dove lui è solo e la situazione non cambia, cioè si gode di un'atmosfera splendida e di grande profondità. C'è una critica al tempo attuale, Antidoto si chiama l'album, forse perché in effetti si tratta di un approccio futurista al male che sta attanagliando la musica italiana di oggi. E in contatto con i tempi che corrono, le nuove sonorità, i nuovi volti della scena vengono in qualche modo valutati, ma dice una cosa bellissima, perché lui dice: chi non accetta la musica di oggi significa che non vuole accettare la società di oggi, pensando che la nostra fosse migliore. Invece aveva tutte le mancanze dell'epoca e di cui ci siamo lamentati all'epoca, una cosa che io penso sempre. Quindi è un approccio futurista e critico, ma estremamente avveduto e intellettuale, cioè potente, arguto. C'è grande maturità, è il disco della maturità. E mi piace anche perché in un'intervista dove lui ha raccontato tutta la genesi di questo disco, che fra l'altro gli ha consentito, dice, di dialogare con suo figlio. La musica, il rap e questo stile gli ha consentito una certa vicinanza. Dice anche: ho imparato che le cose che ti fanno arrabbiare perché non vanno come vorresti, se le prendi come piccole lezioni per cui devi cambiare qualcosa nel tuo modo di vedere ogni cosa, acquistano assolutamente un senso. Ci ascoltiamo Veleno.

proposito di rapper particolarmente sagaci, devo dire che il rap italiano gode di ottima salute. Il 5 agosto sono 54 anni per J-Ax. Aggiungo questa canzone IP Yayo, però anche no, parla di un'America, ma poi mette un freno, parla del bello dell'America, dello stile country che tra l'altro lui ha sdoganato già sul palco del Festival di Sanremo dicendo: io ho portato il rap negli anni 90 quando nessuno o pochi, forse solo Neffa, consideravano il rap. Ora utilizzo il country come mezzo di comunicazione e lo fa molto bene, perché come sempre dice delle cose simpatiche che uno non si aspetta in rima, accendendo, no, delle lucine nei nostri pensieri. Non basta, diciamo anche che il nuovo disco di J-Ax, In vita, morte e miracoli, darà spazio soprattutto ai suoi insuccessi. Dice lui: parlo di quando cadi, di quando ti rialzi, di quando sbagli, di quando impari, e verrà presentato dal vivo con concerti speciali dal 10 all'11 ottobre a Milano al Fabric e poi a Roma il 23 e il 24 ottobre. Quindi appuntamento autunnale per il nuovo disco di J-Ax, che si profila essere davvero molto molto interessante. Io invece avevo preso sotto gamba, cambiamo argomento, la caduta di Noemi. Invece grande paura a San Salvo Marina in Abruzzo, quando la cantante è caduta dal palco al termine di un brano mentre salutava il pubblico. È stata in ospedale, ormai la situazione si va normalizzando, ma insomma ha dovuto fare parecchi accertamenti, ha preso veramente un brutto colpo. Una diagnosi con una prognosi di 30 giorni, esibizione sospesa, e il comune ha espresso grande vicinanza all'artista. Diciamo, per chi non lo sa, che quando gli artisti si esibiscono il palco è pieno di insidie. Anche Fabio Concato una volta è caduto nel buco dell'orchestra in un teatro. Naturalmente il buco era vuoto, però lui mentre cantava indossava gli occhiali da sole, è caduto. Non è l'unico a essere caduto, anche Rick Astley, non siamo nell'ambito della musica italiana, cadde rovinosamente mentre cantava proprio uno dei suoi grandi successi, facendo ridere tutti. A noi viene da ridere, però in realtà lo show ha un sacco di insidie, perché il palco è buio, si ha le luci frontali, ci sono, appunto, dicevamo, un sacco di cavi, di spie. Quindi grande vicinanza a Noemi, quando io ricordo sempre che è vero, è andata avanti musicalmente, ha sperimentato delle belle canzoni, è venuta a Sanremo con delle belle idee. Per me la canzone più bella di Noemi l'ha scritta Moro nel 2012 e rimane Sono solo parole.

magnifica e la ricordo al Festival di Sanremo in duetto con Gaetano Curreri, ancora più bella. Allora, Edoardo Bennato ha compiuto 80 anni, lo ha fatto con un bellissimo concerto al Circo Massimo, con grande divertimento e grande partecipazione del pubblico. Poi sono uscite delle interviste che hanno tracciato un po' il profilo di Edoardo Bennato, che è un artista spigoloso, che è arrivato a successo dopo anni di gavetta, quando iniziò nel 73 e arrivò il contratto con la Ricordi, il trasferimento da Napoli a Milano. Lui ha sempre raccontato come si era trasferito a Milano per andare a frequentare tutto quel mondo delle case discografiche che erano a Milano. Poi a un certo punto uscì l'album Non farti cadere le braccia, che contiene canzoni bellissime. Dopo 2 o 3 settimane dall'uscita il direttore lo chiamò e disse: guarda, i programmatori della Rai dicono che tu hai una voce sgraziata, che le canzoni non possono passare in radio e quindi devi tornare a studiare, ti devi togliere dalle scatole. Ma lui non si ferma. Bennato va a Londra con tanto di tamburello a pedale, si porta la sua armonica, diventa one man band, impara ancora di più a fare quello che lui per tutta la vita ha chiamato il rock and roll, e quando torna è ancora più forte che mai. Si mette davanti ai bar, attenzione, dove i capoccioni della TV di Stato italiana andavano a fare colazione per farsi notare, e ce la fa, perché qualche giorno dopo si ritrova in un grande concerto in cui c'erano Claudio Lolli, De Gregori e Venditti. Insomma, una gavetta nel vero senso della parola, come avveniva tanti anni fa, quando era molto difficile uscire facilmente, non c'erano i social, non c'era il passaparola, dovevi veramente andare a bussare delle porte e piacere a pochissime persone. Sulla realtà musicale attuale dice: ci siamo abbrutiti e gli artisti devono affrontare gli importanti temi attraverso la musica, non si devono sottrarre, ed ecco la frecciatina a De Gregori, e ovviamente tutta una serie di contestazioni di quello che è il mood musicale attuale. Nell'album Non farti cadere le braccia c'era una canzone che ora io vi faccio risentire, tratta da una versione live assieme a Roy Paci, magnifica, che si chiama Un giorno credi, che racconta con una lirica meravigliosa la fallibilità umana. Edoardo Bennato riesce a raccontare quei giorni in cui ti senti un grande uomo, ma un giorno dopo devi ripartire da zero. Pensate, era il famoso album per il quale gli avevano detto: tu hai una voce che non funzionerà mai.

solo qui, in questo stupido, stupido hotel, e non sei qui con me.

0: Eccolo il nostro Blasco con Stupido Hotel, che abbiamo riascoltato perché, pensate, sono già trascorsi 25 anni dalla pubblicazione di questo album. Era il 13° lavoro in studio di Vasco, subito dopo Canzoni per te, a distanza di 3 anni. Album che conteneva anche la canzone Siamo Soli, che ricordiamo come la traccia migliore del disco. Stupido Hotel, che è un disco che secondo me si lascia riascoltare con estremo piacere anche a distanza di 25 anni. Forse grazie all'utilizzo moderato dell'elettronica, che lo attualizza e che non lo relega in un catalogo un po' troppo vintage. E poi ci sono i temi importanti come solitudine, disillusione. In Stupido Hotel lui si ritrova in questo ambiente che riflette la sua confusione, il suo malessere, descrivendo un hotel che diventa metafora di una vita insoddisfacente. Ed è il Blasco, secondo me, prossimamente ne parleremo sempre di più in visione di quello che è il giubileo del Blasco e chissà che cosa succederà. Dietro la musica italiana e dentro la musica italiana ci sono delle storie bellissime. Una di queste è come Samuele Bersani ha conosciuto Lucio Dalla. Un incontro assurdo. Lucio Dalla era alla discoteca Cocoricò in Emilia Romagna per girare un videoclip. E allora Samuele Bersani sapeva che lui era lì, si precipitò lì e in malo modo gli dette una cassetta in mano dicendo: devi ascoltare una mia canzone. Lui disse: in questo momento non è possibile, vieni domani a Milano, l'ascolto lì. E il giovane Bersani non se lo fece dire due volte, prese un treno, il giorno dopo con un radiolone andò a Milano a fargli sentire Il Mostro, che è la prima canzone di Samuele Bersani. Quando finì di ascoltarla, Lucio Dalla si mise a piangere e da quel momento iniziò un rapporto umano, artistico, destinato a lasciare un grande segno. Però pensate che il contratto non fu immediatamente di promozione artistica, perché Dalla gli offrì la possibilità, durante la sua tournée, di vendere delle magliette. E mentre a un certo punto Samuele Bersani era lì che vendeva magliette, sentì che Lucio Dalla stava parlando di lui sul palco e lo invitò a salire per cantare questa splendida canzone. Una canzone che racconta, come nessuno ha mai fatto, tutta quella che è la diversità, la paura della diversità che incute terrore, che ci allontana, che ci mette nella condizione di isolarci. Ma in realtà poi ci dimentichiamo che chi ha paura è proprio la persona o il soggetto che abbiamo emarginato.
1: Ecco spuntare da un mondo lontano l'ultimo mostro, pelosa gigante, l'unico esempio rimasto

Questa è la tana del mostro, l'abbiamo seguito. Dicono loro che sono cronisti d'assalto, classe di uomini scelti e di gente sicura, ma l'unica cosa evidente

basta passare la voce che il mostro è cattivo. Poi aspettare un minuto e un esercito arriva. Bombe, fucili, ci siamo, l'attacco è totale. Gruppi speciali circondano il vecchio cortile. Dicono che sono pronti a sparare sul mostro. Lo prenderemo sia vivo che

Viola, batterista tra i più autorevoli della scena musicale italiana, scomparso all'età di 88 anni proprio mentre stava suonando in provincia di Varese a un festival, colto da un malore improvviso. Il musicista si è accasciato durante questo concerto. Tra i primi a ricordarlo è stato l'amico collega Tullio De Piscopo, che subito ha scritto un messaggio condiviso sui social dicendo: ci bastava uno sguardo per intenderci e lasciar parlare i nostri tamburi. Una frase bellissima. Lui era nato a San Giovanni in Persiceto, quindi in Emilia, nel 1938. Cazzola è stato uno dei nomi di riferimento del jazz italiano per un sacco di anni. Nel corso della sua carriera ha collaborato con numerosissimi artisti italiani e internazionali, proprio facendo delle sessioni di batteria inarrivabili, e ha partecipato ad alcune celebri incisioni di Mina, su tutte quella che vi faccio sentire tra poco. E l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

0: groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: I Wallace Brothers gridavano tutti in preda al delirio vedendo il cartellone che annunciava il concerto cittadino di questa famosa band di Atlanta all'inizio degli anni 70. Peccato poi che i famigerati Wallace Brothers che salivano sul palco non erano la famosa band di Atlanta, ma i veri fratellini Wallace provenienti dal distretto di Columbus. Praticamente dei ragazzini, dotatissimi sì, ma non gli omonimi Wallace Brothers, quelli famosi famosi che il pubblico si aspettava. Risultato, i fratelli Wallace, quelli poveri diciamo, riescono a piazzare la loro musica per supportare show di macchine carenatissime, aperture di negozi e giusto giusto qualche altra rassegna che poco oltre va alla sagra delle costine. Mamma Wallace alla fine, stufa di investire cash in musica senza risultati, pilota i suoi figli nel mondo del baseball, dove incredibili ai nostri otterranno smodati successi arrivando alle soglie del professionismo.

0: Il radiogiornale.
1: Un ticinese, un geologo locarnese, rapito e ucciso nella Repubblica Centrafricana dove stava lavorando. Non da terroristi, ma da banditi, secondo le locali autorità. Un delitto avvenuto in uno dei luoghi più poveri del continente africano, se non del mondo, e allo stesso tempo attraversato da interessi planetari per le risorse che offre. Chi e perché ha rubato i nomi dei beneficiari economici di società, fondazioni e fiduciari nel Liechtenstein? Il Principato ribadisce l'affidabilità della propria piazza finanziaria, ma gli interrogativi restano. Accordo sui trasporti pubblici in Svizzera, l'aumento dei prezzi per il prossimo anno sarà meno importante del previsto. Mercoledì 5 agosto, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. In apertura di edizione l'uccisione nella Repubblica Centrafricana di un geologo ticinese, sequestrato e poi assassinato da un gruppo armato locale. Geologo ticinese impegnato in Africa nella ricerca di giacimenti minerari. Ci racconta e ricostruisce l'accaduto in redazione John Robiani.
2: È stato un agguato in cui è stato ucciso lui, in cui è stato ucciso un minatore locale, in cui è stato sequestrato anche un sottufficiale, un sergente a quanto pare dell'esercito regolare della Repubblica Centrafricana. Era lì il sergente per proteggerli e non sono chiare le sorti, forse è morto anche lui. Stando alle prime ricostruzioni, il ticinese è stato rapito e poi ucciso. Fonti militari citati dall'agenzia EFE dicono che il suo corpo è stato ritrovato sabato da alcuni contadini che hanno poi informato le autorità. Rapito giovedì, il 30 luglio, mentre oggi la conferma della morte di uno svizzero è arrivata anche dal Dipartimento federale degli esteri. È successo giovedì, appunto, a una cinquantina di chilometri a nord di Bangui, la capitale, in una zona che si trova tra l'altro vicinissima al confine con la Repubblica Democratica del Congo. Da circa un anno era responsabile proprio del settore esplorazione per la Admoc Gold, una società degli Emirati Arabi Uniti specializzata nell'estrazione e nella ricerca di risorse minerarie, ed è un lavoro che il ticinese faceva da una ventina di anni e grazie a cui ha girato in lungo e in largo l'Africa. Ha per esempio mappato, creato modelli di due grossi giacimenti d'oro sotterranei, uno in Guinea, uno in Mali, la miniera di Nampala, e ha partecipato anche alla scoperta di depositi in Brasile e in Costa d'Avorio.
1: In Liechtenstein rimangono ancora senza risposta i due principali interrogativi sollevati dopo l'attacco informatico della scorsa settimana. Chi e perché ha rubato i nomi dei beneficiari economici di circa 31.000 società, fondazioni e fiduciarie? Il governo del Principato, dal canto suo, sottolinea l'affidabilità della sua piazza finanziaria. Intanto però ho dovuto ammettere che gli hacker hanno agito indisturbati per ore. Gianluca Olgiati.
3: C'è un lato rassicurante: nessun indirizzo, dato bancario o patrimoniale è stato trafugato, ma il bottino di dati finito in mano agli hacker potrebbe essere scottante e usato per ricatti mirati. I nomi dei beneficiari economici di 31.000 società e fondazioni del Principato, cioè le persone che realmente si celano dietro i patrimoni, spesso miliardari, in mano alle società del Liechtenstein.
4: Das Register wurde eben zum Zweck geschaffen, Geldwäscherei.
3: Un registro che, su pressione europea, era stato introdotto per creare trasparenza e combattere eventuali reati, ha ricordato la capa del governo Brigitte Haas, che ha parlato di dati sensibili. Ma come è potuto succedere?
5: Es war ein gezielter Angriff auf hohem technischen Niveau.
3: Fabian Schmidt, capo dell'ufficio informatica del Liechtenstein, lo ha definito un attacco mirato ad alto livello tecnico contro una struttura di sicurezza altamente complessa. Il bottino di dati non è stato scaricato in blocco, non è possibile farlo, ma tramite singole richieste sul portale, un'operazione durata diverse ore.
5: Der Hacker hat es geschafft, einen Weg zu finden.
3: E come gli hacker abbiano potuto agire indisturbati è oggetto dell'inchiesta, ha detto Schmidt, secondo cui al momento non ci sono indicazioni di altri attacchi a server governativi. Per precauzione, l'esecutivo ha però staccato dalla rete due altri sistemi con dati sensibili, tra cui quello sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali.
1: Accordo trovato tra il sorvegliante dei prezzi, Allianz Swiss Pass, l'organizzazione Mantello dei Trasporti Pubblici e le Ferrovie Federali Svizzere. Da dicembre l'abbonamento generale per adulti aumenterà in misura minore rispetto a quanto annunciato. I detentori e le detentrici risparmieranno così fino a un centinaio di franchi all'anno. Inoltre, nel 2027, le FFS amplieranno la loro offerta di biglietti risparmio. I dettagli con Laura Dick.
0: Dal 13 dicembre le tariffe avrebbero dovuto aumentare in media di quasi il 4%, una conseguenza dell'inflazione ma anche dell'aumento dei costi che le ferrovie federali svizzere hanno dovuto sostenere, legati a materiale, personale ed energia. Si prospettava quindi un cambio piuttosto importante dopo 3 anni di stabilità. L'intervento di Mister Prezzi, come già accaduto in passato, ha però permesso di ridimensionare questa crescita annunciata. In generale l'incremento medio tariffario sarà del 3,6% e questa riduzione, si legge nel comunicato odierno, va a beneficio delle clienti e dei clienti che sono obbligati ad utilizzare i trasporti pubblici, in particolare i pendolari detentori di un abbonamento generale annuale. L'abbonamento per la seconda classe costerà 4.095 franchi l'anno, 100 franchi in meno che preventivato. Quello di prima classe sarà di 6.770 franchi, 80 franchi in meno di quanto annunciato. Altra novità a beneficio degli utenti, l'offerta dei biglietti risparmio per il traffico a lunga percorrenza verrà potenziato a partire dall'anno prossimo.
1: Le banche svizzere cercano più personale, confermando, con numeri peraltro ancora bassi, una certa ripresa dopo i minimi di maggio. E quanto emerge da un'analisi delle offerte di lavoro pubblicate sui siti web dei 10 principali istituti del paese. Complessivamente in luglio il numero di annunci è aumentato del 14% a quota 586 rispetto a giugno, secondo l'indagine condotta dal portale di impiego Indeed per l'agenzia di stampa finanziaria AVP. Ai fini della valutazione sono state prese in considerazione solo le offerte di impiego nella Confederazione. Maggiore dinamismo è stato mostrato in particolare da Raiffeisen, più 24% a 206 annunci di lavoro, UBS più 27% a quota 61, Pictet più 53% a quota 26 e Banca Migros con più 263% e 40 annunci di lavoro. Dall'estero, Stati Uniti e Iran potrebbero raggiungere il tanto atteso accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz entro poche ore, insieme alle garanzie sulla libertà di transito alle navi commerciali, petroliere incluse. L'annuncio del segretario al tesoro americano Scott Bessent, fatto a sorpresa poco prima dell'apertura di Wall Street, ha causato prima il crollo dei prezzi del greggio, oltre il 5%, e spinto poi i listini azionari americani a testare nuovi record. Il Qatar, dal canto suo, uno dei paesi mediatori, ha confermato che gli sforzi per una soluzione diplomatica al conflitto tra Iran e Stati Uniti stanno proseguendo, ma senza colloqui diretti previsti tra le due parti, secondo un portavoce del Ministero degli Esteri qatariota. RG24, ora lo sport con Patrick Locatelli.
6: Ben ritrovati e serata di coppe europee, ma non ci sono formazioni svizzere impegnate per vederle all'opera. Bisognerà attendere domani sera, quando in Conference League il Lugano affronterà alla AEL Arena i faroesi del Runavik, il San Gallo, i Moldavi dello Sheriff Tiraspol e il Sion, gli armeni del Noah. Salendo invece di un gradino, in Europa il Thun ospiterà gli islandesi del Víkingur Reykjavik, partite tutte quante valide per l'andata del terzo turno preliminare. Dopo Erai Cemert approdato alla Torino, a breve sarà il turno anche di Djibril Sow a casarsi in Serie A. Il centrocampista della nazionale è in procinto di lasciare il Siviglia e accordarsi con il Genoa. Il Tour de France femminile con Marlene Reusser, vincitrice della crono di ieri e nuova maglia gialla, è in programma la quinta tappa, 140 km con arrivo a Belleville-en-Beaujolais. Per finire il tennis, Victoria Golubic, che sconfiggendo Vekic ha raggiunto il terzo turno del Master di Toronto, dove affronterà Swiatek. Turno ancora da agguantare per Belinda Bencic, opposta alla statunitense Stephens.
1: Grazie e buonanotte a Patrick Locatelli. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, mercoledì 5 agosto. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera un'altra giornata all'insegna del tempo in prevalenza soleggiato. Nel pomeriggio alcuni rovesci o temporali possibili, specialmente nelle Alpi. Le temperature in tutto il paese, minima compresa tra 16 e 22 gradi. Al nord invece massime sui 31, al sud fino a 34 gradi. Informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre disponibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui, da Roberto Ortelli al microfono e da Davide Perucconi regia tecnica, a tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena e calda notte.
7: Radio Televisione Svizzera.

Comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: Il recensore, a cura di Ale De Bon.
1: What have we done to the world? Look what we've done.
2: Chiunque ora in ufficio, sulla scrivania tra il computer, la penna e il telefono, ha un pezzo di Pietro Guglielminetti. Chiaro, non la sua originale fatta di piccole doghe di legno strette da un cerchio di giunco, ma una sua pronipote in acciaio o alluminio c'è di sicuro. Era il 1850 e l'artigiano piemontese inventò la borraccia. Un'idea tanto semplice quanto utile che nel giro di pochi anni gli riempì il conto in banca, diventando dotazione ufficiale dell'esercito del Regno di Sardegna. Un secolo preciso dopo, nel 1952, passando dalla mano di Fausto Coppi a quella di Gino Bartali, o viceversa, sul passo del Galibier, la borraccia diventò invece l'emblema della sportività. Poi, pensionata anzitempo dalle bottigliette di plastica e relegata a pezzo d'antiquariato dello scautismo, negli anni 2000 la borraccia è tornata per essere protagonista urbana. In acciaio o alluminio, plastica o bambù, rivestita in ceramica o prodotta dall'essiccazione delle foglie di banano, la borraccia è diventata la fonte a cui abbeverare le coscienze, il sacro graal dell'ambientalismo, la tazzina con cui svuotare l'oceano dalla plastica. Manganello innocente delle Greta Thunberg di tutto il mondo, con la più classica delle capriole del mercato, è stata eletta pezzo di marketing ideale, con il rischio di diventare l'oggetto perfetto con cui brandizzare il greenwashing. Salva la faccia, il mondo chissà.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.